beh, che salutiamo ovviamente Pissebus, Chiarmacis e Pampaluna, però non saranno nostri ospiti, ci sarà Andrea Martini DJ con il suo Martini Mix, More Music in the Mix con sua festosità il DJ Maxwell, la

0: fai?
1: A tutti i fidanzati gelosi, attenzione, attenzione.
0: Sì.
1: In diretta dagli studi di Castelfranco Veneto. Sta per andare in onda.
0: No, è già andato in onda.
1: Seminatore virtuale.
0: Sì, sì, bene.
1: Colui il quale ci fa scalare la marcia verso il weekend. Muva nella casa.
0: Grazie. Grazie, grazie. Ma ho fatto il fioretto quest'anno, ve l'ho detto, no? Ho fatto il fioretto. Non dovete preoccuparvi, ragazzi fidanzati, perché quelle fidanzate non le guardo, ok? Ho fatto il fioretto quest'anno. C'è anche Ezio da Conegliano che voglio salutare, che dice presente, sempre presente quando ci sei tu. Andrea invece che mi dice can I be honest, muva, riprendendo quindi Ferrari dell'inizio. Fa troppo caldo, ti prego Mago Omar, mandaci un raggio di vento e nuvole, vai Mago Omar. No, deve fare bello, deve fare bello questo weekend, raga. Non voglio assumermi responsabilità meteorologiche, ok?
2: Buongiorno Mago Omar, buongiorno a tutti gli ascoltatori, finalmente è arrivato venerdì, anche un bellissimo venerdì, anche molto soleggiato oggi. Mago Omar, purtroppo sono iniziati i mondiali di calcio e noi Mago Omar facciamo proprio
0: sì,
2: ma
0: vero,
2: che ce ne frega noi di mondiali, se Shakira canta dai dai, noi possiamo cantare muovete muovete dai grandi e piccini,
0: certo.
2: Arriva lui, Andrea Martini, vai
0: Mago
2: Omar in coppia con Andrea Martini,
0: grazie mille. Op bacco, adesso sta per iniziare il Martini Mix, 10 minuti abbondanti con Andrea Martini DJ alla Selecta, in console dietro ai piatti, come si suol dire, per cui apparecchiatevi. Mi raccomando, non mandate messaggi vocali, ma solo messaggi scritti. Io sarò il vostro vocalist, Andrea il vostro DJ. Che giorno è, Andrea?

tranquillità, vero? Vogliamo farvi camminare su un sogno adesso. Vi stiamo ascoltando dal furgone, i due cinghi.

tanta forza. Quando ricevo messaggi così, che poi voglio consegnare chiaramente anche a voce ad Andrea Martini, ecco, qui devo dire spunta un sorriso spontaneo, perché con le nostre cazzate, con le nostre cose, siamo felici di starvi a fianco anche in dei momenti un po' più tosti della vita. Azzano Decimo, Caio, ciao Caio, dopo questo mixato posso solo dire una cosa ad Andrea Martini: ciao. Effettivamente mi avete chiesto di portare il bel tempo oggi, raga, non so se ce la faccio, anche perché sto seguendo solamente

0: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
1: Svendita straordinaria per rinnovo locali nel Lube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: bentornati e bentornate all'interno di Muova nella Casa. La puntata del venerdì è sempre bella dinamica, ci sono un casino di mixati, tanta musica, tante richieste anche.
1: Ciao Muova.
0: Ciao.
1: Siccome mi hanno dato il furgone nuovo al lavoro e questo è mio del tutto.
0: Sì.
1: Ma com'è possibile ottenere uno sticker di Radio Peter Pan da attaccare sul culetto del furgone?
0: Sul culetto Ciao. Del furgone? Allora, o passi di qua e ne rubi un po', oppure scrivi a Marco Baxo, che li porta alle serate, eccetera eccetera, al dire tour. C'è anche chi mi dà una bella notizia. Oltre alla bella notizia che sto notando all'interno di questo programma, che l'empatia si sta un po' ampliando, devo dire la verità, sono molto felice di ciò. Abbiamo avuto Eli prima, che sta evidentemente combattendo una lotta molto forte al momento, e sono arrivati un casino di messaggi dei Peter Paniani con scritto grande Eli, forza Eli, eccetera eccetera, per cui sono molto felice di ciò, che ci sia questo senso di gruppo, no? Ciao Muva, buongiorno, io mi sto sentendo con una ragazza e sabato prossimo viene a casa mia, ma ha detto che se la giornata va bene, la sera me la dà. Dai, facciamo tutto il tifo per te. Allora, facci sapere come prosegue, ok? Tienici aggiornati, mi raccomando. Adesso la boombox track di oggi.

0: Pack assieme a Crash con Flashing Lights. Questa la Boombox Track di oggi. Risaluto il mio socio di Boombox, Andrea Martini DJ, nonché prestanome di questa pillola. Allora, raga, c'è chi dice: ciao Muva, puoi ricambiare il saluto alla Stropule che sta portando via liquame? Saluti, grazie. Saluti, prego. Certo, certo che lo facciamo. Adesso un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione.

0: cosa, che fra i vari appuntamenti di oggi, no, i mixati, la musica, eccetera, eccetera, c'è anche tempo di un regalo. E sono molto felice di ciò. Per cui c'è il tempo di regalarvi dei biglietti. Dei biglietti per una super data ad un super festival. Ma ve lo faccio spiegare direttamente dal jingle. Senti qua.
1: Ascolta, gioca e vinci i biglietti per Arcomi. Insuperabile. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo.
0: Oh, che bellezza! Allora, bel festival, l'anno scorso andai a vedere i Planet Funk, molto molto figo. Stiamo parlando dello Spililand Summer Festival 2026, il grande festival di Spilimbergo torna dal 25 al 28 giugno. Radio Peter Pan sarà presente la domenica 28 giugno con Peter Pan Hangover e special guest Ludwig ad ingresso gratuito. Giovedì 25 i tre allegri ragazzi morti con ingresso libero. Venerdì 26 gli anni 80 al ritorno. Sabato 27 il concerto di Arcomi, quello per cui abbiamo in palio due biglietti per te. Info e biglietti su spililand.com o su ticketone.it. Allora raga, vincere i biglietti oggi sarà un po' più complesso perché non ho preparato la canzone di Arcomi, eccetera. Mi sembrava di fare sempre la solita cosa, per cui io e una giuria nazionale popolare decideremo con un messaggio che tu manderai al 393-7366-240 un motivo valido per cui dobbiamo regalarti questi due biglietti. Il più convincente o la più convincente vincerai i biglietti. Adesso cercherò di portare con me anche assieme una giuria demoscopica in modo da non prendermi tutta la responsabilità. È il momento di More Music in the Mix con il DJ Maxwell. Prossima ora eleggiamo vincitore o vincitrice.
1: Arcomi, sabato 27 giugno, Spililand Summer Festival con Radio Peter Pan.
2: Insuperabile.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix.
5: It's

0: pipistrello della coscienza della musica folk. Il suo nome è
1: Uva nella casa.
2: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Zebra, scaccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

0: ancora.
1: Rap
0: Futuristico. Ah, Fabri Fibra con Tranne Te, con cioè conosciuta anche come Rap Futuristico. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Ci siamo lasciati con del mistero, devo dire la verità. Ho cercato di regalare due biglietti per la data di Arcomi allo Spililand sabato 27 di giugno, chiaramente. Sabato 27 di giugno ci sarà il concerto di Arcomi allo Spililand a Spilimbergo. Abbiamo due biglietti da regalare alla stessa persona. Ho fatto un po' una cosa, infatti adesso necessiterò della giuria demoscopica. Vi ho chiesto perché dovrei regalarli a voi, a te, a voi. Sentiamo un po'. Iniziamo col botto? Iniziamo col botto.
2: Muva, dovrei vincere io i due biglietti per una cosa sola, perché ce l'ho piccolo.
0: Beh, che comunque, ragazzi, cioè, comunque con motivazione, capito, potrebbe essere valida.
3: Guarda, Muva, io non so proprio chi sia sto cantante, dunque una scusa buona per andare a sentirlo.
0: Arcomi,
3: ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, l'abbiamo passato comunque un tot di volte anche in radio. Allora, la scelta è difficile, la scelta è difficile, perché molte persone mi hanno scritto lo stesso messaggio dicendo: perché io non ho mai vinto niente, Muva, regalalo a me perché io non ho mai vinto niente, non ho mai vinto niente. Allora, ogni tanto cedo a questa cosa qua, ho già ceduto con dei giochi, Muva non vinco niente, e allora regaliamo i biglietti. Però mega suspense, adesso due canzoni e poi eleggeremo il vincitore o la vincitrice.
4: Attenzione.

0: alla fine che ci sono un sacco di messaggi, vi ho chiesto di convincermi e convincere la giuria demoscopica alle mie spalle su chi potrebbe meritare effettivamente questi due biglietti per la data di Arcomi allo Spililand di questo fine giugno. Allora, un tot di messaggi, dai, facciamo una piccola carrellata di messaggi.
1: Allora, buva, prima avevo un motivo più valido, ma appena ho preso sul cellulare per fare un messaggio all'audio, mi è passata la polizia in parte che mi ha guardato non male di più e ho lanciato il cellulare praticamente fuori dal finestrino ancora un po'. Quindi questo è il motivo ancora più valido.
0: Questo è il motivo, in realtà se ti beccavano potevi giocare su sulla mia bontà d'animo e te lo regalavo. Visto che ti è andata bene, hai già vinto qualche cosa. Cioè, chi dice, appunto, un casino di messaggi, dovrei vincere io perché non ho mai vinto nulla, ne sarei molto felice per svoltare una bruttissima giornata, e ti dico solo che faccio il corriere stamattina, la solita vecchietta patentata, non so per che motivo mi è venuto addosso e ho perso un'ora per la constatazione amichevole. E se non bastasse, anche il pomeriggio è andato malissimo. Poi sentiamo. Sentiamo.
2: Uova, sto giro l'hai fatto proprio difficile, le persone, caro.
0: Vero.
2: Comunque i biglietti devo vincerli io, perché così posso portare mia figlia a vedere Arcomi, che è uno dei suoi cantanti preferiti.
0: Sì.
2: Come regalo per la promozione, quale regalo migliore può essere? Se non fare felice
0: sono
2: una ragazzina.
0: Sono ambiti però, sono ambiti.
2: Dai, su, giuria, votatemi, perché la mia è, diciamo, la motivazione migliore. Su, ciao.
0: Motivazione migliore, in realtà lui ha fatto breccia sul mio cuore di panna, devo dirvi la verità. Il vincitore, allora, senza poi sentire tutti i messaggi, il vincitore è lui. Sentiamo.
3: Uva,
0: sì.
3: Io mi sono appena separato e mio figlio è un fan accanito di Arcomi, però non posso permettermi il concerto, mi piacerebbe un sacco portarselo. Vedi tu se questo può essere un buon motivo.
0: Va bene, Alessandro, sei tu il vincitore! Alessandro Auritano, ciao Alessandro, grande vincitore!
4: Grande! Grande Muga! Grazie! Arcomi, grande! Madonna, guadagnerò un sacco di punti. Grandissimi ragazzi, vi adoro.
0: Bene. Oh, riusciamo a sollevare una giornata alla volta,
5: Ciao Muva, vorrei vincere i biglietti perché non sto facendo vacanze, quindi dalla Germania venire apposta lì a vedere un concerto con mia moglie sarebbe fantastico.
0: Allora, ti do subito uno, visto che non hai vinto i biglietti, te puoi passare a salutarci in radio, ci dici prima e noi facciamo una giornatina assieme. Adesso la canzone novità di oggi, Let Go.

0: e sono sempre sorpreso, piacevolmente sorpreso dal fair play che si crea all'interno di questo programma.
1: Ragazzi, mi avete commosso, avete fatto bene a dare quei biglietti a quell'uomo, mio Dio. Un gesto meraviglioso.
0: Bene, bene, se possiamo regalare un po' di felicità, noi siamo contenti, basta avere un piano. E ce l'abbiamo il piano. Bausa, The Bausa con

0: sentiamo un po'.
1: Fratello Muva,
0: sì.
1: Eccomi, scusami, ecco. Ma io non c'ho qua quei bombe e quei camion. Sono qua, volevo vedere se ti sei attento comunque, ok?
0: Va bene, sono attento.
1: Ciao Beo,
0: certo,
1: complimenti. Ciao,
0: grazie, anche a te per il Veneto che hai imparato, il Veneto che hai imparato. Attenzione, perché abbiamo appena regalato dei biglietti per la data di Arcomi allo Spililand e c'è chi ha una proposta invece. Dice: buongiorno bella Muva, io i biglietti non li voglio, però vorrei tanto farmi uno spritz o anche 3-4, dipende, con te. Sei troppo grande, buona giornata Muva, sempre qui presenti. Allora, potremmo effettivamente, è un po' che mi gira in testa sta idea, perché mi arriva ogni tanto questo tipo di messaggio, potremmo darci un appuntamento in quest'estate, in cui ovviamente io non lavoro, quindi non vado a fare le marchette per i miei eventi, ok? Ci diamo un appuntamento in un posto e ci troviamo e facciamo uno speed date, però solo di chiacchiera, cioè solo di chiacchiera, e ci si potrebbe trovare quei 200-300 spritz, giusto per entrare in clima di conversazione aulica, ok? Facciamo? Vi va? Cioè, chi mi scrive già dove e quando, come Benji e Fede. Bene, allora è una buona idea. Tiesto and the Hula con Meter.

0: reazione invece a quello che gli domandi: come va? Da Hul. Adesso è il momento della pubblicità, ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: casa, sempre da Castelfranco Veneto, Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Allora, raga, ci siamo lasciati, abbiamo regalato dei biglietti, abbiamo ascoltato tanta musica, tanti mixati. Sapete che è il venerdì ricco all'interno appunto di questo programma, dalle 15 alle 17 ci siamo lasciati con un interrogativo. È un po', ogni tanto spunta fuori questa cosa, ma io amo essere low profile e quindi non la realizzo mai, però spunta fuori ogni tanto qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice che dice: ma potremmo ritrovarci da qualche parte, fare un brindisi tutti assieme, chiacchierare? Allora, primo serve il posto, per cui devo capire un attimo un posto anche comodo per me. C'è già chi comunque fa un'invitazione. Senti,
1: ciao, va.
0: Ciao.
1: Allora, per trovarti anche una volta, ricordi che alla Spagna di Rore,
0: sì,
1: dal 30 di luglio al 10 agosto,
0: ah, okay,
1: che voi che fate una serata,
0: sì,
1: quindi si può trovarti una sera, un giorno,
0: va bene,
1: poi ti mando il calendario.
0: Ok,
1: perché vuoi invitare, puoi invitare gente e trovarsi là una sera, ti mando il calendario per appena esse. Ciao Muba, sei un grande.
0: Grande, ciao, grazie. Allora, Rove Remi è un po' scomodo, devo dire la verità, per fare un ritrovo collettivo, però se sono in zona passo volentieri, super volentieri, soprattutto perché c'è anche una data di Radio Peter Pan. C'è chi già battezza questa cosa come Aperi Muva Day, molto bene, quindi tutti insieme, ok. C'è una ascoltatrice che si lamenta, che dice: ah, quindi tutti insieme, ok, e a me da sola no, eh. Ora, raga, non mettete, non cominciamo con questi discorsi. Quindi

0: se mi dice bene, cioè, potrei bere abbastanza assieme a voi, cioè credo di sì. Poi c'è anche un'ascoltatrice che mi ha detto: ah, tutti insieme allora sì, da sola io no, eh.
1: E la signorina che vuole fare l'aperitivo da sola vuole essere...
0: Come? No!
1: Vuole essere ficcata! Muova! Così!
0: Come?
1: Questo qua ha il suono magico!
0: Sì, certo! The sound of love, come si suol dire. Cioè, stanno arrivando comunque delle iscrizioni, devo dire, sono molto felice di ciò, sono molto felice delle iscrizioni.
2: Non c'è neanche provato a mettermi incinta!
0: No, questa non è real!
2: Ecco, appunto.
0: Oggi, fra le cazzate comunque che stiamo dicendo, mi avete fatto commuovere in più punti della puntata. Scusate il gioco di parole. C'è anche lei che allega una foto dopo un lungo viaggio, possiamo dire così. Ciao ragazzi, anche se sono in ritardo per vincere i biglietti, avevo piacere con immensa gioia dopo un'epoca salita, ora si scivola. Vi ringrazio ragazzi perché mi avete fatto sempre compagnia con la vostra musica. In più ci vedremo il 17 luglio alla Notte Rosa ad Oderzo. Grazie infinite. Lei testimonia appunto con una foto tutto questo percorso per guarire, credo, no? Per rivedere un po' la luce, e noi siamo felicissimi di esserci stati.

casa, siamo giunti alla fine, o quasi alla fine, ci manca solo la perla del pirla che parla e il ricordarti gli appuntamenti di questa sera, a.k.a. venerdì 12 giugno. Allora, ci sarà Radio Peter Pan alla Peri Village, a Palmanova, Designer Village, a Iello del Friuli, Udin, dalle 17, quindi da praticamente 5 minuti sono pronti con Baxo, Fede e DJ Maxwell. Poi il nuovo venerdì del mangio di Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan dalle 21 con Edo e Thomas Menegazzi, e poi Peter Pan 90210 all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto Treviso, quindi qui di fianco si potrebbe anche organizzare questo fantomatico aperitivo, serata di chiacchiere internos fra lo zoccolo duro di Muva nella casa. Allora facciamo una cosa, io mi impegno, cerco di parlare a dei posti di fiducia, mi impegno e poi ve lo comunico, ok? Facciamo così, mi impegno per quest'estate di riuscire a trovare un luogo adatto per fare quattro chiacchiere assieme. Nel frattempo io vi lascio con la perla del pirla che parla, l'ultimo suggerimento musicale a cura del pirla che sta parlando, che sarei io, Barry Can Swim, artista, producer da ascoltarvi se vi piacciono un po' le cose tipo Fred Again, tipo quelle cose lì, no? Beh, Barry Can Swim potrebbe essere un'ottima alternativa se avete gusto nell'elettronica. Questa si chiama Return to Bebo. Let's

0: gusto.
1: E Deghi essere soddisfatto, perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
2: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Vuoi riempire il carrello?
14: Di più.
13: Vuoi fare scorta risparmiando?
14: Di più.
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di

0: torna al Mangio Summer Village. Questa sera, dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Questa sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gagliarine, Treviso, ingresso libero 18+. Arrivano i saldi estivi dell'usato Ford Approve da Marauto. Su 10 Ford Puma usate selezionate, hai prezzo ribassato e passaggio di proprietà in omaggio. Auto uniproprietario ritirate da Idea Ford con tagliandi registrati, controlli certificati Ford e garanzia Ford Approve. La promo è valida solo su un numero limitato di vetture. Marauto, concessionaria Ford a Castelfranco, Montebelluna e a Ponte nelle Alpi.
1: Da Fresco e Vario, ogni 50 euro di spesa ricevi un coupon da 10 euro da spendere dal 29 giugno al 1 agosto. Promo valida fino al 27 giugno.
2: Imperdibili festeggiamenti di settimo di Cintocao Maggiore in area Waikiki. Venerdì 12 DJ Maxwell e Francesca Voice. Sabato 13 Italo Show. Domenica 14 DJ Tony Dotta. Lunedì 15 DJs Lorenzo Moretto e Canea. Sponsor NB International 90 di Piave. Per attività commerciali e private. nbcontract.com.
3: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors: se cambi idea non paghi pegno.
4: Acquista,
5: scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
4: Guidala
5: per almeno 36 mesi e se non ti piace più
4: risparmia.
5: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
5: Con Take and Drive vinci sempre tu.
6: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
7: Al centro commerciale Vale Center arriva Barbie Mania. Fino al 21 giugno

0: Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
0: Fun, forever fun, forever young.
1: Tra poco
0: lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Non sei, non è una new entry.
3: Ma no, ma infatti
2: hai già fatto lo sfogatoio.
3: Lady Ellen ha fatto una figuraccia,
2: eh,
3: guarda,
2: sì.
3: Mi ha confuso col direttore. Ma che
2: dai,
3: pensa di essere?
2: Dai,
3: che figuraccia, che figuraccia.
2: Dai, 393... che inizia lo sfogatoio. 393 736 240.

0: lo sfogatoio.
1: No, spero, che spero che ne faranno anche un'altra, perché secondo me ci divertiremo tantissimo.
0: Dici?
1: Anche perché hanno messo un terrone del sud dell'Albania e un terrone italiano.
0: Perché ci sono anche i terroni albanesi.
1: Ma certo, sono peggio degli italiani.
0: Meraviglioso.
2: Sfogati alla radio.
0: C'è sempre qualcuno più a nord di qualcun altro.
1: È vero.

0: segnato molto bene Marco Pazzo.
1: Mi
0: ha dato tante di quelle sberle la scorsa volta, che è incredibile.
2: Va bene, amici, vai.
0: Ultimo appuntamento della settimana anche per lo sfogatoio venerdì. In realtà è libero, quindi non c'è sfogo social, mercatoio.
2: No.
0: Libero, quindi...
2: cazzeggio a raffica.
0: Esatto. 393-7366-240. Se vi ha fatto incazzare qualcosa, qualcuno, potete sfogarvi tramite messaggio vocale, giusto?
2: Allora iniziamo con la signorina Amici Selvaggi, che con dell'ironia ce l'ha con voi che guidate in maniera incivile.
3: Sfogatoio, io vorrei fare una domanda e chiedere se c'è stato un aggiornamento software delle auto per cui le frecce le hanno messe a pagamento.
2: Fate l'ironia.
3: Mi sembra che sia questa l'unica ragione per cui la gente non usa più le frecce.
2: Che sta facendo in auto, signorina?
3: Ma poi calo anche l'asso. I ciclisti, che non hanno ovviamente le frecce, ma usano le braccia, potrebbero anche cominciare ad usarle, non che sei sul ciglio e di punto in bianco ti butti a sinistra, senza nemmeno avvisare.
2: I ciclisti sono così.

0: è sempre mia che sono in auto.
1: Beh, secondo me i ciclisti devono iniziare a girare solamente nelle piste ciclabili, anche perché hanno rotto un po' le balle.
2: Vero, cioè, vero.
1: La strada poi. Hanno visto Marco Baxo, secondo me, che gira sempre per strada, fa un po' quello che corre veloce, quindi tutti lo imitano, anche se è un po' sbagliato.
2: Dai, selvaggi, 393-7366-240.

0: che tra qualche anno potreste diventare soci.
1: Beh,
0: mandare in pensione Marco Bazzo.
2: Io sono in età da pensione.
3: Ma infatti, sai che secondo me ce l'hai prima te che lui.
2: Infatti, io vado in pensione e te fai lo sfogatoio con Bazzo.
3: Mamma mia, guarda, ho già paura. Mi sa che piuttosto cambio
2: radio.
3: Cambio radio.
2: Cagate sotto. Occhio che ti hanno già soprannominato, senti qua.
4: Rocky Sfogaiolo.
2: Vabbè, Rocky carino, Sfogaiolo.
3: Non potrei fare di meglio, secondo me ci sta come nome.
2: Allora,
3: tanto
2: amici,
3: mi è andato Rocky Pizzaiolo, Festaiolo, Segaiolo, Sfogaiolo, quindi va bene, in realtà ci sta.
2: Amici, se siete dalle parti di Cittadella, io vengo da lì ma non ho fatto caso. Lui,
5: Selvaggi, buongiorno. Non per dirvi, però chi abita dalle parti di Cittadella, Treviso e Conegliano anche, tirate un po' su la testa. Guardate su del cielo cosa sta succedendo. E dopo ne parliamo.
3: È ancora brutto. Però,
2: non ho idea. Parla del meteo.
3: Se qualcuno da quelle zone lì ce lo può dire al 393-7366-240, anche sfogo meteo, visto che ultimamente sta facendo veramente cagare sto tempo.
2: Sì.
3: Infatti loro hanno anche un sacco di serate, quindi però. Vabbè,
2: ti riposi, lascia.
3: Esatto.
2: Qua. Amici, l'umorismo dei selvaggi è sconfinato. Sentite qua sulla signorina per le frecce.
6: Ciao selvaggi! Riferito al messaggio, riferito alla signorina, ma guarda che le frecce si usavano nei tempi dell'India, quando si combatteva.
2: Mamma, non è finito, vi faccio dire tutti, così imparate.
7: Beh, detto da una donna così, sì, dai. Sono convinto è che purtroppo ho finito gli indiani e chi lancia le frecce.
2: Sul serio? Si andati avanti così con gli indiani?
8: C'è tanta... Signorina, io sono italiano, non sono un indiano. Come faccio a usare le frecce?
3: Vabbè, c'è qualche indiano che usa ancora le frecce, non lo so, mi viene da dire questo, da chiedere. Ascoltaci la

0: tradurre audio che per noi sarebbero
1: più o meno intraducibili.
2: Sentiti fortunato anche perché hai visto quanta gente porta dall'Albania.
0: Ma scherzo.
2: Hai capito.
3: Uè, Rocky, Shiptar, Ciabonemir, Shomir.
0: Ma che cazzo ha detto?
2: Ti sta offendendo, incredibile. Saluta. Ti ha preso per il culo.
3: Terone Moldavo. Ciao Tosati, buon weekend.
2: No, sto scherzando.
0: Che ha detto?
2: Ha chiesto semplicemente ciao, come state, tutto a posto.
0: Quindi lo mastichi?
2: Ma sì, abbastanza.
0: Ammazza,
2: bene.
0: Ammazza quanto
2: bene.
0: Sei poliglotta. Allora lui ha un problema con un collega.
4: Cioè il mio collega Luca che sta mettendo Radio Bella Modella.
0: Come?
4: Che non vuole girare su Radio Peter Pan. Gli devo dare una botta in testa?
0: Sì, lo lascio fare. Sì, sì.
4: Lololo.
0: Anche perché noi vediamo i colleghi qua a tre studi di distanza, sono Alvise e Andrea. E
2: in questa fascia non sono proprio bravi, è meglio lo sfogatoio, posso confermarlo.
0: Ma la grandissima,
2: Beh, certo.
0: Allora attenzione, continua l'umorismo dei nostri selvaggi.
5: Ciao selvaggi, io vorrei spezzare una lancia, anzi una freccia a favore della ragazza che ha parlato di quelli che non usano le frecce, e aggiungo a tutti quelli che la stanno perculando, sappiate che per ogni freccia che non mettete c'è uno che indietro che vi dice coglione
2: lololo. Vabbè, può capitare, magari ti dimentichi una volta, però se non la metti di proposito. 393 7366 240.
6: Radio Peter Pan.

0: Medusa, Don't Wanna Hug Home, qui su Peter Pan. E a quanto pare è meglio non andare a casa, vedendo il tempo che dicono che fa abbastanza cagare.
1: Ma quindi non è questione di... è più argomento da complottisti. Si parla di scie chimiche invece.
2: Selvaggi, non solo a Cittadella e Treviso, anche a Feltre, Belluno. Mamma mia, che cielo a strisce che c'è, ragazzi.
0: Cielo a strisce.
2: Chissà dopo cosa respiriamo qua, e chissà, domani sarà un caldo bestiale, sono già sicuro.
0: Beh, speriamo, che cavolo.
1: Lui, scusa, però lui credo che lo dica perché succederà qualcosa meteorologicamente parlando. Lui è più specifico.
3: Ciao Peter Pan, penso che il selvaggio che stava parlando di guardare il cielo, cosa sta succedendo, non intendesse tanto il brutto tempo in arrivo, perché dovrebbe essere un bel weekend.
1: Speriamo.
3: Ma vedo un sacco di scie di aerei, forse quindi ce l'hanno le scie chimiche, o forse gli aerei che vanno in guerra, stanno andando in Iran, cosa stanno facendo?
0: Speriamo,
3: non lo so.
0: Speriamo che di no.
1: Qualcosa sta succedendo però.
0: E spero non accada qui però, che cavolo.
4: Radio

0: Allora Selvaggi, prima di andare in pausa stiamo sentendo questo audio, questo breve aneddoto, scusate, di questo ascoltatore che segnala la polizia con il velox. L'audio non serve a farvi sapere dov'è la polizia col velox, ma lui sostiene che sono quasi da denuncia per dove sono e per come stanno rilevando la velocità.
1: Vabbè, ok.
0: Sentiamo il Selvaggi. Sì.
2: Ciao Selvaggi. Info traffico, anzi info polizia barra una parola che non si può dire. Segnalata polizia con autovelox all'altezza poco prima del casello di Altivole lungo la pedemontana.
0: Sì.
2: Fatalità subito dopo il cartello quello grande dove c'è l'attenzione verifica autovelox, velocità controllata eccetera eccetera.
0: Sì.
2: Sono comunque dei matti perché sono a piedi, hanno parcheggiato la macchina subito dopo il ponte in un'area quella di sosta rapida e loro sono a piedi dietro il cavalcavia con l'autovelox.
3: Sono furbi,
2: da denuncia una cosa del genere, è incredibile come si possono farlo. Lolo lollo,
0: ma sono messi nel posto giusto, possono farlo oppure stanno facendo una cosa
3: secondo me sì
0: illegale,
3: che possono farlo,
0: possono in questa metodologia?
3: Sì, sono bravi a fare a incurare le persone, quindi secondo me sì.

0: per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua!
2: Perché Nova del gusto.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Turn the bass up. Under pressure.
4: Fun. Forever Fun, Forever Young.

0: Dal 2018 Martin Garrix Dreamer, un remix di Nicky Romero, ad aprire la seconda mezz'ora dello sfogatoio assieme a Rocky e Fedro.
1: Perché non fai radio? Dovresti fare radio tu.
0: Davvero?
1: Cioè, non sei male.
0: Beh, ci sto provando.
1: Dovresti fare radio.
0: In realtà sono entrato l'altro ieri, mi hanno messo in prova.
1: Lascia fare.
0: È che la prima prova che sto facendo quella
1: c'è
0: più
1: gente
0: difficile,
1: che fa radio da 20 anni che non è capace. Quindi
0: davvero?
1: Sta sereno.
0: E pensa che non mi pagano neanche. Pensa a te.
1: Aia, questo
0: che
1: è grave. Vuoi che vada dai sindacati?
0: Sì, secondo me sì, dovresti andarci.
2: Secondo quartiere sfogatoio selvaggi, co-conducete insieme a Fede e Rocky. 393-7366-240, due messaggi che rispondono alla signorina che si lamentava della gente che non mette le frecce.
0: Secondo me ci stanno provando con lei.
1: Dici?
0: Sì, secondo me sì.
3: Ciao selvaggi, parlando delle frecce, io sto con la signorina e secondo me la gente non usa le frecce perché se le già infilate sopra il culo
0: essere.
3: Le accende e le spegne per vedere se vibrano come un vibratore. Ciao selvaggi.
0: Va di moda questa cosa qui, rompere le frecce della macchina e infilarsene nel sedere?
1: Ma sembrerebbe
0: che poi il sedere che luccica non sarebbe male comunque, soprattutto
1: anzi,
0: di notte magari,
1: anzi,
0: quando
1: esatto,
0: vai a battere,
1: ecco.
0: Ormai ci si può sfogare questo programma, quindi la dico tutta.
1: Bravo.
2: Amici, allora stiamo per sentire un selvaggio che si lamenta dei ciclisti, che odia i ciclisti. Poi se pensavate che i ciclisti rompono i coglioni solo per strada, Rocky ci spiegherà che possono rompere i coglioni anche se non sono in giro.
0: Porca miseria, rompono le balle anche mentre dormi.
2: Adesso lo sentiamo lui e poi te.
4: Buonasera selvaggi. Anch'io odio un po' i ciclisti, però oggi avrei da ridire, ho visto una cosa molto strana, un ciclista correre nella pista ciclabile ma il vecchio con la graziella,
0: l'hai investito
4: sul cestino lui in mezzo alla strada,
0: vedi?
4: Robe impressionanti.
0: Lolo. E poi il vero problema è che quando si fermano a chiacchierare in mezzo alla strada,
1: che ti è
0: si mettono anche in doppia fila, capito? Stamattina stavo dormendo, no? Ero alle 5:26, ho detto vabbè, stavo sentendo queste voci sotto, ho detto bah, probabilmente saranno tipo le 8:30 perché non ho guardato l'orario quando mi sono svegliato. Avevo lasciato la finestra mezza spalancata, c'erano loro che continuavano a suonare le campanelle, strillavano, oh, dai che andiamo a farsi un giro, c'è proprio un disastro totale.
1: Alle 5 di mattina.
0: Ma sì, ma cioè ma state per la casa vostra,
1: bravo,
0: poi 5 del mattino.
1: Bravo,
0: andare in bicicletta,
1: bravo,
0: ma
1: bravo.
0: Sì, lasciamo stare, guarda che è meglio secondo me.
5: Attenzione,

0: pomeriggio. Ma cosa sento dire, mamma mia, ma che razza di gente siete? Le frecce vanno buttate fuori sempre, non è un optional, la freccia va buttata fuori, devi far capire dove cazzo vai per strada, dove giri. Io non ho la palla magica per capire tu che mi stai davanti dove devi girare, a destra, a sinistra. La freccia va buttata fuori sempre, ma chi mi ha dato la patente?
1: Beh, infatti, sai che all'inizio pensavo che lui dicesse fuori dalla finestra la freccia, quindi proprio buttarla via, però vabbè, dai. Dove si è spiegato bene, si è spiegato bene.
2: Adesso tu vai in auto, lasci degli audio e lasci l'audio.
1: Sai che sarebbe bellissimo comunque come cosa?
2: Allora, amici, parliamo di scie chimiche, lo so, ci sono tanti scettici, ma anche tanti che credono seriamente a questa cosa.
1: Vuoi che ne lasci una qui? Di scia
2: chimica? Quella è un'altra cosa.
1: Vabbè, ok.
2: E lui è scettico.
3: Lui intendeva le scie chimiche, ma delle scie chimiche devo preoccuparsi, quelle che vanno su per i loro nasi,
2: quelle sono scie chimiche anche quelle.
1: Ma infatti per quello ti ho detto, vuoi che la faccio una qui così,
2: dai, smetti,
1: ti faccio capire che
2: di quelle parla.
1: Ma sì, che scia chimica,
2: pensavo che volessi fare una scoreggia e lasciavi la scia chimica. La signorina pensava parlassimo.
4: Ciao, era di Peter Pan. Allora, ieri ha preso fuoco una fabbrica a Gran Torto, quindi credo che intendessero il fumo nero che c'è in cielo.
2: Eh no.
1: In realtà ha preso fuoco ieri, quindi non penso che oggi ci siano.
2: No, ma parliamo proprio di scie chimiche. Ci trasferiamo a Dignano perché la signorina.
5: Ciao, selvaggi.
1: Ciao.
5: Anche il cielo sopra Dignano, in provincia di Udine, è pieno di scie di aerei, scie chimiche, come cavolo si chiamano. Lolololo,
2: ma attenzione, perché in alcuni comuni si stanno raccogliendo firme per questa cosa.
6: Ciao selvaggi, per quanto riguarda le scie chimiche, c'è una raccolta firme in ogni comune legale per far finire tutto sto merda di roba che buttano nel cielo.
2: Vedi?
6: Ciao bravi!
2: Raccolgono le firme,
1: hai capito?
7: Radio

0: Le frecce ce li hanno gli indiani.
1: Basta,
2: ce l'ho anche le frecce a casa, non è che ce l'hanno solo gli indiani, è che le utilizzo per giocare, però è uguale, dai.
1: Allora, amici, attenzione, perché la signorina ha un consiglio e lo chiede a tutti quanti noi, perché sa che questo è il posto giusto per chiedere consigli.
2: Soprattutto alle mamme, penso.
1: Sì, mamme, sì. Sentite cosa gli è successo, cosa vorrebbe fare e vuole un consiglio. Attenzione.
3: Ciao selvaggi, ho bisogno di un vostro consiglio. Il papà di una compagna di classe di mia figlia mi ha appena sganciato una bomba di quelle che ti lasciano senza parole. Mi ha appena detto che gli piaccio da un sacco di tempo e che vorrebbe fare cose con me. E io adesso cosa faccio? Lo mando a cagare?
1: No.
3: Oppure screenshot dei messaggi e li inoltro alla moglie? Datemi un consiglio.
1: Che cattiveria.
2: Secondo me già mandare un messaggio vocale in radio con la sua voce potrebbe essere riconoscibile.
1: Sgamata. No, quello no.
2: Però magari prova a unirti con la moglie, che ne sai,
1: ma una cosa a tre. Ah, così?
2: Certo, secondo me è ancora meglio, chiedi a tua figlia.
1: Signorina, non screenshot, cioè screenshot se vuole screenshotare, ma non lo dia alla moglie. Magari può scrivergli: no, guarda, sono sposata, non mi interessa. Però sta cattiveria dirlo alla moglie.
2: Ma in realtà sai che secondo me invece potrebbe anche farlo, perché magari lo fa anche con altre.
1: Ma che cazzo sei? Il giustiziere delle coppie? Ma che
2: io
1: te frega?
2: Dato un consiglio.
1: No, non rovinare sta coppia. Parla con lui se non vuoi concludere, ma no.
2: Ma sì, faccio a letto e basta.
1: Cosa deve fare? Cosa deve fare la signorina? 393 73 66 240.

0: selvaggi, i ciclisti.
1: Sì.
0: Sono come le limeghe, inutili.
1: Come le limeghe, per chi non è padano di cosa sono le limeghe.
2: Penso siano tipo le lumache, penso, no?
1: Non lo so.
2: Le limeghe, in teoria sì, aspetta che cerco un attimo. Limeghe.
1: Ma sì, sarà di sì.
2: Ma sì, sì, guarda, sì, lumache,
1: lumache
2: c'è scritto.
1: Sì, lumache.
2: Lumaca di terra nello specifico, quella senza guscio visibile.
1: Molto
2: vabbè,
1: bene,
2: insomma.
1: Molto bene.
2: Lumache mica tanto perché corrono più delle macchine alcune
1: sì,
2: volte,
1: alcune
2: però
1: volte sì.
2: Insomma, vabbè.
1: Va bene amici, sull'argomento scie chimiche è il momento degli scettici.
2: Mm-hmm.
3: Che vadano a farsi fottere,
2: esatto,
3: loro le strisce chimiche,
1: scie,
3: e tutte le cazzate che dicono di questi, oh, cieli là, blu. Vadano a fanculo, che le nuvole, il maltempo c'è sempre stato, che guardino meno i social. Vadano a fare in culo coloro che continuano con queste scie chimiche. Ecco. Vadano a fare in culo.
1: Si è capito cosa?
2: Praticamente la puntata può finire qui, visto che stiamo parlando solo di strisce di scie chimiche.
1: Ma ci sono gli scettici.
4: Mm. Buonasera a tutti, selvaggi. Io sono un irrolatore e quindi lavoro per spargere queste scie chimiche nel cielo. Volevo farvi sapere che oggi ho fatto anche gli straordinari, quindi
2: quello ce ne sono
4: tanti in cielo. No.
1: E amici che pensate che sia tutto vero, lui vi dà un consiglio.
5: Selvaggi, ma la vera domanda è: ma la gente non si può tornare a drogare e alcolizzare come prima, così nessuno spacca i coglioni? Vero figlia? Vero figlia? Di Lolololo.
1: Lolololo.
2: Secondo me voleva dire tipo vero Pedro, invece ho detto figlia.
1: No,
2: per
1: figlia.
2: No, hai ragione comunque.
1: Lololo.
2: Anche se sicuramente tanti già lo fanno.
1: Ah, dici?
2: Ma ovvio.
6: Ascoltaci dal tuo smartphone. Carica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te ovunque.
2: Tonto.

0: quelli potenti, quelli forti.
1: Cosa vuoi?
0: Che ancora non si è capito di che scia stiamo parlando.
1: Non ti informi, non ti informi.
0: Sì, ma effettivamente non c'ha neanche un nome sta scia, cavolo.
2: Allora, amici, abbiamo sentito prima un selvaggio dire che in diversi comuni si stanno raccogliendo firme contro le scie chimiche. Questa cosa della raccolta firme fa andare via di testa un sacco di gente.
3: Pazzesco. Più si va avanti, più ci sono raccolte firme per questo e per che quell'altro. Invece che impegnarsi veramente, si impegnano raccolte firme per questo, per le scie chimiche, che poi quelli che vanno a firmare per le scie chimiche firmano e poi prendono l'aereo e volano via. Quindi andate a fanculo.
0: Però vabbè, anche se tu firmi per le scie chimiche, poi, cioè, se tu potessi fare qualcosa, cosa faresti? Niente, perché effettivamente poi ma dipende non è che cosa, puoi farci qualcosa.
2: Qual è la domanda per la raccolta firme? Cioè, contro le scie chimiche per fare cosa?
0: Infatti, per quello io quella cosa lì non sto capendo in realtà, questa cosa qui.
4: Bravi, bravi, raccogliete le firme che intanto loro se le mettono al culo. Lollo.
0: Oltre alle frecce anche le scie.
5: Ma ancora la gente con queste scie chimiche e con Telegram, anche la raccolta firme. Ma dove siamo? Ma quale anno 2000? Ma state tutti a casa? Cosa andate in giro in aereo? A casa? Basta, se no prendete l'aereo a pedali, così le scie chimiche non ci sono più. Basta aerei, tutti a casa come una volta. Una volta non c'erano aerei, non c'erano le scie chimiche. Chiuso, statene a casa. In ferie dove? Di qua e di là, tutti a casa. Lololol.

0: scie chimiche.
1: Ma io mi dico, ma c'è davvero gente che crede alle scie chimiche?
2: A quanto pare.
1: Cioè, lo trovo assurdo come quelli che pensano che la Terra sia piatta. Io mi sbalordisco di queste cose e rabbrividisco allo stesso tempo. Dopo ci lamentiamo che qualcuno vota ancora a sinistra.
0: Ma perché sono quelli di sinistra che credono in scie chimiche?
2: Ma secondo me sì, la maggior parte. Sì, sono quelli un po' più strani. Però non apriamo dibattiti sulla politica.
0: Possiamo aprirli, davvero? Va bene, prima di andare in pausa, il primo audio che suggerisce la signorina di prima che ha ricevuto una proposta di far sesso da un papà, il consiglio è...
3: mandare a cagare sto stronzo porco. Ciao,
2: che esagerato. Secondo me è una di quelle che vorrebbe andarci a letto. Invece sì, secondo me sì.
0: Lollo.
2: Concludiamo?
0: Pubblicità.
2: Vabbè, dai.

0: dal 2005 50 Cent Candy Shop ad aprire la seconda ora ufficiale di dello sfogatoio del venerdì insieme a Rock e Baxo, in realtà no, Rock e Pedro.
1: Sono coglione.
0: Sai che ogni tanto me la sbaglio questa cosa qui. Rock e Pedro comunque 393-7366-240. Se volete sfogarvi, mandate un messaggio vocale. Noi intanto stiamo parlando tipo di scie chimiche.
1: Molto scie chimiche.
0: Aprendo questo dibattito di chi ci crede, chi non ci crede, che chi secondo la quale ci crede è di sinistra praticamente, in poche parole.
1: Allora, questa cosa che hanno detto un selvaggio, che chi crede alle scie chimiche è di sinistra, non ha riscosso un successone.
2: Bello, volevo dire a quello là che ha detto delle scie chimiche, fino alle scie chimiche quella ancora era accettabile. Ma che cazzata ha detto questo qua che dice che è di sinistra? Perché tu voti a destra, bella roba sta destra di merda, tutti in galera. Comunque a parte questo qua, l'Italia con i politici siamo tutti nella merda.
1: Abbastanza.
2: Lolo.
1: Anche lui su questa cosa che quelli di sinistra sono quelli che credono alle scie chimiche.
3: No, non mi fate incazzare, per cortesia, non diciamo balle che quelli di sinistra sono quelli che creano alle scie chimiche, complottari, Novax, in generale non cadono tutti a sinistra, anzi, hanno fatto le fortune di tanti che governano adesso, per cortesia.
0: Lolo. Ognuno crede a quello che vuole, comunque, diciamo.
1: Sì, ma è una cazzata, però, che quelli
0: sì, ma è una cavolata,
1: che di sinistra credono alle scie chimiche.
0: Ma già credere alle scie chimiche, secondo me, è una cavolata a prescindere.
1: E a proposito, a quelli che credono a tutto,
4: ma quelli che non credono alle scie chimiche nel 2026, per caso, sono gli stessi che dicevano che se non ti vaccinavi morivi e facevi morire

0: studio che risponde alla signorina che ha ricevuto una proposta da un papà e non sa cosa fare, se screenshottare, farlo vedere la moglie.
1: Io signorina te l'ho già detto come deve fare, comunque. Sì. E i miei consigli funzionano quasi sempre, non per quelli sposati, però. Quindi ecco.
0: Sentiamo qualche commento.
2: Buonasera selvaggi. Allora, secondo me la signorina sta facendo finta, però da come parla, secondo me lei ci sta di brutto anche. Dici. Cazzo.
1: Anche
2: ma
1: me.
2: Vai, ma dillo che ci stai anche tu, smetti di fare finta, perché si capisce che vuoi anche te.
0: Avete capito tutte queste cose? Io, io non le avevo capite.
1: Anche perché penso, c'è l'unica donna che ha commentato con quel messaggio lì vocale. Le altre sono tutte
0: perché
1: zitte.
0: Gli uomini sono zozzoni.
3: Ciao Pedro, ciao Rocky. Allora, per il discorso della signora, qual è il problema? Potrebbe dirgli di sì, a meno ogni... Si cambia, sempre la stessa minestra, stufa, ogni tanto bisogna cambiarla.
1: Giustamente.
3: Se una cosa, due, va benissimo, una buona minestra, ogni tanto rinfrescata, bella, bella.
0: Perché gli uomini sono zozzoni.
1: Ma infatti, però se vuole signore io sono singola, ecco. In caso le interessasse
0: a
1: questa
0: cosa.
1: Però sono più gentile.
4: Quelli delle scie chimiche e i terapeutisti sono come quelli che dovevano rispondere a quanto fa 15 più 18. Quanto fa 15 più 18? E poi volevo rispondere anche alla mamma. Ma fatela una chiavata fuori via, che magari ti fa solo bene.
0: Tu che sei giovane, che vuol dire questa cosa del 15 più 18?
1: Praticamente era un video virale che è andato virale su TikTok, su Instagram, su YouTube, in queste piattaforme dove c'erano praticamente dei giovani mica tanto, delle
0: rincoglioniti.
1: Dei rincoglioniti, esatto, sì. In poche parole, che stavano giocando a carte. Allora un tipo per sfogarsi, per prenderlo per il culo, stavano giocando a carte, non riusciva a fare dei conti, fa quanto fa 15 più 18? Stavano tipo litigando per un gioco di carte. Fa stra schifo comunque, una merdata. Penso sia tipo scala 40, non so cosa stessero giocando.
0: Vabbè.
1: Però è una cavolata, lascia stare, lascia fare meglio, lascia fare.
5: Peter

0: Augurare un buon inizio di settimana ai nostri amati replicanti che ci ascolteranno lunedì mattina tra le 4 e le 6. Ciao selvaggi, lololol.
1: Non è fine settimana? Perché inizio settimana?
0: Perché ci ascoltano lunedì mattina.
1: Ah, lunedì mattina, ok.
0: Allora amici, sta cosa della raccolta firme fa incazzare.
2: Raccolta firme per qualcosa che non esiste solo in Italia, mamma mia.
0: Stai scherzando?
2: Lolololo.
0: Qualcosa che non esiste. Adesso non questo audio, ma nel prossimo. Attenzione amici.
3: Ciao ragazzi, io sono incazzato nero con la guerra, perché ci sta facendo aumentare i prezzi di brutto. Abbiamo un governo che non investe nelle rinnovabili, che fa salire i prezzi fuori misura, e chi la prende sempre quel posto siamo sempre noi. Invece di fare le firme per le scie chimiche del cavolo, che nessuno se le caga, possiamo fare delle firme su qualcosa che serve veramente a questo paese?
1: Ma perché non ti cagano così tanto il cazzo se fai le firme contro le scie, però se ti lamenti contro il governo invece è un po' più difficile.
0: Allora amici scettici, ci sono dei documenti che attestano l'esistenza e il disastro che combinano le scie chimiche.
1: Davvero?
0: Sì, ce lo dice lui, ascoltate bene.
4: Ma per tutte le capre ignoranti che parlano di scie chimiche, qua non esistono, tutto il complottismo, ci sono tutti i documenti anche del Parlamento Europeo che parlano tranquillamente della geoingegneria che è praticata tramite aerosol, e ci sono tutti i documenti e anche dal 1997 ancora documenti del Parlamento e Senato italiano che hanno trattato questo argomento, per cui sinceramente non vedo dove sia il problema. Esistono e purtroppo modificano il clima,
0: vedi,
4: in peggio, perché tutte le alluvioni che ci sono state anche in Emilia Romagna, inondazioni, sono provocate da questo fenomeno qua.
0: Continuate a cazzeggiare, scherzate sulle scie chimiche.
1: Allora basta, non facciamo più volare nessuno, scusa.
0: No.
1: Ma secondo me se la stanno prendendo un po' troppo per loro, posso dire.
5: Radio Peter Pan. Peter Pan. Pan Young. Peter Pan. Forever Pan. Pan Young. Forever Peter Pan.

0: chissà se la signorina adesso si sta scrivendo con l'uomo oppure ha mandato gli screenshot alla moglie. Vorrei tanto saperlo io questa cosa qui.
1: Prima di fare lo screenshot, signorina, ascolti i consigli dei nostri selvaggi.
2: Ciao selvaggi.
0: Ciao.
2: Alla ragazza di prima. Beh, allora, per quello che ne sa lei, magari sono anche una coppia aperta, quindi mandare lo screen farebbe solo la figura del cavolo. Mi conviene parlargli e gli dici: ascolta, tu sei sposato, sei anche una bella famiglia, ma devi andare a rovinarti tutto. Cioè, se non vuoi dargliela, almeno fallo riflettere su cosa va a perdere. Però mandarlo alla moglie è solo una cattiveria e appunto non sai le cose come stanno, quindi poi rischi di fare brutte figure.
0: Beh sì, è giusto, però infatti come dicevo io prima, cioè nel senso, non mandarlo alla moglie, cavolo, no. Ma o ci vai lato di nascosto, che è la cosa migliore secondo me, poi si arrangia, è la soluzione ideale, no?
1: Però abbiamo una signorina, sentiamo che consiglio darà.
3: Sfogatoio, buonasera, per la ragazza che ha ricevuto le avance. Ah, se sei single, ma perché un giro in giostra non te lo vuoi fare? B, se invece sei accompagnata, gli dici gentilmente: anche no, ti ringrazio. E la festa è finita.
1: Lololo!
0: Beh, se sei accompagnata a fare una festa tra scambisti, secondo me è tutto.
1: Ma non è scambista, hai deciso che sono scambisti, scusa.
0: Beh, se c'ha il marito anche lei, no? Fanno una bella reunion serale, insomma, tutti si accontentano di tutto, penso, no?
1: Ma.
4: Ciao selvaggi, ma quanta cattiveria messa da parte di questa persona che manda i messaggi alla moglie, ma tutto perché lui ti fa schifo. Se era un figo della Madonna, quel cazzo che chiamavi la moglie. Lololo.
1: Ah, perché lui forse è brutto, per quello se era figo ci
0: cascava. Allora facciamo così, te lo mando io il messaggio se vuole, signorina. Vabbè, possiamo provare.
1: Ci sta.
5: Radio Peter Pan.

0: ignoranti di geo. Aspetta, come la chiamata? Geoingegneria.
1: Ok, anch'io quindi.
0: Un po' tutti. Sì, chi è esperto di geoingegneria? Ascoltate bene, capre ignoranti, perché è tutto documentato sulle scie chimiche.
1: Comunque, posso dire, non pensavo fosse così difficile fare radio, eh. Cioè, pensavo fosse la cosa più facile.
0: Ah, beh, ciao. Sentite lui.
2: Ciao Selvaggi, visto tutta questa ignoranza nel tema della geoingegneria.
1: Bravo.
2: Vabbè. E ce n'è tantissima.
1: Bravo, immagino.
2: Se fosse una così, diciamo, fantasia, come mai che in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
0: sì,
2: è riportato il trattato stipulato dal caro Silvio Berlusca,
0: ah,
2: e dall'allora presidente americano Bill Clinton per la sperimentazione climatica nel territorio italiano? Che se la vadano a cercare invece di parlare, ma
0: bravo,
2: come si sa, prendersi le informazioni è fatica, meglio andare al bar o fare le pecore da lana.
0: Allora, ignoranti di geoingegneria, se avete il coraggio, rispondete al...
1: Posso rispondergli io?
0: Devi.
1: Perché c'è il calendario infame davanti a noi che dice la gentilezza è gratuita, così come lo sono i vaffanculo.
0: Ma questo che c'entra?
1: È corretto.
0: È inerente?
1: Non sto mandando, sì.
0: Ah, okay.
1: È troppo difficile, lasciamo perdere.

0: con Astere, capito?
1: Astere, hey!
0: Esatto, ultima mezz'ora dello sfogatoio assieme a Rocky e Fedro, potete continuare a sfogarvi altri 20 minuti, anche
1: se
0: ormai gli argomenti ce ne abbiamo già tantissimi. Tantissimi. Tra l'altro mi chiedono anche di fare un sondaggio, chi secondo me vincerà il mondiale, però è un po' presto.
1: Dopo sentiamo anche, facciamo anche i pronostici dello sfogatoio, ma riprendiamo questo quartino, sempre parlando di scie chimiche. Lui ce l'ha contro quelli che credono.
0: Ok.
2: Lollo, io dico la mia. Secondo me le scie chimiche la gente ce le ha nel cervello, bisogna che si faccia
0: anche
2: curare.
0: 7, 3, 6, 6.
2: Perché mangiano la merda di McDonald's, di tutti i fast food di sto mondo,
1: lo schifo
2: economico che c'è nel mondo, e poi si sta male, è colpa delle scie chimiche. Curatevi. Ascoltate il consiglio di me. Curatevi, che avete dei grossi problemi.
0: Può essere.
2: Voi le vostre scie chimiche, il cervello le avete, le scie chimiche.
0: Ecco, ti succede. Ti succede quando vai a mangiare McDonald's o fast food di avere queste allucinazioni?
1: No, io amo il fast food, Mac, Burger King,
0: buoni, ti piacciono
1: moltissimissimo. Va bene, scettici e che non credete alle scie chimiche, più di uno vi ha dimostrato che ci sono dei documenti, voi non ci credete, ascoltate anche lui.
3: Quanto è stupido l'italiano medio. Allora, se si parla di scie chimiche, complottisti, siete stupidi, addirittura siete di sinistra, siete cose varie. Ma se parliamo di geoingegneria climatica, quindi scie chimiche per modificare il meteo, potete cercare ovunque, sta cosa è scritta ovunque, trovate servizi del telegiornale, trovate su Amazon Prime, trovate la serie TV.
1: Vedi?
3: In Cina le usano da non so quanti anni, perché quando hanno gli eventi loro non vogliono che piova, per cui usano le scie chimiche, la geoingegneria climatica, per avere il sole durante, cioè si sanno ste cose.
1: Si sanno ste cose.
0: Te le sai.
1: Dai.
0: Tu che hai studiato le sai. Te la sapevi.
1: Io lo sapevo, sì.
0: Ah, sei un grande allora.
4: Attenzione.

0: Ma vorrei dire che tutti quelli che conosco che credono nelle scie chimiche non vanno assolutamente al McDonald's e fanno molta attenzione a quello che mangiano.
1: Davvero?
2: Ecco. Ah, vedi, non sapevo questa cosa.
1: No, neanche io, però fortunatamente non mi faccio
2: chi
1: dire.
2: Chi crede non mangia McDonald's.
1: Chi crede le scie chimiche sì. Non mangia McDonald's?
2: Boh.
1: Basta, ti parlando di qualche sostanza chimica e basta, secondo
2: delle,
1: me.
2: Delle teorie meravigliose, amici, delle teorie meravigliose.
3: Il vaccino Covid non ha controindicazioni, come sta alle scie che non esistono? Vediamo se la capite, capre. Cosa andate a fare all'università? Capre! Cosa andate a fare in università? La bella vita! Perché il papà vi paga la bella vita! Andate a zappare, che quelli che zappano non l'hanno capita prima di voi, capre!
1: Ma beh, lui è, poi non penso che l'università.
2: Ma lui è a favore, cioè lui sì, ce l'ha con quelli sì, che non credono. Cioè,
1: esatto, esatto. Poi che non penso che l'università ti insegnano i vaccini del Covid o ti insegnano anche le scie. Quindi, però.
2: Vabbè. Amici, se avete due soldi da parte, l'unico investimento sicuro che potete fare è puntare ai pronostici dello sfogatorio.
1: Ah, è vero.
2: È il momento dei pronostici del mondiale, amici.
4: Pedro, Rocky, per i match validi dal gruppo B al gruppo F, 1x2 per Canada-Bosnia.
2: Canada-Bosnia?
1: X2?
2: 1x2? O 1x2?
1: Canada-Bosnia, secondo me vince il Canada.
2: Secondo me la Bosnia?
1: No, ma perché secondo me il Canada è più in casa, quindi secondo me si impegnerà un po' di più.
2: Va bene.
1: Metti 1x.
2: No, sì, è troppo facile.
4: Herzegovina, Brasile-Marocco.
2: Brasile-Marocco, attenzione partitone.
1: Allora, Marocco sta facendo molto bene, ha fatto molto bene.
2: Bravo.
1: Ultime
2: bravo,
1: partite,
2: bravo.
1: Però secondo me Brasile ha un potenziale che ragazzi.
2: Quindi,
1: uno secco. Uno se... più over, 2.5, secondo me.
2: Va bene, io non ho detto Canada Bosnia, secondo me vince la Bosnia.
1: Ok.
4: Australia-Turchia.
2: Australia-Turchia?
1: Oddio, qua è difficile. Dai, metti.
2: Io mi gioco l'X.
1: X, anch'io.
2: Bravo. E finiamo con
4: Olanda-Giappone e Costa d'Avorio-Ecuador.
2: Olanda-Giappone?
1: Allora, Olanda-Giappone, ti dico solo per il Giappone, solamente perché ha fatto delle divise allucinanti,
2: bravo,
1: bellissime.
2: Giappone.
1: Con la preparazione di One Piece, quindi sì. Giappone.
2: E poi finiamo?
4: Giappone e Costa d'Avorio, Ecuador.
2: Costa d'Avorio, Ecuador.
1: Qua giocano praticamente in casa loro entrambe, posso dire.
2: Io Costa d'Avorio.
1: Vabbè, metti Costa d'Avorio.
2: Va bene. E chi vince il mondiale?
1: Allora, secondo me il Curaçao. Perché è nuovo.
2: Dai.

0: I ciclisti sono come le forchette col brodo, inutili.
1: Vedi? L'esempio non è male, lollo.
2: Più o meno.
1: Sì, dai, ci sta.
2: Sono sempre allenati, in forma.
1: Vedo dei ciclisti con una panza che viene in confronto. Dai. Va bene, ancora dei consigli alla signorina che ha ricevuto l'approccio da un papà e lei non sa se screenshottare e sputtanarlo o cosa.
3: Alla tipa che fa la figa, che vuole smerdare l'uomo. Se ti piace, figa, lo trombi. Se non ti piace, lo manda a cagare.
4: Figa.
3: Basta, finita lì. Invece di smerdarlo, invece di far la figa.
2: Beh, è troppo facile però dire così comunque. È troppo facile dirlo così comunque. Ma se siete fidanzati voi invece, vostra moglie, vostra fidanzata fa una cosa del genere e riceve degli screenshot, voi cosa fate? Che cavolo.
3: Ma dai, ma la signora che screenshotta, che gli dia una possibilità, magari si diverte anche lei. Lololo.
2: Magari già si diverte in casa, che ne sai te.
1: Ma tu dici, secondo me sì.
2: Poi vabbè, se lo dice così, proprio apertamente in radio, può essere anche no che non si diverta tanto a casa, però...
1: Amici ignoranti, scettici, ascoltate i nostri selvaggi.
5: Vorrei rispondere al signore su quanto riguarda le scie chimiche, che ha detto tantissime parolacce. Guardi signore, se si vuole informare un po' di più per quanto riguarda le scie chimiche, la manipolazione del tempo, eccetera, sono cose che sono già successe in passato. Quindi basta avere la mentalità chiusa. Inizia a guardare su internet, a informarsi e a pensare con la propria testa. Non dico che sia magari vero, non dico neanche che sia falso, ma uno si deve fare una propria opinione.
1: Te capì?
2: Ha ragione.
6: Radio Peter Pan.

0: Quei ragazzi, le scie chimiche esistono, si chiamano chemtrails oppure cloud seeding, come vengono chiamate, quindi non è un complottismo, esiste e basta, e quindi insomma poi si vede quando passa un aereo che fa scia, poi se io sono a Marcon, cazzo, c'è il cielo che è terso di nuvole strane, di scie di tutti i colori, e dopo ovviamente succede quel che succede, o piove o grandine o il tempo comunque cambia. Ciao selvaggi!
1: Guarda che le scie chimiche comunque, se vogliamo proprio dirla tutta, non sono sostanze nocive.
2: Siamo sicuri?
1: Sì, no. sono semplicemente di scie di condensazione lasciata dagli aerei. Questa qui l'ho letta, sono sicuro. Poi insomma, magari dico una gran cagata, non sono laureato né niente, però insomma.
2: Allora amici, la signoria che stiamo per sentire off topic ce l'ha con la mancanza di educazione stradale. Okay. Ci sta.
3: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
2: Buonasera.
3: Io devo dire che non c'è educazione stradale.
2: Vero,
4: hai ragione.
3: Sono una donna che gira spesso in bicicletta, in moto e anche in macchina.
2: Sì,
3: devo dirvi che vedo di quelle scenate che da venire i capelli dritti in testa. Mm-hmm. Mi dispiace tanto, perché sono sicura che magari almeno una volta nella vita tutti quanti abbiamo fatto qualche cagata alla guida di un mezzo di trasporto.
2: Certo.
3: Però almeno che ci sia questa educazione stradale che venga imposta nelle scuole guida.
2: Poi basta, andiamo avanti altri due minuti, ma il concetto si è capito. Però è vero, non c'è poca educazione stradale.
1: Non è tanto non sapere le regole o non rispettarle, solitamente le persone, ma non di fretta, no? Quindi si fanno magari trascinare da questa cosa qui, utilizzano anche un attimino il cellulare, quindi vanno a finire anche sbandano, fanno sempre disastri.
2: È così.
1: È sempre così. Ho ragione?
2: Sì.

0: messaggi, siamo alla fine. Chiediamo scusa a tantissimissimissimi che non si sentiranno, grazie di aver lasciato l'audio. Gli ultimi due, ovviamente parliamo di scie chimiche.
1: Mm-hmm. Ciao selvaggi, non sono scie chimiche, sono aerei che mangiano olio. Ciao. Beh, ragazzi,
2: non penso sia proprio così comunque.
0: Stai anche scherzando?
2: Perché, beh, sicuramente
0: stai scherzando.
2: Sì. Infatti non preoccuparti perché arriva proprio la spiegazione totale.
0: Allora sì, finiamo con lui che è l'unico in questa sera che ha pronto a spiegare cosa sono queste scie.
3: Sì, no.
0: Sarà vero?
3: No.
2: Secondo me sì.
3: In merito alle scie chimiche, non so se gli è stato detto perché mi sono collegato un po' in ritardo, ma se noi guardiamo il cielo, mi sono concesso che ci siano e esistano, non sto dicendo questo, ma se noi guardiamo il cielo e vediamo i 50 aerei che passano e tutti lasciano la scia, può essere che tutto il mondo in quel momento là stia lasciando la scia chimica? No, questo è improponibile. Qual è il concetto? Che l'aereo ha una certa altezza, mm-hmm, con i motori crea una turbolenza calda e condensa l'aria, mm, e ci sono certe condizioni meteo che mantengono l'umidità a quella determinata altezza.
2: Visto, la spiegazione completa.
3: Come ripeto, può essere che ci siano le scie chimiche, ma non sono tutte le scie di oggi.
0: Siamo sicuri? Ecco. Abbiamo finito bene?
2: Secondo me sì, guarda, è arrivato proprio nel momento giusto questo messaggio vocale, per fortuna che ci sei te, però direi che è arrivato il momento di salutarci.
0: Eh sì, siamo alla fine selvaggi, grazie per questa settimana, grazie Rocky.
2: Grazie a te.
0: Ti voglio bene.
2: Anche io.
0: Lo sfogatoio torna lunedì alle 17:30.
2: Ciao, ci facciamo però anche.
0: No, mi sembra esagerato.
2: Meglio.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche.
6: Peter Pan.
7: Radio Peter Pan.
8: Una grande radio, come puoi notare.

0: Till This Moment. Tra poco ci sono le sveglie. Sveglie indesiderate. Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Buongiorno, sono le 6.
2: Hai fatto al 50%? La signora ci ha detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things, the
10: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio

0: dire, è lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fu. Che fatica, oh! Che fatica, veramente. Meno male però che ci siamo portati le chiavi e meno male che l'abbiamo aperta sta porta, perché ci sono le sveglie. Ciao, sono Fede.
1: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
2: Dalle 6 alle 7
3: sveglie indesiderate,
1: un'ora intera.

Sono le 6:09, lunedì 15 giugno 2026. Ciao, io sono Fede. 393-7366-240 è il numero per interagire con noi. Queste sono le sveglie indesiderate. Dalle 6 alle 7, dal lunedì al venerdì. Oggi è lunedì e per noi del mattino è lunedì, ancora l'ultimo giorno della settimana che fu, perché siamo ancora incollati alla domenica. E che domenica! Parto col calendario infame che dice così: sei appeso a un filo. Occhio che qualcuno potrebbe avere le forbici. Mamma mia che ansia! Non so se avete visto il video del Brasile dove si sono dimenticati, quando hanno lanciato sta ragazza col bungee jumping, e si sono dimenticati di legarla. Vabbè, chiusa parentesi, partiamo con le sveglie. Buongiorno, è stata una domenica molto molto faticosa. Ieri, prima mia volta a Venezia, con Edo, con Joe della Generation, ci siamo divertiti e ovviamente mi hanno fatto fare il Baccaro Tour. Posso dire, che fatica! Sono tornato alle 9 meno 4, alle 9:05 già dormivo, tempo di spogliare.

0: Lavarmi i denti, bere un goccio d'acqua e sono crollato. Questo vuol dire che a mezzanotte c'ero sveglio. Quindi da mezzanotte a ora non ho più dormito. Ho un po' girato per casa, ho visto Dragon Ball. Però che dobbiamo fare? Facciamo così: io metto un nuovo disco molto figo, quello di Baby K, Tucam Arena, l'ultimo. Invece voi mi raccontate se ci siete. Oh, dai, ci siete? Che avete fatto? Avete dormito? 393-7366-240, buongiorno.
1: Attenzione,

0: Runway. Buongiorno, ci sono le voci dal profondo.
1: Su Peter Pan, voci dal profondo. Non ti devi addormentare.
0: No, no, che t'addormenti? Ci siamo appena svegliati, anzi stamattina siamo un po' tutti presi male,
2: Ciao Fede, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Senti che voce,
2: siamo
0: Stefano.
2: Rimasti ancora domenica. Non siamo pronti per il lunedì.
0: Non siamo, ma non si è mai pronti per il lunedì.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Marco.
3: Sveglia all'una e mezza, carico alle due e via col camion direzione Comacchio in tutta Delta del Po. E ci ritorno oggi verso mezzogiorno. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
3: Buon lunedì.
0: Buon lavoro e soprattutto buon lunedì. Manuel invece dice: presente con il corpo ma la testa l'ho lasciata riposare. Mi pareva brutto svegliarla alle due per portarla al lavoro. Posso dire, è una buonissima scelta.
4: Ciao Fede. Ciao Davis. Ieri sera ho dormito di merda.
0: La merda.
4: Sono andato a letto anche presto, ma ho fatto una mega piadina.
0: Aia.
4: Ci ho messo un po' troppa roba e ieri sera si proponeva a diverse ore.
0: Ritornava su.
4: Vabbè dai, comunque oggi riprendo.
0: Buono, io invece ieri ho mangiato al ritorno dal Bacaro, ci siamo fermati a mangiare una pizza, la classica margherita Jussel e patatine, no? Sei bevutello, quindi ti bevi quella. Posso dire, mi è rimasta sullo stomaco pure a me. Ci ho fatto un po' fatica, cioè mi sono addormentato subito, ma a mezzanotte quando mi sono svegliato facevo...
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno, operativo dalle ore 3:05, apertura occhi.
0: Apertura occhi, anche l'apertura occhi è diventato un lavoro, ma forse Nick ci può dare una mano a tutti.
6: Buongiorno Peter Pan, buon lunedì, oggi sveglia presto, tirocinio in rianimazione per la laurea in infermieristica. Se ci fosse della tecno mattutina,
0: allora Nick,
6: guarda, sarei proprio
0: la tecno mattutina. No, ma se ci vuoi rianimare tutti quanti, noi ci proponiamo volentieri. Oh, io mi canto.

Magnetic, che disco, posso dire, questo figo sound accompagnato dal pianoforte del mattino. Oh, come state? Ci siete? Andiamo? Allora, facciamo la rassegna della settimana che fu, ovvero le notizie della settimana scorsa. Le facciamo? Pensate se parlassi sempre così, che due coglioni. Vabbè, buongiorno, c'è la il recapone. Uomo mangia oltre 900 grammi di miele in un minuto e stabilisce un nuovo record mondiale. Buono il miele, eh? Però un po' meno, insomma. Vabbè, fermato senza casco su un ciao piaggio, su un piaggio ciao, il motorino era stato rubato 45 anni fa. Questa ne ho parlato anche l'altro giorno in Peter Panamanetta e mi ha fatto venire voglia di comprarmi un piaggio, un bel ciao a pedali. Il sindaco nomina un'assessora virtuale e arriva l'intelligenza artificiale in giunta ad Acqui Terme. Mamma mia, posso dire, già non sono bravi gli esseri umani a fare ste cose. Ci mettiamo pure un robot programmato dall'intelligenza artificiale. Vabbè, un verme con le ciglia scoperto nel Salento porterà il nome di Alberto Angela. Ma poverino, ma perché Alberto Angela associato ad un verme? Scoperto nell'Oceano Indiano il più grande cimitero di balene mai trovato. Questa neanche la commentiamo, non ci piace. Chiudiamo con questa. In Corea del Sud i negozi online fittizi aiutano a combattere lo shopping compulsivo. In realtà è una cosa molto interessante perché i giovani ricorrono sempre più ai cosiddetti dopamine site, ovvero negozi online fittizi che replicano l'intera esperienza dello shopping, quindi navigazione, carrello, acquisto, senza però che l'utente spenda davvero nulla, perché tu magari fai shopping quando non c'è nulla da fare e poi spendi i soldi, almeno lì fai finta, oppure potresti fare anche una cosa, potresti anche comprare qualcosa al buon fede, io mi prendo

0: tutti. Io sono di ritorno, che sono stata nel weekend dal mio compagno e sono svegliata alle 5, adesso sto andando a casa e poi al lavoro. Sei. Buona giornata a tutti.
1: Ciao Giusy.
0: Se non sbaglio sono la prima donna che sentite.
2: Ciao
3: Giusy,
2: buongiorno. Sì, stamattina sei la prima donna che ci manda un audio. C'è anche la nostra Alessia che ci ha mandato il buongiorno. Oh, però donne, se ci siete, cioè, facciamola sta battaglia con gli uomini, che qui al mattino gli uomini mandano i messaggini, no? Perché ieri ho mangiato la piadina, mi è rimasta sullo stomaco. Poi mandano altre storie in privato in cui quello che si sono mangiati la sera prima, la mattina dopo lo lanciano, lo evacuano. E invece se voi donne ci siete, oh, battete un colpo, che ce lo prendiamo volentieri, eh.
4: E gli indesiderati.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
8: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
9: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
12: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litro a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Forever Fun, Forever Young.
19: Radio Peter Pan.
18: Sveglie indesiderate con Fede.

0: C'è la seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Ciao, buongiorno, sono Fede, sei appena acceso la radio. 393-7366-240 è il numero per interagire con noi. A proposito del disco di Rio.
1: Signori e signori, è arrivata una macchina pubblicitaria. Abbiamo Rio, tutti i prodotti per l'igiene, per la casa, per la persona. Sapone Ajax, sapone sole, assorbenti, tovaglioli, shampoo, retina, scope. Abbiamo anche la novità del giorno, signora. La scopa Pippo, più scopi meno si consuma. Andiamo.
0: Andiamo. Buongiorno compare, buongiorno a tutti. Lunedì, la seconda mezz'ora delle sveglie desiderate è dedicata al quiz in cui vincete una beata minchia. Praticamente funziona così: per riattivare i neuroni a lunedì mattina, siamo tutti un po' stanchi, giochiamo e cerchiamo di indovinare. Ovviamente non si vince. Se dice niente, se una lumaca deve scalare un muro alto 10 metri e ogni giorno sale di 3 metri, ma ogni notte scivola indietro di 2, in quanti giorni arriverà in cima? Ve lo ripeto, mi raccomando, se una lumaca deve scalare un muro alto 10 metri e ogni giorno sale di 3 metri, ma ogni notte scivola indietro di 2, in quanti giorni arriverà in cima? 393 7366 240 si gioca per vincere una beata minchia. Radio

0: Però, come direbbe il nostro buon Rocky, abbiamo giocato stamattina per vincere una beata minchia. Mi sembra tutto abbastanza chiaro. Se una lumaca deve scalare un muro alto 10 metri e ogni giorno sale di 3 metri, ma ogni notte scivola indietro di 2, in quanti giorni arriverà in cima? Tutto chiaro?
1: A Fede, non ci ho capito un cazzo!
0: Vabbè, allora la mattina ti alzi un po' prima. Ci avete provato in tanti. Ci ha provato il nostro Bere, che ha detto 10, poi c'è lui, sentiamolo un po'.
2: 10 giorni. Buongiorno, è lunedì. Guaiocci, Ficcoppi. Come sei oggi? Buongiorno.
0: No, non è 10, non è 10.
3: Ciao, in 10 giorni.
0: No, non è 10, anche lui ha detto 10. Proviamo, sentiamo.
1: Lo vede. 10 giorni. E vai.
0: E vai che hai perso? Loris ha detto, qualcuno ha detto qualcosa diverso. C'è un messaggio che dice: la lumaca ci impiegherà 7 giorni perché al 7° giorno farà sempre i 3 metri, ma arriverà prima e di notte è già arrivata. Quindi quando scenderà di 2 è già su. Diciamo, Andrea, che hai capito tutto, però ci sei andato vicino, non hai vinto. Che peccato.
4: Intanto non si fanno queste cose di prima mattina. Ci mette otto giorni.
0: Non si fanno queste cose la mattina, però tu a quanto pare hai indovinato, ma non sei stato il più veloce.
5: Ma secondo me non arriva mai perché è stanca morta.
0: Ecco, potrebbe essere. No, però ha vinto il nostro amico Mattia, che ha detto 8. Ma perché si vince con 8? Perché all'ottavo giorno la lumaca parte da 7 metri, sale di 3, arriva a 10 e quindi a quel punto è arrivata e non scivola più indietro. Era abbastanza facile, hai capito il nostro Mattia?
6: Non ho vinto una beata minchia!
0: No,
6: buon lunedì a tutti!
0: Come non l'hai vinta? Guarda che l'hai vinta! Aspetta che ti mando la foto della minchia! Okay.

0: candidato per vincere una beata minchia, anzi una beata minchia, perché mi scordo sempre di fare questa gag, e devo dire che qualcuno i neuroni del mattino li ha svegliati. Bravi, perché non era facile, non era scontato, tutti avete risposto un po' bene, qualcuno un po' male.
1: No, ma Fede, io ho messo 10 giorni, ma ho sbagliato. Ma tu non puoi farsi domanda alle 6:30 di mattino, soprattutto al lunedì.
0: Sì, ho capito.
1: Che cavolo,
0: lo faccio apposta per voi, per farvi svegliare, per farvi svegliare. Si parlava di questo quiz sulla lumaca e lui intende così.
2: Fede, non mi metto nemmeno a fare questi conti, mi mangio la lumaca, ecco, e sono a posto.
0: Che posso dire, c'è molta gente che ama il sugo di lumache, io non sono fan neanche delle lumache quelle fresche, non l'ho mai mangiato, ci stanno un po' di viscido. Vabbè, cambiamo discorso, basta parlare di lumache a lunedì al mattino. Vi ricordo un paio di appuntamenti, ovvero continuano i nuovi venerdì del mangio di Gagliarini a Treviso con Radio Peter Pan, dalle 21 il DJ set in diretta con Marco Baxo. Parliamo quindi di venerdì 19 giugno, che torneremo anche a Palma Nova, alla Peri Village, al Designer Village, appunto a Iello del Friuli, Oden, food truck, aperitivi dalle 17, il DJ set con Andrea De Luca e Fedro. Quindi preparatevi, passate, io sono stato l'altro giorno, ci hanno accolto molto bene, quindi se volete andare a fare un aperitivo dopo un bello shopping, vi aspettiamo.

0: Pan, per quanto mi riguarda, io ho terminato. Non ci sarò questa settimana in Peter Pan a manetta, ma farò una puntatona settimanona con lo sfogatoio, perché Marco Baxo non c'è. Vi lascio con gli amici del The Remix Show. Nel frattempo abbiate fede. Radio
1: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan. Spot. Nina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
1: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Sabato 20 giugno, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i Remix, Edo e Andrea Nordio. Con una novità, sul palco i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Sabato 20 giugno, Peter Pan chiama Agri Show, con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
5: Peter Pan Pink Power.
6: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Radio Peter Pan. It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 7 da 3 minuti.
10: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Buon inizio di settimana a tutti. In A4 code a tratti per traffico intenso tra Bergamo e Cavenago in direzione Torino. A causa di un incidente c'è una coda tra Sesto San Giovanni e Cormano, sempre verso il capoluogo piemontese, e ancora code per traffico intenso tra Milano Est e Cormano. Si sono formate code invece verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. A causa di un incidente c'è coda in A1 sul bivio con la tangenziale ovest di Milano, provenendo da Bologna verso la Milano Raghi. 2 chilometri di coda tra Carenzano e bivio della variante di Valico in direzione di Bologna. 1 chilometro di coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 8 code a tratti fra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano. Coda anche sulla 9 tra Lago di Como e Chiasso per attraversamento della dogana svizzera. Infine la A24 con 3 chilometri di coda per traffico congestionato fra via Togliatti e bivio con la tangenziale est di Roma. È tutto, buon viaggio.
14: Sfogliatella, brioche, bombolone.
15: Mamma mia che buono.
14: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Voglio.
14: Ascolta Antonino.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
18: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 90.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: spettacolo è iniziare così. Violini!
1: Io pensavo ai violini e poi pensavo anche a Max Verstappen, perché ci stava, che però non ha vinto.
0: Aia!
1: Non ha, no, vabbè, in senso positivo, aia, per noi italiani, insomma, rivedere la Ferrari là davanti, lascia fa, bravo Hamilton.
0: Io quando sento Ferrari penso sempre al comico, quello era Cevoli, credo, che a Zeli, no, che diceva, no, Ferrari, lo Ferrari!
2: No, non era,
0: era?
2: Lui,
0: non era Cevoli?
2: Penso, boh. Aspetta.
0: Allora, metto la sigla, tu verifica intanto.
3: Accendi la tua radio anche per strada.
1: Era Marco Della Noce.
0: Ok,

0: 5, 6 e 7. Buongiorno ragazzi, buon lunedì, buon inizio di settimana, nuova settimana che dovrebbe anche riportarci alla radio i bimbi che dovrebbero iniziare i centri estivi.
1: Ah, ok, pensavo tornassero già a scuola.
0: No,
1: è vero,
0: dovremmo avere un po' più di nuovo di bimbi nella prima ora che vengono scorrazzati verso i centri estivi.
1: E si collega anche un po' a quello che succederà questa settimana quando la radio sarà con tutti i bambini senza professori. Noi sì, siamo senza il prof sta settimana. Cosa combineremo?
0: Abbiamo l'ora libera.
1: Mamma mia. Vabbè, ragazzi, prima ci svegliamo e poi ne riparliamo.
2: Disco sveglia. Sveglia, ragazzi.
1: Botta d'allegria, partiamo con una canzone di un artista che è scomparso proprio nelle
0: questa notte.
1: Sì, nelle scorse
0: ore. È arrivata
1: una
0: brutta notizia.
1: Uno scontro tra aerei e quindi un po' il nostro piccolo tributo a Oliver Tree, Disco sveglia.

0: non c'è nessuno che batte le mani.
1: Lazzaretto questo studio ormai.
2: Cosa c'è? Non mi sono schiarito la voce, l'ho fatto anche al microfono spento, non dirlo al microfono.
1: È certo che devo dirlo.
2: Allora, sembra assurdo, sì, purtroppo è una notizia fresca davvero di poche ore. Oliver Tree è scomparso in Brasile, a Rio de Janeiro, se non ho capito male, in uno scontro tra elicotteri, una morte assurda per un personaggio altrettanto assurdo.
1: Cavolo, poi. I due elicotteri, uno era guidato solo da un pilota, dell'altro c'era Oliver Tree, un altro pilota e un famoso influencer, youtuber, scusami, brasiliano. Aiuto, quasi 3 milioni di follower, terribile. Quindi probabilmente oggi quindi qualcuno sarà scosso dalla notizia, soprattutto lì.
2: Sì, in totale sei vittime, però vabbè, l'abbiamo detto, abbiamo fatto anche il nostro piccolo tributo perché ci sembrava giusto, non è che siamo soliti a fare tributi del genere, capito?
1: No, lo facciamo solo se ci riguardano magari musicalmente parlando. Ecco.
2: Detto ciò, proviamo a cambiare argomento, parliamo di cose che magari, ecco, la canzone, il disco Sveglia, vi è piaciuto.
3: Buongiorno ragazza, che lunedì, tanto sono, tanto sonno!
1: Tanto sonno,
2: considerazioni per questo giorno del mese in particolare, e di questo mese.
4: È un mese bellissimo, soprattutto il 15 è un giorno bellissimo perché arriva la 14esima. Che bello. Due stipendi lo stesso mese. Ci vorrebbe ogni mese.
2: Quattordicesima. Quanti di voi prendono la quattordicesima?
1: Mandate il pollice in su su WhatsApp che noi vi mandiamo invece in risposta da qualche altra parte, va bene?
5: Esatto. Attenzione,

0: pensa, ad alcuni arriva in salvataggio, ad altri come, non so, una scusa per far soldi, per far festa.
1: Vedi?
0: Stiamo parlando della quattordicesima, ragazzi. C'è chi dice, per fortuna che arriva, perché dopo l'entrata a gamba tesa di assicurazione, bollo e tagliando, ci voleva.
1: Ci sta.
0: Per pagarsi anche le ferie. Pensa a quelli che non c'hanno né la quattordicesima né la tredicesima.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: c'è pure quel mondo lì. Per esempio c'è lui che prima era da una parte e adesso è passata dall'altra.
1: E sentite come?
2: Buongiorno Remix S. Eh sì, dopo 15 anni di partita IVA ho saltato la barricata e sono andato di là. Di là dove prima c'era il mio nemico giurato, lo Stato. E adesso funziona in questo modo: c'è la tredicesima, c'è la quattordicesima, c'è il premio di produzione eppure il welfare. E quindi un augurio a tutti voi che avete la partita IVA.
0: Grazie.
2: Dai, che è lunedì e bisogna produrre.
0: Prima tutto nasce da un messaggio di un'ascoltatrice che ha detto che è bello il mese di giugno perché entra la quattordicesima.
1: Sì, poi ci siamo domandati effettivamente se entrasse a tutti lo stesso giorno, ma è un po' come la tredicesima che arriva col mese di dicembre, ma non sai bene quando.
0: Quando meno te l'aspetti.
1: Io volevo salutare tutti quelli che hanno il welfare, quella è una cosa che sogno da sempre, giuro.
0: Sì,
1: i buoni carburanti, i buoni per il supermercato. Avete visto che nel giro di quasi 20 anni fare la spesa costa realmente tipo una cosa come 150 euro di più al mese? Insomma, sono percentuali molto alti comunque.
0: Vogliamo dare
1: gli stessi.
0: Dopo aver detto che è morto Oliver Tree, adesso parliamo di questo, vogliamo dire altre cose brutte.
1: Mamma mia, ragazzi, sono le 7:20.
3: Buongiorno, ma volevo dire alla signora, cos'è, in anticipo di un mese? La quattordicesima arriva, sì, ma con la busta paga di giugno, quindi erogata nel mese di luglio.
0: Allora aspetta che abbiamo cercato, ci siamo informati. Edo, leggi.
1: Allora abbiamo cercato su Google Instagram quando arriva la quattordicesima e dandoci un risultato di Instagram ci dice che arriva tra la seconda metà di giugno, quindi da oggi in poi, e le prime settimane di luglio.
0: Quindi aveva ragione lei e hai ragione te.

0: Matrix. Ogni volta sbaglio sempre tra Maxwell e Matrix.
1: Che rischio.
0: Annaggia. Mi fa molto ridere che dice che in ogni, diciamo, line up delle sagre c'è sempre la cover band di Max Pezzali.
1: Ma sì.
0: E quasi sempre
1: questi
0: è vero,
1: sono
0: c'è
1: questi sono gli anni in cui succede sta cosa. Bello. Perché prima all'epoca, non so, c'era la tribute band
0: di Vasco Rossi,
1: Ligabue, eccetera.
0: Adesso siamo passati al capitolo Max Pezzali.
1: Ma c'erano anche poi, vabbè, adesso non vorrei.
0: Cioè, quelle delle rock.
1: Girano queste band. C'è la tribute band di dei Coldplay.
0: Bello, vero, sì.
1: Degli U2 che girano, gli U2, come chiamarli come vuoi.
0: Secondo me tra un po' ci saranno le cover band di Sfera Ebbasta.
1: Beh, dei,
0: arriveremo
1: di,
0: a quello.
1: Di Gigi Dag. C'è quello.
0: Gigi l'altro. Salutiamo. Sì,
1: sì. Vabbè, comunque, ragazzi, questo è il The Remix Show. Io volevo anche salutare tutti quelli che questo fine settimana, anzi questo fine settimana, in questi giorni in generale stanno guardando i mondiali. Vi ricordate che avevamo parlato di Curaçao, che ha giocato la sua prima partita con la Germania? Noi avevamo ipotizzato io che avrebbe preso 11 gol della Germania.
0: Io quanti avevo detto?
1: Non mi ricordo.
0: 7 o 8? Avevi scritto un foglio bellissimo.
1: Sì, vabbè, perso per sempre, ovviamente. Comunque, prima partita di Curaçao contro la Germania, ha perso 7-1.
0: Non molto bene, ma ce la può fare. Forever fun. Forever young.

0: aspettare.
1: Sì,
0: dai,
1: ma sai che sembrava Harry Styles che lo faceva, sembravamo io e te che lo facevamo. Te lo giuro, sembrava uno di 70 anni che lo faceva.
0: Peccato che ancora non abbiamo fatto un evento di questa nuova stagione del The Remix Show su un palco
1: sabato,
0: assieme.
1: Sabato
0: lo faremo e faremo tutta la sera 6-7.
1: Sabato al Palio Trivignano, ragazzi. Poi vi diciamo meglio dove, come, quando e perché. Prima abbiamo messo il disco di DJ Matrix, sì, che parlava delle sagre, delle cover band, che prima c'è sempre una cover band degli 883.
2: Buongiorno ragazzi, volevo segnalare una cover band bravissima, Ubermesh, che fanno la cover dei Rammstein, che girano sempre d'estate.
1: Infatti c'è mio cugino Enrico che fa parte degli Ubermesh.
0: Ma che marchetta incredibile.
1: Vabbè,
0: che avete
1: ma sono contento per lui, insomma.
0: E poi, a proposito di cover band, lui è uno che coverizza tanto e in questo caso ha coverizzato una canzone per farci sapere com'è andata la partita del Curaçao.
1: Eh sì, è andata bene.
3: Curaçao, oh Curaçao, e se te goi dalla Germania goccia pao, lo sao, oh non lo sao, che se te goi dalla Germania goccia pao, cacao, cacao, cacao, e se te goi dalla Germania goccia pao, curaçao.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo. Uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
9: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
16: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: sono sparate di quelle bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.
1: È arrivato anche un messaggio che diceva: mamma mia, stamattina che musica state suonando.
2: Hai capito?
1: Sentirai tra poco, perché arriva
2: 1999
1: anche...
2: qui, ragazzi.
1: Sì. Tra poco ci sarà la scotechina e poi il fuorigiri, poi il maestro Miyagi e poi il remix show continua.
2: E dalle, e dalle. Oggi spendiamo... è lunedì, quindi un po' di recap anche per quanto riguarda lo sport di questo fine settimana.
1: Esatto, spendiamo due parole per quello che abbiamo accennato poco fa, ovvero della Formula 1 con Lewis Hamilton a bordo della Ferrari che finalmente riesce a trionfare a Barcellona.
2: Evviva!
1: Purtroppo non bene il nostro Kimi Antonelli che dopo aver fatto una prima parte, mi pare di gara che era anche interessante, noi commentiamo ragazzi ma non abbiamo guardato né io né Edo, quindi se diciamo qualche cavolata potete tranquillamente correggerci. Comunque Kimi Antonelli che la gara non l'ha finita, o comunque ha fatto 1-0.
2: A me ha fatto molto ridere il post del mio amico Jeremy Clarkson, quello della fattoria Clarkson, ma prima di Top Gear, quindi lui grande appassionato di auto, ieri ha condiviso il podio, la foto fatta allo schermo della sua televisione con scritto il podio tutto inglese, quindi lui da inglese, no, orgoglioso di questa cosa, dice: c'è solo una cosa che fa vergognare tutto, è che il vincitore è sponsorizzato da birra italiana.
1: Ah, vabbè, bellissimo, bellissimo.
2: Perché lui gli dava fastidio che ci fosse lo sponsor della birra italiana.
1: Ma che gli dà fastidio?
2: Ma che ne so?
1: Altra cosa, aspetta Edo, perché c'è stata anche la Superbike e l'italiano Nicolò Bulega ha firmato la sua 25esima vittoria consecutiva. No. Sì, sì, quindi vince anche gara 2 per quanto riguarda la Superbike a Misano, quindi anche nel GP, diciamo, di San Marino più precisamente, e quindi tanta roba, l'anno prossimo lo vediamo in MotoGP.
2: Beh, per forza, 25 ne ha vinte.

0: avere Mix Show e mandare il vostro audio, perché adesso ci servono i vocalist.
1: È vero, ragazzi, c'è la scotechina.
2: La scoteca!
3: No! La scotechina! Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina, solo nel The Remix Show.
4: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!

sono il bro delle gemelline.

0: Dai, bene.
1: Grandi ospiti questa mattina nel The Remix Show.
2: Hello, I'm Jeremy Clarkson and I'm listening to the Skotekina Mountains.
1: Vedi? C'è solo lui,
3: Cioè, Hi, I'm Lewis Hamilton. Grazie a tutti, forse Ferrari.
1: Gli invidiosi diranno che è intelligenza artificiale.
4: Grazie a tutti.
5: Oggi Skotekina gusto Mariemo.

0: Ciao, sono Kimi Antonelli.
1: Ciao Kimi. Non è andata benissimo, però vabbè.
2: Ragazzi,
3: ciao, sono la voglia di lavorare.
1: Ah, ecco dove è finita.
4: Eccola, è passata, ragazzi, ormai è andata.
1: È passata?
4: Eh sì, l'avete persa.
5: Maledette scornacce e mega magna tutte le sciarese.
4: Dovevo metterlo.
5: Maledette scornacce.
1: Scornacce.
6: Originale, non c'è nessuno che batte le mani. Il
5: si va, si va. E mega magna tutte le sciare.

0: Grazie a tutti. Ciuccio bene?
1: Ciuccio bene? Ciuccio bene? Ciuccio bene?
2: Fate piano perché l'unico neurone che ho non funziona più.
3: Non funziona più. Ed era friulano comunque.
1: Ma che weekend hai passato, amico ascoltatore?
4: Papà, papà, leone!
5: Leone!
1: Anche lui ha avuto un weekend difficile. Ma se siete in difficoltà, allora state nella vostra difficoltà. State lì!
3: Cosa vuol dire?
1: Non mollate! Okay, continuate no. Così!
3: Ma uscitene però da...
1: Fuori di testa, anzi, fuori giri!
3: Ragazzi, non è facile, lo sappiamo, non è mai facile a queste ore. Noi ci proviamo ad aiutarvi.
1: State
3: possiamo dare dei consigli, alzate il volume della radio, resettate tutto il resto, sul volume su Peter Pan c'è il fuori giri.

0: programma pieno di cose vuote.
1: Cose vuote. Cose vuote cosa?
0: Cosa
1: cose vuote?
0: Ho già parlato di un sacco di cose. Messo la musica più bella di tutte le radio d'Italia. Ed è solo la prima ora, che non è nemmeno finita. Pensa te.
2: No, adesso colpo di coda, sentiamo un po' le reazioni dei ragazzi al fuorigiri. Tipo
3: spada bim, spada. Hello, welcome to Radio Peter Pan from Mittul from India.
2: Salutiamo anche la linea che ci ascoltano.
4: Nankurunaisa.
2: Nankurunaisa anche a voi.
5: Amici di Veneto, Friuli, Campania, Sicilia, Molise, Reggio Calabria, Caserta,
2: Lombardia, Emilia Romagna.
5: Battete le mani a tempo.
2: Batti, batti. Va bene lo stesso, anche se hai dimenticato un po' di cose.
6: Ma cosa state facendo?
2: Mettiamo fuori giri.
7: Buongiorno, Giorgio. Buongiorno a Catena.
0: Grazie, auguri.
2: Buongiorno, auguri. Ma adesso tu pensavi, no, che a un certo punto ce ne liberassimo. Io sti giorni qua, ieri più precisamente, ho guardato anche l'inizio, perché poi ho mollato di, su consiglio degli ascoltatori, The Mummy.
0: Vedi,
2: la mummia.
0: E poi com'è andata? Ma era brutto?
2: Ho dovuto smettere
0: paura
2: di guardarla.
0: Non dormivi?
2: Sì, un po' esagerato.
0: Ma hai pensato a loro?
2: Sì.
0: Loro?
2: Sì. Sembrano proprio il film.
0: Le gemelline.
8: Buongiorno. Qui l'originale.
0: Aia, aia.
2: Insomma, quelle, le prime.
0: Pensa a quelli che ce li hanno al centro estivo. Loro arrivano in coppia tenendosi per mano e facendo buongiorno a tutti.
2: Secondo me è ancora peggio di sera se andate in giro di notte a fare buonanotte.
0: Mamma mia, aiuto.
2: Vabbè,
0: basta,
2: basta fare i stupidi. Che c'è la chicca del maestro Miyagi.
9: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
10: Buongiorno Remix.
0: Sì.
10: Buon lunedì a tutti. Un lunedì estivo. Estivo. Buongiorno Remix, bentornati. E come si sa, il lunedì è highlights sportivo. Possiamo cominciare con i mondiali? Sì. L'aveva vista lunga il signor Nordio. I nostri amici del Curaçao. Come si dice bene? Curaçao. La pronuncia. Ne hanno presi 7. E non finisce qui. Si avvererà la profezia del signor Nordio? Chi lo sa? Ma soprattutto un saluto finalmente a chi? A San Luis Hamilton.
0: Sì.
10: Ha portato la rossa finalmente in trionfo per la prima volta da quando la guida lui. Ma sarà un caso che manchi proprio il direttore con un grande pilota come Rocky Festaiolo?
0: Ma
10: forse sarà solo un caso.
0: Sì.
10: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice inizio settimana. Maestro Miyagi vi ricorda che se siete così belli dentro, come dite, lo stabilirà solo l'autopsia. Sì.

0: seconda con anche ovviamente oltre alla musica di Harry Peter Pan ci abbiamo delle belle news dai mondiali divertenti.
1: Allora ragazzi,
0: cioè,
1: semplicemente
0: roba non delle partite,
1: il consiglio che vi possiamo dare è restate qui perché si parla di cose che vi potrebbero interessare,
0: soprattutto di uno sport che diventerà quello dell'anno.
1: Segnalo,
0: perciò se
1: segnalo.
0: Avete 20.000 euro messi da parte,
1: ma 20.000
0: fanno il campo prima
1: se lo fanno
0: tutti,
1: loro
0: capito?
1: bravo, hai detto bene,
0: metterlo in gestione.

0: Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
1: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Il film sta per cominciare.
7: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
8: Cinedisco.
9: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
7: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
10: Alla grande.
7: Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
11: Sì, no, non me lo segno.
7: A tempo di DJ Maxwell.
10: Magnifico.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Le 8 da un minuto.
16: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Breaking news.
19: Buongiorno da Esther Oletto. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Intervistato da New York Times, Donald Trump assicura: lo stretto di Hormuz sarà permanentemente senza pedaggi. Il presidente americano rivendica anche di avere salvato Israele da una possibile distruzione nucleare. Intanto crollano i prezzi del petrolio, in forte rialzo le borse asiatiche. Macron annuncia la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito e pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel tardo pomeriggio Evian il via al G7, con al centro le principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche. Riflettori sul bilaterale tra il capo dell'Eliseo e Trump. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti sino al 2050. I contrari hanno prevalso con il 55%. Sport Formula 1. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquistando suo primo successo su Ferrari alle spalle di Russell e Norris. Ritiri per Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiale di calcio, la Svezia batte la Tunisia 5-1, vittoria anche della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
23: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
24: Devi aprire la pagina deghi.it.
25: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
18: Poi devi solo cliccare.
25: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
18: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
26: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
21: Devi provare.
18: Devi fidarti.
21: Perché se non devi, non ci credi.
27: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
28: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
29: Forever Fun, Forever Young. The Remix Show.

0: fatto anche highlight sportivi di questo weekend.
1: Vai.
0: Questo è un fatto che magari è passato in sordina, però è una cosa molto bella che è successa, e lo dico da grande appassionato ormai, da surfista di quelli.
2: Sì, certo,
0: avete
2: certo
0: visto le mie performance?
1: Sì,
0: no,
1: sì, mi ricordo.
0: Ecco, in questo weekend Leonardo Fioravanti, italiano, ha conquistato la prima medaglia nel circuito della World Surf League.
1: Ah,
0: quindi okay, per la prima volta un italiano, che di onde qua in Italia non ne abbiamo tante, alle Hawaii, ha vinto una medaglia di questo genere.
1: Beh, allora complimenti a Leonardo Fioravanti, di dove è originario, si sa?
0: De Roma! È amico de Fede!

0: argomentone oggi. Che roba!
1: Allora, ragazzi, spendiamo qualche momento per cercare dei finanziatori o dei partner in questa nuova avventura. Intanto vi accenniamo di cosa si tratta, ovvero vogliamo aprire il nostro piccolo campo o comunque centro sportivo dedicato al pickleball, perché da quanto abbiamo capito è il prossimo trend. E non costa tantissimo.
2: Dai, cioè, guarda.
1: Anche mettere su un campo, ragazzi, non dovrebbe costare tanto.
2: Per allora, costruire un campo da zero, circa tra i 10 e i 20.000 euro.
1: Allora, andiamo per step. Tra poco ne parliamo meglio. Intanto chiediamo a chi ci sta ascoltando se sanno qualcosa più di noi del pickleball.
2: Sì, se lo magari conoscete, se ci avete mai giocato.
1: Esatto, qualcuno già lo pratica. Dateci un po' di info perché noi tra poco ne parliamo.
3: Attenzione, non

0: che secondo me funziona sempre benissimo, quello di Alessio in One Republic.
1: Certo.
0: Questa è In Your Eyes, l'ascoltate su Radio Peter Pan. Allora, stamattina, quando mi hai guardato negli occhi, mi hai accarezzato la testa e mi hai detto: ma tu hai letto sta cosa qua del pickleball? Mi si sono illuminati gli occhi, perché l'avevo già sentito, solamente sentito nominare, all'interno di una serie TV che mi è piaciuta tantissimo, che ho finito di guardare poco tempo fa, che è Four Seasons, e veniva additato come uno sport un po' easy, cioè della serie vai lì,
1: facile,
0: dai con i quattro vecchietti a giocare a pickleball.
1: Allora, effettivamente, a guardare così anche alcuni video che poi abbiamo visto questa mattina, sembra una cosa insomma dove non c'è questo sforzo fisico enorme,
0: infatti.
1: Il campo è piccolo,
0: ed è per questo che va,
1: è un 13x6 circa,
0: allora,
1: senza
0: diciamo,
1: pareti, poi dicono che sia una cosa che può andare molto di moda perché assomiglia già al padel, che
0: esatto,
1: insomma ne abbiamo due padel pieni, no?
0: Tu
1: di
0: non ci hai neanche mai giocato te?
1: No, ci ho giocato, due volte.
0: Ah sì? Sì? Perché non vuoi più venire?
1: Mi faccio male alle ginocchia.
0: Vabbè,
1: ho paura.
0: Okay.
1: Magari a pickleball potrei venire, perché lì non mi sembra che ci siano da fare dei movimenti,
0: allora,
1: molto pericolosi.
0: Campo da gioco più piccolo,
1: sì,
0: racchetta comunque più piccola, anche se rettangolare.
1: Cioè e pallina bucata.
0: Cioè, è una pallina di plastica forellata, di conseguenza la velocità che può prendere non è elevatissima. Si gioca abbastanza da vicini, si gioca sui riflessi, mettiamola
1: e
0: così.
1: E si può giocare anche maschi e femmine insieme, ok?
0: Esatto.
1: Si può già fare nel padel, però effettivamente nelle competizioni poi ci si divide tra uomini e donne, perché c'è una disparità di forza e anche di velocità di palline, mentre qua invece, avendo la pallina bucata, la pallina teoricamente raggiunge una certa velocità ma non più di quella, quindi che tu
0: esatto,
1: sia maschio o femmina, sì, la velocità che gli darai a
0: diciamo
1: questa pallina sarà sempre la stessa.
0: Abbiamo fatto questo piccolo ragionamento anche da investitori: dovrebbe costare meno di mettere su un campo da padel, perché appunto non ci sono le pareti attorno, cioè non c'è tutta quell'impalcatura attorno per cui deve esserci questa sicurezza eccetera, quindi secondo me è più accessibile.
1: Ragazzi, se ne sapete di più è il vostro momento, 393 736 6240, perché adesso siamo presi bene col pickleball.
2: Mi pare che pickleball sia il racchettone da spiaggia trasportato su un campo agonistico.
0: Pensa, cioè, questa è la riduzione.

0: Comunque adesso 2026 mi diventa uno sport di moda, di tendenza. Il campo abbiamo visto che costa tra gli 8 e i 20.000 euro da mettere su, perciò potrebbe essere
1: bella
0: anche
1: forbice, comunque
0: un bel investimento per voi ascoltatori che
1: volete. Se c'è qualcuno che ha intenzione di investire, provare, guarda, io ci sto a fare anche la mia parte.
0: Troviamo il campo tutti insieme, ne facciamo 3-4, ci mettiamo lì e al pomeriggio gestiamo noi i campi.
1: Allora, a me sembra piacere questo sport. Uno, perché è meno faticoso del padel. Anche a te, visto che hai l'ansia delle ginocchia, andare bene, fare al tuo caso.
0: Ho paura di farmi male i ginocchi.
1: Poi, altra cosa, non penso che costi tantissimo, perché l'attrezzatura sembra...
0: Beh, banalmente, che ti devi fare? Cioè, voglio dire, solo la racchetta... Sì, la pallina.
1: Esattamente.
0: Cioè, non c'hai tanto.
1: Esattamente.
0: Altro.
1: La pallina forse è la cosa più particolare, insieme alla racchetta, ecco, mettiamola così. Ci sta, è una cosa che, tra l'altro, leggevo l'intervista fatta alla campionessa italiana di pickleball, che si chiama Stefani Scimone, che spiegava quanto possa mettere insieme anche età diverse, non solo generi diversi, non solo uomini e donne, ma anche giovani con più anziani, mettiamola così.
0: L'ascoltatrice di prima che mi diceva allora che assomiglia ai racchettoni da spiaggia,
1: forse non c'ha tanto
0: torto, eh.
1: Si gioca sui riflessi, sull'essere vicini, non sulla velocità o sulla forza.
0: Dicevo che in realtà è uno sport che adesso sta andando in tendenza, ma Regas arriva dal 1965, l'idea. Tre padri di famiglie americani vedevano i figli annoiati, questi pieni di soldi, c'erano i campi di una roba, dell'altra, eccetera, così, e quindi poi dal 1965 la tradizione è andata avanti con il pickleball, che si è portato adesso molto bene avanti.
1: Sì, stavo guardando che è arrivato comunque prima del padel, perché il padel è arrivato nel 69, pensa, vuol dire che questo è un po' il papà del padel. Cioè l'aggiunta delle pareti laterali è arrivata dopo.
0: Il papà
1: del
0: papà del

0: mi gira, ma ci gira la testa dopo aver fatto i conti un po', sì, quindi non ci siamo, sì, Andrea, non lo so, dobbiamo trovare degli investitori.
1: Aspetta, allora c'è arrivato il messaggio di un ascoltatore che ci faceva una piccola spiega che poi abbiamo approfondito grazie a ChatGPT come sempre, ovvero costo effettivo per la realizzazione di un campo da pickleball siamo all'incirca sui 5.000 euro.
0: Sì.
1: Rimanendo
0: però partendo già da
1: una base di cemento sotto,
0: sì, o cioè, asfalto o cemento, perché poi sopra mi sembra di aver capito che ci metti una sorta di rete, qualcosa,
1: sì, un rivestimento,
0: un rivestimento, e poi ci metti le reti e le linee, il kit,
1: esatto.
0: Dice questo ascoltatore che volendo farsela a casa uno con 500 euro senza fare il rivestimento te lo fai.
1: Ho capito, però dopo magari, cioè,
0: no, se vuoi giocare a casa tua per,
1: sì,
0: gli affari,
1: esatto,
0: tuoi.
1: Se c'hai, sì, una casa bella spaziosa su, dove hai una zona che non usi e dici voglio farmela per i fatti miei, ci sta. Se dopo la vuoi fare invece come più o meno investimento, allora lì devi cominciare a ragionare un po' su la superficie, va bene, e le palline dove
0: portarsi a casa la gente e fargli pagare il campetto fatto male, esatto, una cosa molto fantoziana, ecco.
1: Sì, sì, va bene.
0: Ragionier Filini che dice venite tutti da me, capito?
1: Cioè, un saluto a tutti quelli che dicono vabbè, che sarà mai dopo aver giocato tutta l'infanzia in cortile,
0: certo,
1: diciamo, sull'asfalto e sul cemento a fare le scivolate e sbucciarsi le ginocchia senza problemi, sarà mica un problema questo, eh?
0: Potremmo convertire i campi delle parrocchie, allora, che se, tradizionalmente sono quelli fatti proprio con l'asfalto, col cemento, delle peggio leghe, credo, sì, e farli diventare tutti dei grandi campi da pickleball.
1: Anche,
0: non mi ricordo neanche più come si chiama.
1: Pickleball. L'ansia è, dopo aver parlato di pickleball e anche di hobby horsing, c'è qualcun altro che l'ha detto, ma a sto punto meglio il figlio drogato.
0: Va bene.
2: Non si sbatte, è troppo forte. La musichia che suona tal casino.

0: del 2022, il Cicchettere.
1: Una musichia che suona tal che sì.
0: Allora, volevo salutare un ascoltatore che, siccome ho parlato della parrocchia, della...
2: Ah, che hai visto la messa l'altra volta.
0: No, adesso, dico, ho citato il campo della parrocchia, quello dove le ginocchia ringraziano per tutti quanti.
2: Certo, certo.
0: Ci sono ancora gli, alcune...
2: solchi?
0: Sì, qualcosa è rimasto lì, un po' di pelle. Di,
2: che schifo.
0: Di più di qualcuno è rimasto lì. Allora un ascoltatore ha detto che si vede che mi sto avvicinando alla chiesa.
2: Sì, ma da, quella, da quando hai guardato quella messa? Devo dire
0: da
2: che
0: quando ho visto la messa...
2: Sì, sì, stai, ti stai avvicinando. Io sono contento di accompagnarti in questo percorso di riavvicinamento alla fede. Finalmente torni a riabbracciare il nostro
0: semplicemente
2: Signore Salvatore Gesù Cristo.
0: Ma io ho solo visto la benedizione, non è che domenica non sono andato a messa, volevo dirti.
2: Allora, ragazzi, anche questa mezz'ora del Remix Show se ne va. Tra poco parliamo d'altro, non parliamo più di pickleball.
0: No, abbiamo un sacco di news molto belle che arrivano dal Sud America e dall'America, perché c'è qualcosa che arriva col mondiale, qualcos'altro che arriva correlato al mondiale ma non c'entra col mondiale, poi mai dire radio e poi più tardi anche collegamento col direttore
2: e poi apriamo le scommesse su quanti gol prenderà Curaçao alla prossima partita.
0: Con chi gioca la prossima?
2: Non mi ricordo se è Ecuador o Senegal.
0: Dai, controlla che tra poco due, lo diciamo. Sì, sì.

0: vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: 50 anni è una cifra strana. Un punto esatto nel mezzo. Uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.

0: dal 2016 Robin Schulz con Show Me Love. Che bella questa,
1: sì, certo,
0: eleganza,
1: certo.
0: Tra l'altro,
1: per quanto riguarda la 10 Years Challenge, giusto?
0: Sì.
1: Questa è la 10 Years Challenge.
0: Era l'anno scorso che l'abbiamo fatta la 10 Years Challenge.
1: La facciamo anche.
0: No, non mi ricordo, era 2015
1: o no? No, mi sa che era 2016, sai. Comunque, visto che prima, ecco, giusto per dovere di cronaca, precisiamo, abbiamo parlato di Curaçao che ha perso 7-1 contro la Germania.
0: Però un gol gliel'ha fatto,
1: Sì, è vero, no, sono andati sull'1-1, tanto che alcune persone si sono un attimo, ci hanno sperato.
2: Ragazzi, io ieri al Curaçao ci credevo tantissimo. Cioè, io sull'1-1 mi sono alzato e ho urlato
1: anche con l'Italia,
2: ho sbagliato la mia nazionale. Poi vabbè bisogna essere realisti, però vabbè. Peccato perché poteva essere una buona novità.
0: No, ma erano lì dall'1-1 al 7-1 erano lì. C'era anche modo di recuperare eventualmente. Adesso hanno giocato ieri questi qua, sì. Hanno perso 7-1. Adesso vedo che la prossima partita ce l'hanno il 21.
1: Domenica.
0: Quindi oggi è il
1: contro
0: 15.
1: L'Ecuador, sì. Di John Yeboah, giocatore del Venezia.
0: Ti salutiamo. Questi qua adesso ci hanno praticamente una settimana per prepararsi.
1: Sì.
0: Immagina, una settimana questi cosa possono fare mediaticamente parlando. Secondo me ci arriveranno dei video.
1: Beh, sono arrivati video di altre squadre del mondiale, tra cui quelli del Congo.
0: Ah, li avete visti?
1: Spendi due parole sul Congo. Ti
0: allora,
1: prego.
0: Il
1: oppure
0: Congo.
1: Oppure, se vuoi, conservale. Intanto mandiamo la gente a guardare sono arrivati.
0: Sì, sì, così vediamo anche i commenti dei ragazzi che vanno
1: cercare
0: a vedere. Allora, cercate su Instagram. Ce l'avete Instagram? Ce l'avete?
1: Sì, sì, io ce l'avete.
0: Allora, vai sul cerca e scrivi The Remix Show _
1: che sarebbe trattino basso,
0: trattino
1: ok, perfetto.
0: Basso. Non è difficile.
1: Cerco subito.
0: Okay.
1: Allora.
0: Nelle stories potete vedere come si sono presentati quelli del Congo.
1: Bellissimi.

0: Lunedì mattina alle 8.40, ragazzi, questa è la di Peter Pan, questo è il The Remix Show e parliamo anche di come si sono presentati quelli del Congo che sono scesi dall'autobus.
1: Allora, Repubblica Democratica del Congo è il nome della nazionale
0: completa.
1: Esatto,
0: allora se quelli del Curaçao si sono presentati con l'autobus aperto, stile molto Caraibi, questi sono arrivati con un autobus di tutto rispetto, un autobus normale, quelli proprio di pullman da...
1: la squadra di calcio.
0: Gran Turismo. E poi quando sono scesi si sono presentati in un completo, quindi quasi smoking, ma con un inserto leopardato.
1: Sì, allora qualcuno infatti ha notato somiglianze con il principe cerca moglie di Eddie Murphy perché effettivamente sembrava proprio la stessa roba. Allora aspetta che voglio riguardare un attimo, ti faccio vedere il principe cerca moglie.
0: Stavamo anche leggendo che effettivamente la Repubblica Democratica del Congo torna ai mondiali dopo 52 anni, era dal 64 che non andava ai mondiali, prima non c'era mai stata, quindi è la seconda partecipazione che fanno e questa volta hanno detto vabbè, se dobbiamo presentarci presentiamoci bene. Sì, effettivamente è il principe cerca moglie.
1: Sì, ma infatti 100%. I commenti che sono arrivati degli altri ragazzi che hanno mandato i messaggi è stilosissimi comunque, cioè
0: hanno detto che anche la Dallan c'ha una borsa così.
1: Sì, ma non solo lei secondo
0: davvero
1: me. Cioè è animalier alla fine. Ma tutti quanti di base con la tracolla, cioè gli è andato la tracolla, quello che vedo nella foto di gruppo.
0: Ma non so se è una tracolla,
1: Dici che è solamente un...
0: Tipo, se è tipo un inserto appoggiato, perché se guardi... Ecco, guarda le scendere, vedi? Sì, quello c'ha il borsone alla fine. Però se li guardi scendere non è una tracolla. Sta proprio davanti, attaccato. Sul pezzo di giacca a sinistra.
1: Meraviglioso, ragazzi. Sembro io che vengo via dall'outlet che ho fatto shopping con la mia fidanzata. Cioè, proprio...
0: però se ti fa comprare quella roba lì, guarda, secondo me dovresti ripensarci,

0: comunque io vi vedrei bene con addosso un completo come quelli del Congo. Io ve lo dico a entrambi.
1: Allora, se c'è qualche stilista che vuole regalarci l'abito fatto a mano per i remix, vi diamo le misure e lo usiamo per i prossimi appuntamenti del The Remix Show.
2: Quello è il vestito da Lizzo.
1: Bello, bellissimo. Preferirei questo, devo dire la verità. Oh, ragaz, mettiamoci d'accordo. Il mondiale dura ancora un mese circa, forse qualcosa in più, qualcosa in meno, insomma, siamo lì. Mi raccomando, però, adesso non fate che ogni volta che nominiamo un'altra squadra che non sia l'Italia, qualcuno scrive almeno loro sono andati ai mondiali. Sì, perché sennò è lunga.
2: No, è un po' pesantino, perché ogni volta noi non li leggiamo, ma perché, sai, dopo la prima volta diciamo, basta.
1: No.
2: Però ogni volta che parliamo, che diamo, non so, una notizia del Curaçao che ha perso 7-1 con la Germania, ridiamo un po' di sta cosa, dico almeno loro sono i mondiali. Sì,
1: vabbè, dai, basta però adesso.
2: E quelli del Congo si vestono su, almeno loro sono andati,
1: compagnia.
2: C'è arrivata la segnalazione di un ascoltatore che però io gli ho già risposto in privato dicendo credo che sia una bufala.
1: Dici?
2: Perché ci ha detto: ma avete sentito del bonus che hanno dato al giocatore del Qatar per il primo gol fatto al mondiale?
1: Del Qatar?
2: Sì, esatto.
1: Beh, almeno loro si sono qualificati.
2: Dai, dai. Ha fatto gol alla Svizzera tale Bulam, scusami, Bualem Kuki.
1: Allora, il sito di riferimento è vietnam.vn.
2: No, quello che volevo dire era che lui ci ha segnalato sta cosa, non so dove l'abbia trovata. Io l'unica fonte che ho trovato è questo sito, che però non è che mi fidi più di tanto.
1: Vi ricordate quando facevamo le cos'era la pagina che usavamo di Instagram, le cose belle, boh.
2: Comunque sembrerebbe, si vocifera, c'è pure questo sito, si vocifera che questo giocatore per questo gol, solo come bonus, diciamo, del primo gol al mondiale, abbia ricevuto 3 milioni di dollari e un'auto dal valore di $500,000. Allora, insomma, non
1: si vocifera anche che è stato chiamato dallo sfogatoio per il bonus andrologo.
2: Esatto, non si sa se sia vero.
1: Si vocifera,
2: Io ho letto il messaggio e la notizia spiegando che probabilmente è una fake news.
1: Pare una cazzata.
3: Radio Peter Pan. The sound of evolution, the music for movement. You'll take with the body and the face.

0: Cool.
1: Che figura era?
2: Che figuraccia.
1: Che figuraccia, è arrivato un messaggio che diceva: dai,
2: dai, almeno loro parlare... si sono qualificati.
1: No, peggio. Ah, ha detto quello che proprio ti dici. Non può arrivare questo messaggio. È arrivato. Diceva: c'è state qua a parlare di calcio. Cioè, guardate che ci sono anche altri sport. C'è stata la Formula 1. Grazie al cazzo. Metti la base rabbia per piacere. Scusami.
0: Addirittura.
1: Cioè, non è adesso, no, piccola indicazione: non è che se uno accende la radio e sente parlare di un argomento e non ha sentito tutto il resto della puntata, allora non esiste. Prima, ne abbiamo parlato prima, abbiamo parlato di Formula 1, abbiamo parlato della Superbike, abbiamo parlato del surf, che non parliamo mai di surf.
2: Però lui fa notare che dei Monster al Beach Ruby non ne abbiamo parlato,
1: sono,
2: vedi?
1: Sono. So, allora, c'è stata gara 1 e gara 2 per quanto riguarda il basket, ci sono state le, come si chiama, i Knicks che hanno vinto invece negli Stati Uniti.
2: Abbiamo parlato anche del pickleball, comunque ragazzi.
1: Del pickleball.
2: Tra l'altro. Torniamo invece a parlare dei mondiali di calcio. Perché avete visto, magari, non so se vi è capitato, il video di questo tifoso del Messico che, per ovviare al fatto che non potesse portarsi dell'alcol all'interno dello stadio durante la partita, ha scelto di utilizzare una tecnica creativa, cioè prendersi una cover fatta con un contenitore di alcol, cioè una cover del telefono che in realtà però c'ha un intercappellino dove all'interno ci sta dell'alcol.
1: Sì, è come, no, avete presente le cover quelle che hanno il caricabatterie dentro? Ecco, stessa cosa, solo che al posto di un altro caricabatterie c'aveva alcol.
2: Oppure ci sono quelle cover che dietro c'hanno quel liquido con i brillantini.
1: Anche
2: che,
1: sì.
2: Che schifo.
1: No, ognuno ha la cover che si merita.
2: Sì, per carità, sempre meglio di quella portafoglio.
1: E posso dire che, tra l'altro, ecco, adesso un ragionamento un po' più profondo: la cover che hai dice molto anche della tua personalità. Se tu hai la cover a libro, io capisco alcune cose di te. Se tu hai la cover con i brillantini, capisco altre cose di te.
2: È vero.
1: Quelle che abbiamo noi sono quelle abbastanza neutre, diciamo, cioè che non dicono tantissimo di noi, ma quando più sono caratteristiche, più descrivono la persona.
2: Questo
1: è poco ma sicuro.
2: Cioè, se tu c'hai la cover, quella a libro, sai che 100% questa è la tua suoneria.

0: sette, ma guardate che non c'è solo il calcio, comunque l'Italia, Formula 1 non si è qualificata, parlate tanto, ma almeno loro, gli altri sono qualificati.
1: Vabbè, e allora ascoltate le altre radio,
2: va. Mai dire radio.
0: Ma vi tocca ascoltare gli altri col Mai Dire Radio, la rubrica in cui DJ Max ci fa sentire altre emittenti radiofoniche.
3: Ma alla fine a noi che cazzo ce ne frega? Abbiamo i Roy and the Devil Motorcycle con questa bellissima Learn to Lose.
0: Bellissima,
1: perfetto.
4: Adesso però va bene, le gaffe fanno parte del carattere che rappresento in questa radio, ma noi andiamo avanti.
1: Ecco, quindi si è autodescritto, quindi ha voluto descriversi.
5: Buongiorno a me, buongiorno a Salvatore di prima, se vuoi ci descrivo, se Bastiano d'Oro. Scusa, l'ho detto, vi scrivo, che ho detto?
0: La rubrica del buongiorno è bella.
5: Che ho detto?
0: Però.
5: Non lo so. Zitto, per ora non è il momento, dai. È il momento, è il momento. Vabbè.
0: È il momento.
6: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, buongiorno.
6: Tutto bene?
0: Senti, hai la voce carichissima. Quindi fammi capire a che aspetta. Vieni vicino alla radio, dai, vieni vicino alla radio.
6: Ma dimmi.
0: A che ora ti sei svegliata?
6: Io mi sono svegliata alle 4.
0: Ma pensa te, alle 4.
1: Assurda la vita, cosa c'è?
7: Ore 18:36. Ah sì, scusa, ti ho bruciato all'ultimo, ma.
0: Cosa?
7: Niente, ripartiamo con le dirette su Radio Blackout. Voi cosa ne dite?
0: Ripartiamo!
7: No, non ti si sente per niente perché hai il microfono spento.
1: Ecco qua,
7: e accendiamola anche l'altro.
1: Sei partito te allora?
0: Organizzarti prima, no, eh. Vabbè. Vabbè. Bene. Vai Doc. No,
1: dunque,
0: volevo dire dunque. Vai certo. Doc.
2: Fine. Vai, direi. Radio.

0: Sabrina! Madonna!
1: Madonna!
0: E così è andata anche la seconda ora. C'è un'altra?
1: Allora, abbiamo un'altra ora in cui già vi spoileriamo che, esempio, tra le 9.30 e le 10 faremo i servizi in camera, quindi se c'è qualcuno che vuole portarsi avanti e richiedere un servizio in camera, noi siamo qui. Cioè, se conoscete qualcuno che compie gli anni, fa l'anniversario, ha l'esame della patente, parte per un viaggio, c'è un colloquio di lavoro, si licenzia e un miliardo di altri motivi, dateci il numero di quella persona che proviamo a chiamarla in diretta.
0: E poi invece nella prossima mezz'ora non solo la verifica dell'Astro Sex Parade, ma anche collegamento con Monaco di Baviera per sentire il direttore.
1: Spoiler, dice tutto così.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Hit Universal Fun.
3: Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossano Salta di Porto Gruaro.
1: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock.
8: Le 9 da 3 minuti.
7: Peter Pan o'clock ti è offerto da...
9: Che bello qui, la natura,
10: agli uccellini, tutto relax, la nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
11: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza, ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
9: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
11: Ali migliora la vita.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Esther Oletto. In vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran il 19 giugno a Ginevra, riunioni preparatorie separate si terranno da qui a venerdì a Doha con rappresentanti dei rispettivi paesi. Intanto crollano i prezzi del petrolio, il WTI perde il 4,8%, mentre il Brent cede quasi il 4%. Critiche bipartisan per una frase pronunciata dal generale Vannacci. Il femminicidio non esiste perché, spiega, è leader di Futuro Nazionale, un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione, perché uomini e donne sono uguali. La Svizzera dice no al tetto della popolazione, fallisce il referendum. Sarebbe stata una misura inedita, fatta principalmente per ridurre l'immigrazione, ma rischiava di compromettere i rapporti con l'Unione Europea. Formula 1, la Ferrari torna a vincere, Hamilton trionfa, il Gran Premio di Barcellona promette, non finisce qui. Mondiale di calcio, nelle partite disputate nella notte italiana, vittorie della Svezia sulla Tunisia per 5-1 e della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Oggi Spagna Capoverde, Belgio Egitto. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: my mind.
18: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
19: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
20: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
21: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com.

0: il 16.
1: Devi credermi! Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare, devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Forever Fun, Forever Young.

0: Mi avete bloccato?
1: No.
2: Prega. Estate con noi fino alle 10, tutta l'estate, anche se deve già iniziare, ancora iniziare l'estate, ne siamo già in estate.
1: Vabbè, lascia stare, insomma.
0: Per me le scuole sono finite.
1: Facciamo questa cosa, la peggiore che può fare un programma radiofonico, ovvero chiedervi che segno zodiacale siete.
2: Ma non finisce qui, che già sarebbe imbarazzante.
1: Esatto, quindi tipo il messaggio comincia con: ciao, io sono Andrea, sono Vergine e il mio fine settimana è stato da, e date un punteggio. Però calcolate che non parliamo solo di com'è andata, vi siete divertiti.
2: No, noi vogliamo sapere solo nell'astro sexo parade, come, quella sfera lì che vogliamo.

0: a letto, bella, o comunque in altri luoghi dove avete consumato o non avete consumato.
1: Ah, però hai capito? 393 736 240.
2: Attenzione!

0: Buena.
1: Ma ricordami un attimo, Edo, questo per caso è il momento del programma in cui facciamo i servizi in camera?
0: No, però abbiamo un ascoltatore che sta per raccontarci un'avventura.
1: Un ascoltatore speciale
0: che sta andando in questo momento, è in bicicletta. Non so se ti ricordi.
2: Sì, sì.
0: Di un certo Marco Baxo, ti ricordi? Una volta lavorava qui.
1: Il nostro carissimo direttore.
0: Buongiorno!
2: Buongiorno, è un onore per me essere ospite uno dei programmi più ascoltati di Radio Peter Pan, o sbaglio?
0: Sì, sì, sì. È uno dei, diciamo, ecco.
2: Siamo uno dei.
0: Sì, uno sì. Dei.
2: Siamo
0: È uno dei più ascoltati.
2: È uno dei.
1: Siamo emozionatissimi anche perché al telefono, appunto, come abbiamo detto, c'è il direttore Marco Baxo che sta partendo, anzi è già partito per un'avventura meravigliosa.
0: Sì, se non avete visto ieri sui social, è partito da Castelfranco Veneto, dalla sede qui di BMW Ceccato Motors di Castelfranco, per raggiungere la sede di BMW Mondo a Monaco di Baviera in macchina.
1: Ah, in macchina.
0: E adesso torna a Castelfranco in bicicletta.
1: Ah, ok. Come sta andando?
2: Torniamo a Padova in bicicletta.
0: Fino a Padova?
2: Sempre alla sede di Ceccato Motors. Sì.
1: Ah, ok, ok. Com'è andata fino adesso?
2: È andata molto bene perché abbiamo appena fatto 3,15 km.
1: Vabbè, male.
2: Appena partiti stiamo facendo un buon passo MILF a passeggio praticamente.
0: State smollando le gambe adesso.
2: Esatto. Sì, ci stiamo un attimo scaldando, stiamo iniziando quella che è la ciclabile che ci collegherà a Innsbruck in Austria. Quindi 150 chilometri con 1.600 di dislivello.
0: Ma sì, dai.
1: Vuoi che sia.
0: Comunque ne mancano 147 ormai.
1: Sì, io dopo 3 chilometri sarei a posto così. Avrei detto, io sono a posto così. E vabbè, quindi 147
2: chilometri. Io sono a posto così, ma no, per voi vi dico quest'altro dettaglio che ci seguirà più o meno per altre strade anche Rocky.
0: Rocky
2: Pestaiolo,
1: ma in bici,
2: che guiderà la X7, la BMW X7, il quale incontrerà almeno, incrocerà almeno 5 bordelli tra la Germania e l'Austria.
1: Sì, sì, state attenti perché non lo trovate a fine giornata, Rocky. Cioè, questo è il problema.
2: Lo troveremo provato a fine giornata.
0: Sarà finito.
1: Ha fatto più chilometri di voi.
0: Sì, ha fatto un sacco di chilometri, Rocky. Va bene, Marco. Allora, siccome purtroppo qua i tempi della radio sono stretti.
2: Hai ragione, anzi, mi sembra che siamo un po' lunghi.
1: Attenzione. Sì, esatto. Allora,
0: ci sentiamo domani così ci aggiorni su come va il viaggio, ma soprattutto su come sta Rocky.
1: Sì.
2: Grazie Remix, vi voglio bene. Ciao.
1: Anche ciao, voi. Seguite Marco Baxo su Instagram.
2: Michele, ciao.
0: Grazie.
1: Ciao Michele. Ciao, ciao a tutti.

0: giustamente gli ascoltatori hanno detto: cavolo, pur di non far andare in onda Rocky, lo mandano in giro con un X7. Ecco quello che sta succedendo. Bravo,
1: Rocky,
0: bravo
1: Rocky,
0: tutta la verità.
1: Bravo, dai Rocky, dai tu.
0: Vabbè, tanti tifosi del nostro direttore Marco Baxio, seguitelo sui social per avere tutti gli aggiornamenti di questo viaggio della speranza che sta facendo da Monaco a Padova.
1: Aggiornamenti anche per quanto riguarda invece l'Astro Sex Parade. Allora, adesso possiamo dirvelo quali erano i 4 segni che avrebbero dovuto e facciamo una verifica.
0: Certo,
1: okay?
0: Certo, io ho già una recensione, non per me, ma da parte di una persona che mi ha fermato e mi ha detto: dia Edo che aveva ragione.
1: Vedi?
0: Tra poco ti dico cosa.
1: Quarto posto c'erano i gemelli, al terzo posto il leone, al secondo posto la vergine e al primo il toro. Anch'io ho visto un Regaz venerdì sera al Mangio Summer Village.
0: Uh-huh.
1: E anche lui mi ha detto: oh, ma grazie, sei? Per
0: cos'era lui?
1: L'acquario entra spesso. Adesso questo weekend non è entrato, però mi ricordo questo qua, ha detto: sono acquario e spesso devo dire che ci beccate.
0: Chi c'è al terzo posto, scusami?
1: Terzo posto il leone.
0: Ecco, ok, perché l'abbiamo detto male.
1: Leone.
0: Allora, sono già arrivate tante recensioni. Una persona in particolare, volevo salutare Gian, che mi ha detto: dia Edo che è giusto, perché
1: vedi?
0: L'abbinata era gemelli e toro.
1: Sì.
0: Mi pareva che fosse questa.
1: Sì.
0: Ha detto faville.
1: Certo.
0: Sì, sì. Gian, ragazzi, confermi, vero?
1: Io ve lo leggo e non lo faccio io l'Astro Sex Parade.
0: No,
1: non sono io
0: tua.
1: Che mi metto lì, io leggo, lo trovo, ve lo riporto, però non lo faccio io comunque.
0: C'entra un po' il leone su questo messaggio. Buongiorno Capricorno, fine settimana molto positivo con la dolce metà leone.
1: Il leone, sì.
0: È truccata l'Astro Sex Parade? No, scusami, se dice positivo, lei c'era era leone, vuol dire che era
1: per... è truccato di che? Matteo, era, guarda, che veramente
0: cosa. Ciao ragazzi, io sono vergine, penso che un 9 ci stia tutto, doppietta mattina
1: e
0: sera.
1: Anche la vergine al secondo posto, tu che sei vergine puoi confermare.
0: Guarda,
1: no?
0: Ti leggo un altro messaggio di una vergine che dice: venerdì ero vergine, oggi sono toro, tra qualche mese saranno gemelli.
1: A lui cambia segno in base a dove va l'Astro Sex Parade, ho capito.
0: Però se sono gemelli più avanti è un'altra cosa.

0: Giulio Leone, la mia ragazza Gemelli, era ora che uscissero questi segni, è andata bene.
1: Sì, è andata bene per tanti che, beh, in generale per tanti, perché arrivano pochi messaggi che dicono ah, sto fine settimana male. Uno di questi è quello di Renzo che ha mandato.
2: Buongiorno. Io sono del Leone.
0: Renzo, devo impegnarti.
2: Più bianca di così neanche la neve di quest'inverno.
0: Esagerato.
3: Neanche la neve, capito? Neanche la neve.
2: Voto meno uno.
0: Meno uno.
2: Ciao. Renzo da Pionavo.
1: Ad ogni parola di Renzo pensavo seguisse una bestemmia.
0: Sì, eravamo molto a rischio. Allora, volevo salutare anche tutti quelli che oggi saranno un po' spaesati, perché il palinsesto sarà leggermente diverso. Come avete sentito, Baxo è via in bicicletta, quindi ci aggiornerà di questi spostamenti. Vuol dire che però non farà lo sfogatoio, quindi ci sarà Fede a fare lo sfogatoio. Ci sarò io questa sera a fare 19:30-21 con una puntata speciale.
1: Davvero?
0: Specialissima. E dalle 21 altra puntata speciale, 2 ore in diretta, per continuare il lunedì di Radio Peter Pan con Igor S, scusami, con Lady Brian,
1: certo,
0: e il nostro Muva, che racconterà un po' assieme a Brian i 50 anni di,
1: esatto,
0: Lady Brian.
1: Perché in realtà si festeggia, come posso dire, la settimana che precede il,
0: sì,
1: 50esimo compleanno di Lady Brian.
0: Vabbè,
1: perché
0: i festeggiamenti durano,
1: certo,
0: tanto.
1: No, ma infatti,
0: certo,
1: vuol dire, per i 50 anni poi in particolare, quindi si comincia a festeggiarli oggi, si finisce il 22 giugno, che è proprio la data del compleanno. È tipo l'Oktoberfest,
0: praticamente. Ma poi andiamo avanti fino al 29, facciamo due settimane.
1: Sì, dai.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
10: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da un euro. Batte. Forte. Sempre.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
8: 50% AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
9: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
10: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Sabato 20 giugno, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i remix Edo e Andrea Nordio. Con una novità, sul palco i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Sabato 20 giugno, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
18: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
19: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
20: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna. Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
21: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
20: Delix.it.
21: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
20: Delix.it.
21: Spediamo gratis in tutta Italia.
20: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
21: Delix.it.
20: Delix, il tuo partner al lavoro.
22: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: cantava con Mambo e Boro Boro, eri che poi quello... è diventato Boro.
1: Eri tu quello che pensava che la canzone dicesse querca?
0: All'inizio sì, è così. Cioè,
1: come querca.
0: Ma è così.
1: Ma cosa vuol dire quercare?
0: Lo dice, già vedo da come querca.
2: Già vedo da come twerca.
1: Ma com'è querca? Quechua. Già vedo da come quechua.
3: Bellissimo. Servizio in camera
0: verde. Diletta, buongiorno Dile, ciao, come stai?
4: Buongiorno, tutto bene, tutto bene.
1: Lo
4: oggi
1: senti?
4: Molto meglio che il matrimoniale.
1: Allora, si sente l'entusiasmo nell'aria, perché sì, diciamo vi siete tolti quel pensiero lì, cioè nel senso la parte organizzativa che andava avanti chissà da quanti mesi. Quanti mesi ci avete messo ad organizzare il matrimonio?
4: Ah, non tantissimo, in realtà da ottobre, novembre dell'anno scorso ci siamo sposati a maggio, quindi...
1: Beh. Dai, quindi sì, sei mesetti,
4: ma
1: sei
4: neanche mesetti. Troppi anni. Insomma.
0: Sì, il giorno del matrimonio c'era il sole?
4: Sì, era bellissimo.
0: Oh, anche questa è una bella cosa, perché non puoi prevederlo. Però
1: no, ma poi il 22
0: speri.
1: Maggio deve esserci stata anche una bella temperatura, secondo me.
0: Sì.
1: Cioè, a differenza
4: sembrava
1: di
4: luglio.
0: Ah, era caldo, invece allora. Faceva tanto caldo, allora va bene. Sì. Allora, sposati, vi siete sposati, adesso siete già in congedo perché state per partire, o meglio, domattina partirete per il viaggio di nozze.
1: Dove? Sì. Dove? Dove?
4: Yucatan.
0: Bello.
1: Ha bestemmiato. Ma non devi bestemmiare. No. Non devi bestemmiare in diretta radio, Diletta. Che figuraccia che ci hai fatto fare. In Yucatan. Aspetta che stiamo guardando dov'è, perché manco lo sappiamo.
4: Ma come?
0: Messico.
4: Come non sapete dov'è?
1: Messico, lo sapevamo, si scherzavamo, lo sappiamo sì. Benissimo che è vicino,
0: è vicino a Cancun.
1: A Cancun.
0: Cioè,
1: sì, la capitale è Merida, il capoluogo diciamo è Merida. E,
4: state guardando su.
1: Certo. Sì, secondo te.
0: Qua,
1: secondo te.
0: Ah, Chichen Itza, ci sono stato quando ero piccolo.
4: Vedi.
1: Chichen Itza?
0: Sono stato, adesso non si può più salire, credo, sopra le piramidi,
4: no,
0: però.
4: No, purtroppo no.
0: Quando sono andato io si poteva ancora salire, è molto bello.
1: Allora, è arrivato questo messaggio molto semplice che diceva: siete due persone meravigliose e il resto lo sapete, non c'è altro da aggiungere. Vi vogliamo bene, un bacione da mamma e papà, Lo e Vale e Angie.
4: Ma dai!
1: Vuoi dire qualcosa molto velocemente?
4: Sì, li ringrazio tantissimo e li abbraccio forte, sono la mia famiglia, quindi che altro dire?
1: Bene, hai detto tutto.
0: Bene, Diletta, saluta Simone, buon viaggio, mandateci le foto quando tornate.
1: Esatto,
0: okay?
1: E congratulazioni anche per il matrimonio, a presto.
4: Grazie di tutto.
1: Ciao,
4: grazie,
1: Dile.
4: Ciao.
3: Radio Forever Fun, Forever Young.

0: stiamo parlando del tormentone estivo. L'hanno fatta proprio loro, Merck & Cremont, The Colors, e chi c'è che manca che non mi ricordo?
1: La Brancale,
0: la Brancale,
1: cavolo, poveretto.
0: Stai controllando che fosse lei?
1: Sì, stavo controllando.
0: L'avevo
2: indicato anch'io.
1: 9:48, Radio Peter Pan.
3: Servizio in camera, vero?
1: Altro servizio in camera, questo è per Sara. Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Come stas?
4: Bene, oggi direi bene.
1: Scusa, oggi?
0: Oggi, e ieri invece?
1: O meno.
4: Ieri dipende.
1: Dipende. Perché oggi la Sara mi compie 26 anni.
0: Capirai. Buon compleanno.
4: Grazie.
0: Da tutti noi di Peter Pan, in particolare da chi ha scritto un messaggio semplice, cioè fate le tanti auguri di buon compleanno da parte di mamma, papà, Giulia, Nicola e Camilla. Quindi proprio.
4: Grazie.
1: Easy, è tutta la famiglia.
4: Sì, al completo.
1: Quindi c'hai altre due sorelle e un fratello, siete in quattro?
4: No, è un fratello, la moglie e la nipotina.
0: Vedi, c'è una squadra di calcetto praticamente.
1: Che fai nella vita?
4: Io lavoro in ospedale.
0: Lavori in ospedale?
1: Dove?
4: Okay. Sì.
1: In quale reparto? In quale reparto che può servirci?
4: Reparto non tanto bello, ematologia.
1: Allora speriamo che non incontrarci.
4: No, esatto.
0: Comunque, Sara, vuoi dire qualcosa alla tua famiglia per ringraziarli?
4: Voglio ringraziarli ovviamente per gli auguri e soprattutto mio fratello che ci starà sicuramente ascoltando in questo momento perché è vostro fan numero uno.
1: Grande, Nicola.
4: E quindi grazie Nicola di questi auguri speciali.
0: Bene, allora lo salutiamo. Nicola invece che lavoro fa?
4: Lui è un po' multitasking. Ha un'azienda agricola.
0: Fa un sacco
4: lavora
0: di roba.
4: In un'altra azienda, insomma.
0: Sì. Beh, allora.
1: Fattura!
0: Sì, certo. Salutiamo Nicola, esatto. Salutiamo in particolare te, Sara, per il tuo compleanno. Ancora tanti
4: grazie.
0: Auguri e buona giornata. Ci sentiamo alla prossima, ok?
1: Ciao!
4: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Ciao!
3: Radio Peter Pan. Toccami.

0: tanti ascoltatori che l'hanno chiesto questa mattina. Sì, Cinedisco speciale mondiali lo troverete alla sezione podcast del Cinedisco sul sito o sull'app di Radio
1: Peter Pan. Esatto, in 4 episodi si racconta un po' la storia dell'Italia ai mondiali. Questo è
0: perché non
1: è
0: almeno loro si sono qualificati,
1: Non è la storia, non è la storia dei mondiali di calcio, è la storia dell'Italia ai mondiali, quindi è una parentesi dei mondiali.
0: A proposito di italiani e di festa, ricordiamo anche che questo weekend c'è un appuntamento molto bello che ci vede anche protagonisti, ovvero il Palio di Trevignano, dove torniamo a fare casino tutti insieme e lo faremo con uno speciale Peter Pan chiama Agri Show. Sì. Sabato 20 giugno al Palio di Trevignano, io, te, Andrea De Luca, con il performer Ale, con i farmer che arrivano con noi a fare casino, Davide Gommiero e Dario Cabianca. Insomma, avete capito che
1: sì, diciamo che è una ricorrenza annuale dove ci fa sempre piacere essere.
0: E chi non viene?
1: Ecco, niente
0: meglio non dire.
1: Niente carne di toro allo spiedo, perché ci sarà questa e anche l'esposizione dei trattori. So che a te piace
0: tantissimo. E io vorrei farmi le foto soprattutto i trattori.
1: Ci sono trattori di tutti i colori.
0: Bello.
1: Così puoi goderti anche questo panorama.
0: Se volete
1: maggiori info sui tanti altri eventi che ci saranno nei prossimi giorni, andate su peterpan.it, sezione eventi.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.

0: hai sentito?
1: Sì, sì, no, ma fai partire sto jingle! La
2: Heroes! Anche questo episodio è finito.
0: È qualcosa il nostro DJ!
1: Bravo,
0: no,
1: bravo! È quello lì!
3: È quello col cervello,
1: quello col cervello fuori fase, bravo! E grazie mille per questi tre dischi dal passato nel Peter Pan 2000 Heroes.
0: Molto bene, adesso invece arriva uno show che vi proietterà nel futuro, la Peter Pan Generation.
2: Bene, ragazzi, sicuro? Ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
0: Io torno questa sera alle 19.30.
4: E mare radio
5: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
15: 10:02, l'ora della Generation.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Deghi arredare il tuo giardino?
22: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Highway, state ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio i Remix. Edo e Andrea Nordio tornano domani dalle 7 con un'altra imperdibile puntata del The Remix Show. Pronti a cominciarne un altro di programma, si chiama Peter Pan Generation. È lunedì, dai che si va, andiamo a lavorare.
1: Andiamo a lavorare.
0: Via.

15 giugno 2026, 7 minuti dopo le 10, fino alle 13 la Generation, che torna un po' più serena, un po' più normale, senza troppi impegni, quindi ce la possiamo godere un po' di più, anche perché è stato un weekend bello fitto. Tra poco arriva Emma Rossato e c'ha delle robe da raccontare veramente. Io ho riso tantissimo, vi dico solo questo, per fare un po' di hype. Arriva fra un'oretta nella Generation, la terza ora quella dalle 12 alle 13 con la sala giochi, ma senza mettere il carro davanti ai buoi, di fronte a noi c'è una settimana tutta da scalare. E sbadabim e sbadabam, un'altra scalata ce l'abbiamo di fronte. Guardando le stelle, sperando che ci indichino il cammino, sperando di poter essere autori del nostro futuro e decidere quello che la nostra vita ci attende, cioè quella roba lì. Cioè, tu sei convinto che il tuo futuro sia già scritto? No! Tu puoi scrivere il tuo futuro, puoi decidere se fare questo o quello. Non è tutto un binario. Il passato, quello no, non lo puoi cambiare. E dato che di stelle si parla, intanto t'ho rubato un disco dall'archivio, perché la parola stelle ritornerà, almeno nella parte iniziale di questo programma. Quindi ho rubato un disco dall'archivio molto bello, degli Hypnow, si chiama Stars.

0: Miles, Children, ripreso per l'ennesima volta da Skrillex e Fade. Noce Without You, state ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, nuova settimana della Peter Pan Generation. Ho iniziato con una parola chiave, stelle. Ho rubato un disco dall'archivio che si chiamava Stars. E dici, perché parli di stelle? Perché c'è questa parola chiave che condurrà il nostro cammino verso una destinazione serena e tranquilla? Perché questo weekend siamo stati, in realtà ieri, magari l'avete sentito perché l'hanno raccontato Fede, l'ha raccontato Edo, siamo stati a Venezia, che è una bellissima città, è sempre bello tornarci, era un paio d'anni che non ci mettevo piede, per quanto sia abbastanza vicina a Castelfranco Veneto, col treno non ci metti neanche 40 minuti. Arrivi, te la godi, è sempre bella, certo è calda, però alla fine c'è modo di rinfrescarsi, abbiamo fatto un po' di baccaro tour, un po' di gita turistica, anche perché Fede, arrivando da Roma, non gli era mai capitato di mettere piede in terra, proprio nell'isola veneziana, e quindi Edo, che è originario dell'Ido, ha fatto un po' da guida turistica ed è sempre molto bello rivederla, poi è bello fermarsi ai bar, eccetera eccetera. C'è però una caratteristica che è indispensabile quando vai a visitare Venezia: avere delle scarpe adeguate. E io pensavo che fossero adeguate, perché dai, mi sembrano abbastanza comode, abbastanza fresche, non ti dico la marca, però quella roba lì della stella c'entra anche con la marca delle scarpe che ho indossato erroneamente. Quella è una scelta sbagliata, certo il futuro lo possiamo cambiare, come detto prima, il passato invece no. Una scelta che vorrei cambiare dell'ultima settimana è proprio la scelta delle scarpe, perché ha comunque lasciato dei segni indelebili sui miei piedi oggi. Da qui al 393-736-6240, messaggio scritto vocale, ti chiedo di cambiare una scelta dell'ultima settimana. Io cambierei la scelta delle scarpe. Tu invece, c'è una cosa che cambieresti degli ultimi 7 giorni però?
1: Peter Pan Generation.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Il disco dei Prospa con Clooney si chiama Free Your Mind. State ascoltando Radio Peter Pan e buon lunedì mattina. Ciao, io sono Joe. C'è la Generation, fino alle 13 appena cominciata, si sta cercando di individuare errori nel proprio passato. E ogni tanto ti capita dire:
2: Ho sbagliato. No, ho sbagliato.
1: Quindi passato recente, non andando troppo indietro, perché ad esempio c'è qualcuno che scrive: io cambierei marito, ma non solo questa settimana, a meno che non ti sia sposata nell'ultima settimana. È un errore ormai antico nel tempo, non puoi più farci niente. Però magari, tornando indietro di una settimana, magari un giorno arriveranno gli scienziati a individuare delle possibilità per tornare almeno un pochettino indietro nel tempo. Io dicevo, essendo andato ieri in gita a Venezia con i Regaz, avrei fatto un'altra scelta dal punto di vista dei calzari. Le scarpe erano un po' scomode e dopo un po' che cammini avanti e indietro, su e in giù, i piedi ne risentono. C'è qualcun altro più o meno nel mio stile, è andato in gita Marco in montagna, ha detto: sai cosa, sono partito ottimista, quindi magari se mi fossi portato dietro una felpetta, male non faceva, perché poi al sole è tutto bello, con l'ombra un po' meno bene, perché poi il freddo lo senti. C'è chi invece, base drammatica, questa è brutta, Una cosa che cambierei del mio passato recente? Bisogna tornare indietro a sabato sera. Con gli amici abbiamo detto: perché non andiamo a mangiare sushi? Hai già capito come va a finire. Ogni tanto è un po' come un terno all'otto. Quando decidi di andarci al sushi, alle volte ti va bene, la maggior parte delle volte. Altre volte passi la notte in bianco. Successo e dici: forse non andrei in quel ristorante lì. 393 736 6240. Una cosa che cambieresti del

0: State ascoltando Radio Peter Pan, Shiva, non lo sai. Stiamo parlando di passato, passato recente, una scelta che modificheresti degli ultimi 7 giorni che hai vissuto. È un po' il motivo per il quale si studia la storia. Un po' per conoscerci, per capire perché siamo qui in questo momento, perché ci sono determinate situazioni nel mondo. E anche un po' per non ripetere gli errori del passato. Stessa cosa è l'esperienza quotidiana che vivi, no? Te fai tante cose durante la giornata, poi si somma l'esperienza di un giorno, dell'altro, dell'altro ancora. Più diventi grande, più diventi saggio, no? E quindi non ripeti gli errori che hai già commesso. Tornando indietro negli ultimi 7 giorni, c'è un errore, anche piccolino, che potresti modificare. Una scelta d'abbigliamento sbagliata, un orario di partenza perché poi hai trovato traffico. Provarci con una perché c'era l'occasione, poi ti sei rimangiato le mani perché, caspita, era quello il momento giusto. 393-7366-240. Fra poco torniamo, c'è anche l'oroscopo e il GR. Sti cazzi.
1: Sulle forchette!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Negli ipermarket aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
13: Azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
15: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
19: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
20: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
21: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
18: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
21: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: correva l'anno 2016, Alan Walker, Faded. State ascoltando Radio Peter Pan. Senti che bello che è sto piano, senti che bello che è. Magari proprio come Alan Walker avevi un piano e poi è andato un po' a rotoli, è un po' quello che stiamo parlando e la chiudiamo qui nella domanda del cavolo con due Z della Generation. Scelte sbagliate degli ultimi 7 giorni, ma non è che devono essere catastrofiche, piccole cose, piccole correzioni. Vedi, Cree ha passato una bella serata sabato con gli amici, hanno fatto festa, hanno bevuto, ha fatto una piccola cosa che poteva essere fatta diversamente. Sabato sera scrive: abbiamo fatto una mega festa a casa dell'amico Flipper, che saluto tanto. Tra l'altro, a casa di Flipper, dato che ha legato una foto, c'è proprio un Flipper, si chiamerà così per quello. Eravamo un po' alticci, abbiamo lanciato il panettone scaduto di Natale nel giardino del vicino, forse era meglio evitare. Boh, sì, anche, però sono quelle robe che rimangono poi nella leggenda. Ti ricordi quella volta che abbiamo lanciato il panettone? Ah, grandi risate. È un panettone, non è successo niente. Negli ultimi 7 giorni è successa una cosa brutta a un ascoltatore che dice: mi sono fidato della mia azienda. Dopo 2 anni, venerdì sera mi hanno detto: guarda, da lunedì sei a casa, non ci servi più. Che una roba terribile. Le ho detto: ma mi dispiace. Lui scrive: niente di nuovo, le grosse aziende funzionano così, si sono americanizzate, ho vissuto di peggio nella mia vita, un altro posto lo trovo. In bocca al lupo, lupo, luppolo. Però, in alcuni casi cambiare azienda è positivo, perché poi ti trovi dei colleghi malvagi.
1: Buongiorno, Davide da Bologna. Io non porterei i bomboloni a lavorare. 20 euro di bomboloni per vedere delle facce da culo che non li mangiano. Cioè, uno vuole fare una roba carina, sì, e alla fine si ritrova a mangiarsi
0: da solo,
1: a mangiarli in due. Ma va bene così, fa niente. Però ecco, una roba che farei, mi terrei qua, piuttosto me le berrei.
0: Ad esempio, in questa radio qui basta che porti una roba, dopo 3 secondi sparisce, come le

0: modificare o fare diversamente negli ultimi 7 giorni, ma basta pensare al passato. Pensiamo al futuro, come andrà oggi? C'è l'oroscopo, Peter Pan di stelle, i segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano la settimana col piede giusto sono abbastanza quelli del toro, quelli del cancro, va bene il leone, la bilancia, ancora lo scorpione, l'ultimo che si salva è quello dell'acquario. Gli altri non citati, attenti.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Tenetevi forte, il rullo di tamburi, c'è ancora un'ultima chance. Se non sei stato citato potresti essere il migliore, ma occhio anche il peggiore. Partiamo dai più fighi col botto in pagella in questo lunedì. The best sono quelli dei gemelli. Ti attivi solo se c'è bisogno e fai la tua parte non appena serve. Evita sprechi di tempo, energie e risorse. Sei come il rubinetto con la fotocellula nei bagni dei bar. Basta passarci di fronte la mano per far partire il getto e toglierla per fermarlo. Il tuo lunedì è efficiente ma senza strafare. I più fighi sono quindi quelli dei gemelli.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravi.
1: E non applaudo con ironia.
0: E i peggiori? Quelli dei pesci.
2: Oddio! No! Male, Dio, male, ti prego, male, no! Male, male. No! No! No!
0: Pesci very bad.

0: manca solo una cosa da fare per chiudere questa prima ora insieme: collegarci con la redazione, quella particolare e bizzarra del GR Sti Cazzi, dai.
1: GR Sti Cazzi
0: che ritorna per la prima di queste carrellatone, tutte notizie
2: Sti Cazzi.

0: solo ieri sera questa quantità qui, quindi sono a posto. Fanpage.it: per arrivare alla ricchezza di Elon Musk, un italiano deve lavorare 43 milioni di anni.
1: E sti cazzi!
0: E poi forse magari puoi andare in pensione. Da TG Veneto: Borgo Veneto, robot aspirapolvere disperso, volantini e appelli in paese.
1: E sti cazzi!

0: E sti cazzi?
1: Prete distratto, non ha fatto le firme. Dal Corriere della Sera anche i beluga si riconoscono allo specchio.
0: E sti cazzi?
1: Se son belli, perché se son belli son beluga, se son brutti sono bruttuga. Dalla Stampa, sempre rimanendo nel mondo animale, il giallo dell'oca scomparsa della Pellerina. Le accuse dei volontari e la denuncia in tribunale.
0: E sti cazzi?
1: Quando si sono accorti che l'oca era sparita, hanno detto: oh cazzo.

0: prima ora della Peter Pan Generation. Fuori concorso dal GR Sti Cazzi c'era questa bella notizia riportata da Fanpage: il CT del Giappone tira fuori una navaglia con numeri ogni volta diversi, è un codice per i calciatori ai mondiali, tipo 90, la paura quando vedi che la squadra è preoccupata scrivi 90 sulla navaglietta. Dopo però aver finito la partita pareggiato 2-2 con la temibile Olanda dici: caspita, abbiamo portato a casa il risultato. Pare che abbia scritto 23. Perché 23?
1: Certi numeri sono accompagnati necessariamente da alcune frasi idiomatiche.
2: Tipo 23 bucio de culo.
0: Esatto, 23 bucio de culo.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
4: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Le 11:01.
0: C'è il meteo.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Ehi, abbassati un po'.
11: Perché?
10: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia a 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
11: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
12: Ali, migliora la vita.
8: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
14: In avvio di settimana l'anticiclone viene disturbato dal transito di correnti atlantiche un po' più umide. Porteranno della variabilità anche al nord, seppur in un contesto sempre in prevalenza asciutto e soleggiato sulle pianure. Avremo invece nel pomeriggio e in serata qualche acquazzone temporale sparso sui rilievi alpini, soprattutto su quelli centro-orientali, con fenomeni in possibile sconfinamento anche alle vicine zone pianeggianti del Triveneto. Clima sempre tipicamente estivo, qualche grado in meno nelle massime, ma saremo sempre intorno oltre i 30 gradi in pianura padana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
15: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
16: Da AEO riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
17: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
18: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
19: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Fun. Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Sì, state ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. È arrivata lei, Emma Rossà.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno. Cos'è questo entusiasmo?
1: Perché sono viva.
0: Abbassiamo intanto l'entusiasmo, primo perché è lunedì.
1: Ma io sono viva. Pensavo di sopravvivere visto le mie avventure.
0: Secondo
1: me
0: sì, esatto, sei irrimediabilmente devastata.
1: Sei molto sbadata, non tanto devastata.
0: Nella prima ora, nella domanda del cavolo con due Z, non a caso stavo parlando di piccole cose che avresti cambiato degli ultimi 7 giorni e quindi ci tuffiamo nel magico mondo di Emma Rossato.
1: Che bello!
0: C'è una cosa, tipo nella giornata di l'altro ieri, sabato.
1: Sì, c'è un aneddoto molto divertente. Ah. Ero fuori casa, era 1:30 di notte, stavo letteralmente a 1 metro dal cancello di casa mia.
0: Sobrissima.
1: Il mio tacco sinistro con i pantaloni lunghi ha deciso di cedere e quindi il mio piede destro si è incastrato sul pantalone della gamba sinistra e io ho fatto 5 metri correndo per poi cadere animatamente sull'asfalto e distruggendomi tutto l'avambraccio.
0: Cadere animatamente è bella come
1: sì, perché
0: espressione.
1: Ho fatto un po' di così. Per fortuna tutti dormivano.
0: Che bello. Le cadute belle quelle di Paperissima Sprint che dici Bellandi. No, era più Bellandi che Ritmo.
1: E quindi in questo momento ho una cosa veramente inguardabile su tutto il corpo.
0: Eh no, a te.

0: all'interno di Medicina 33, programma di grande successo di Radio Peter Pan, e stiamo cercando di capire come evitare che le cicatrici di Emma Rossato rimangano indelebili sulla sua pelle per tutta la vita. Quindi arrivano un sacco di consigli da medici improvvisati, ma hanno indossato il camice bianco, questo gli dà dell'autorità.
1: Hanno visto Grey's Anatomy per quello.
0: Ad esempio, non ascoltare Marco da Milano che scrive:
1: devi prendere

0: Le foglie, quelle grandi dei fichi d'India, le paletta, aprirla e metterla e fare il bendaggio sul braccio per 5 giorni, se è profonda, altrimenti basta anche 2 giorni. La stessa cosa la puoi fare anche con la foglia di aloe.
1: Mi è sopraggiunto un dubbio perché avevo un ricordo nel fondo del cervello e ho cercato. La foglia di fico è urticante? Sì, le foglie e i rami di fico contengono un lattice biancastro che è fortemente irritante. Se strofinato sulla pelle, il contatto può causare dermatiti, bruciore e arrossamenti. Quindi questo consiglio lo evitiamo. C'è qualcun altro che ti consiglia cosa? Lui, bravissimo.
0: Senti.
2: Un'ottima soluzione per far sparire cicatrici.
0: Vai.
2: La pipì di gatto.
0: Mamma mia.
1: La risata era rassicurante. È proprio quella che ti direbbe il medico.
0: Eh sì, infatti. Invece lui.
3: Ma falla anche nell'altra parte, così sono uguali. Giusto. Non sembra che c'è il coso rovinato.
1: No, questa o quella che consiglia Loris, dice, per non vedere le cicatrici amputa il braccio.
0: Change my mind.
1: Comunque effettivamente
0: infatti.
1: Emma butta un po' di acqua e sale, anche il sale comunque sulla ferita fresca fa malissimo.
0: Ieri sono andata a fare il bagno in acqua al mare. Devo dire che mi ha bruciato come mai una cosa mi ha bruciato. Ora è diventato bianca, non so perché.
4: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: ma il cotto è Dracula!
1: No, perché non mi piacciono, te l'ho
0: era
1: già
0: molto
1: detto.
0: Molto divertente. Era il gran visir dei Teroni, almeno era chiamato così da Giovanni e Giacomo. Team Impala, Dracula, state ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Ci stiamo cercando di raccapezzare sul tema come far passare
1: la cicatrice,
0: cioè come farla guarire senza che si veda dopo. C'è un ascoltatore che consigliava le foglie di fico d'India, che io ho confuso con quelle di fico.
1: Aia, vedi?
0: Quelle di fico sono urticanti, ma quelle di fico d'India, senti.
2: Gio, fico d'India, non fico, e soprattutto anche il fico d'India dalla parte tagliata, non dalla parte delle spine.
0: Hai fatto bene a specificarlo, perché sennò io la metto dalla parte delle spine. Anche è vero, effettivamente il beneficio cosmetico del fico d'India è che il gel interno ha un effetto lenitivo e cicatrizzante simile all'acido ialuronico, ideale per idratare e rassodare la pelle. Tipo
1: il filler.
0: Ma anche tipo l'aloe, dai, un po' quella roba lì. Lui che dice,
3: no,
0: dice
3: acqua e sale.
1: No.
3: Stavo per dire, non usare il sale, metodo dei cuochi. Perché sì, cicatrizza all'istante, ma cuoce, ti rimane la cicatrice.
0: Cuoce, quindi ma
1: non è vero.
0: Ormai ci hai buttato acqua e sale, ciao, te la rimani per tutta, te la tieni per tutta la vita.
1: No.
0: Shish, cambia argomento. Shish, basta, non ne parliamo più, perché sennò ti vengono le paranoie. Vorrei che passassi sulla chat che si chiama Rocky Festaiolo. Rocky Festaiolo sta facendo da apripista al nostro direttore Marco Baxo e Michele Ceccato, che sono partiti da Monaco di Baviera e tornano in Italia in bicicletta. Si sono presi 4 giorni per fare questo viaggio, seguiteli sui social per rimanere aggiornati. Rocky però sta guidando un'auto da 150.000 euro in mano a un pazzo,
1: ma non l'avrei mai data in mano a lui, però
0: ha scritto questa cosa in tedesco, vorrei che la leggessi.
1: Vai. Allora, hallo Giovanni,
0: sì.
1: Du bist che classe,
0: sì.
1: Viele gube von Rocky den Ding Raumhaus des Jungfontant zu Lord.
0: Grazie Rocky.
1: Prego. Non c'è di che.
0: Molto bello,
1: ho iniziato l'esercito contro la Germania,
0: no,
1: un'altra volta.
0: In realtà ha detto che sono molto bravo e che mi ascolta sempre.

0: Martin Solveig, Ready to Go. C'aveva il beep alla fine che la contraddistingueva.
1: Da tutto.
0: È piaciuta tanto anche a lui.
1: Sì, sì, senti.
2: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Mamma mia, che hit che avete buttato. Vado!
0: L'ho buttata!
2: Saranno anni che non sento sta canzone, ma avete fatto svegliare quella parte di cervelletto degli anni d'oro. Vado!
1: Senti che accento bergamasco.
0: Adesso riaccendo una parte di cervelletto di Emma Rossato. Oddio. Come se fosse l'esame della maturità. Perché c'è una notizia che ha attratto la mia attenzione, perché il protagonista è un gatto. Succede in Turchia, a Smirne. Stavano mettendo in scena Romeo e Giulietta, classico di Shakespeare.
1: Sì, famosissimo.
0: Era Shakespeare,
1: certo,
0: lo sapevamo.
1: No, certo.
0: Ci sono Romeo e Giulietta che sono di due famiglie diverse.
1: Sì, esatto.
0: E le famiglie non sono d'accordo che stanno insieme.
1: No, non vogliono.
0: Il finale è tragico. Però il finale tragico è stato rovinato da un gatto che ha iniziato a leccare, è arrivato in scena, ha iniziato a legare in testa Romeo, che era lì morto. Perché è morto Romeo? Qual è il finale di Romeo e Giulietta?
1: Perché il prete fa lo snitch e dice, concorda con la famiglia, gli dice, guarda che Giulietta è morta. E invece le ha mandato un sonnifero. Lui va da lei, vede lei morta. Vedendo lei morta si pugnala il cuore, lei si risveglia e si uccide perché ha visto il suo amato morire.
0: Ragazzi, sono sconvolto. Sapeva veramente il finale di Romeo
1: e
0: Giulietta.
1: Io l'ho letto Romeo e Giulietta.
0: Promossa all'esame di maturità.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatore rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: 50 anni è una cifra strana. Un punto esatto nel mezzo. Uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Vivi l'ultimo weekend di giugno nella suggestiva tenuta Cadiraio a Tutto Sport. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Quarto Memorial Francesca Manfè. Corsa non competitiva classic di 8 km per tutti. O top di 10 km per chi ha voglia di correre. Dalle 17:30 animazione prepartenza con Marco Baxo sul track di Radio Peter Pan. E all'arrivo ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
17: Peter Pan Pink Power.
15: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli.
18: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
19: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni. Turn the bass up. Under
20: pressure. Forever Fun, Forever Young.

0: State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Ciao, io sono Joe, c'è anche Emma Rossato.
1: Ciao, sono io.
0: Un'ora e mezza della Generation è andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Poco prima della pubblicità ho sottoposto Emma Rossato all'esame di maturità.
1: E pensavi non lo passassi?
0: Domanda sorpresa, no, pensavo non lo passassi, pensavo non sapessi il finale di Romeo e Giulietta, opera di Shakespeare. Però in realtà mi hai sorpreso, l'hai superato. Perché esame di maturità? Perché è arrivata mezz'ora fa e mi fa:
2: sai che è cambiata la regola dell'esame di maturità, che torna a chiamarsi esame di maturità perché prima era esame di Stato?
1: Dal 1999.
0: Nella mia testa riecheggiava un gigantesco:
3: questi cazzi.
0: Però,
1: come sempre, qualsiasi cosa ti racconta.
0: Va avanti, mi racconta altre cose. Tipo, com'è che cambia sto esame?
1: Allora,
0: di
1: lo scritto rimane sempre quello, quindi due esami scritti.
0: Dall'anno prossimo. Cioè, quest'anno domani è regolare.
1: Invece cambia per l'esame orale, perché non verterà più su tutte quante le materie, ma saranno solamente quattro le materie su cui verterà l'esame orale. Mm. All'inizio lo studente dovrà presentarsi e parlare di sé, quindi del suo curriculum vitae.
0: Sì.
1: Perché vogliono dare spazio a effettivamente se lo studente sia maturo oppure no.
0: Secondo me hanno pensato almeno le cose che ti riguardano le sai.
1: Le cose basiche.
0: Dai, nome e cognome, li sai, perfetto.
1: Le quattro materie di interrogazione e importantissima educazione civica sarà. E poi anche alternanza scuola-lavoro, per poi finire l'esame con la discussione degli esami scritti.
0: Pare ci saranno anche degli aiuti, c'è la telefonata da casa, c'è il 50 e 50 e poi c'è l'aiuto del pubblico che statisticamente dà delle risposte. Funziona come chi vuole essere milionario. Da qui il dilemma rossato di oggi.
1: Esatto, perché il dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni sul tavolo. Voi alla maturità, cioè dopo sai il voto, il famoso voto della maturità, è servita oppure no nella vita? Quel voto è stato fondamentale oppure no?
0: Che dilemmone, per me no. 393 73 66 240.

0: love. John Newman, Hold On To My Love, promosso in inglese.
1: Sì.
0: Dai, un pochettino. Si sta cercando di individuare dei pregi e dei difetti dell'esame di maturità. Cioè, una volta che ti danno il voto alla fine dei 5 anni di superiori, se quel voto ti porta qualcosa nella vita.
1: Oppure no, oppure niente.
0: Ma con quanto sei uscita te?
1: Io 82.
0: Ti è servito avere 82 alla maturità?
1: Niente, oltre al fatto che era un voto non meritato. Non
0: meritavi di più, chiaramente.
1: Beh, avevo la media molto più alta per tutti i 5 anni, solo che sono andata in crisi con la seconda prova.
0: Ah, allora c'era un motivo per il quale sì, ti sei accaparrata l'80. Io sono uscito con 61.
1: Che era? Quanto? Ah, su 100?
0: 61 su 100. E questo mi ha precluso, purtroppo, la carriera di postino di Poste Italiane. Perché per fare il postino di Poste Italiane bisognava aver preso almeno 70
1: all'esame
0: di maturità. Quindi io potevo essere in giro per le strade del nord-est a consegnare le buste, fare proprio il postino di Maria De Filippi. Niente,
1: non poteva. E quindi
0: mi è toccato fare lo speaker in radio. Ho dovuto ripiegare sul piano B.
1: Per fortuna non ti hanno chiesto, quando ti hanno assunto, che voto di maturità hai preso.
0: No, anzi, più basso era. Per fare lo speaker è un vantaggio.
1: E certo. Lei infatti dice questo.
2: Ah, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: No, non è servito a niente. Il voto inutile. Poi invece tutto quello che è stato imparato a scuola, qualcosa di quello che ho imparato a scuola, sì.
0: Beh, chiaro, dai.
2: No, il voto inutile, un numero inutile.
0: Basta, se vuoi aggiungere la tua, 393-7366-240. Radio Peter Pan.

0: Dai, non essere timida. Tiesto, Karol G, don't be shy. Su Peter Pan stiamo valutando il voto dell'esame di maturità, quanto abbia influito sulla tua vita. Io ho detto, guarda, con 61 non ho potuto fare il postino. Solidarietà da tanti postini. Ad esempio lui dice, se vuoi ti passo il numero, Giovanni. Postino di Maria De Filippi e qua di Treviso. Oppure lui...
1: A me è servito proprio per consegnare le buste in giro per il nord-est.
0: Vedi, ti sei guadagnato la posizione di essere intanto libero e felice in giro per le strade. È bello quel lavoro lì.
1: Allora, se portate i pacchi a casa Rossato, non buttateli, suonate il campanello.
0: Lanciateli fortissimo.
1: Questo appello.
0: Che dice lui?
1: Lui dice questo.
2: Buongiorno, belli giovincelli.
1: Buongiorno.
2: Io ho fatto la maturità e ho preferito andare a lavorare perché tanto comunque anche se hai un foglio in mano... non serve a nulla, essendo che siamo in Italia.
1: Oddio, adesso non esageriamo, non facciamo di tutta un'erba un fascio, però...
0: Anche la laurea ti dà magari un po' di stipendio in più.
1: E un po' di sbocchi lavorativi in più, sicuramente.
0: Un po' di sbocchi, certo. Sbocchi, l'esame di maturità mi è servito, dice lui.
1: Per conoscere qualcosa di me, cioè che sotto la pressione, specialmente se incazzato, riesco ad essere particolarmente lucido ed efficace. Infatti ho litigato col commissario esterno invitandola a portare mi rispetto. Questa consapevolezza mi ha accompagnato poi nel lavoro.
0: Lei mi deve portare rispetto.
1: Cavolo!

0: Project Sia e Wake Tonight chiude la seconda ora della Generation. Abbiamo parlato di voto della maturità,
1: mamma mia,
0: è servito nella vita. Lui dice: guarda, il numero concreto non serve a niente.
1: Dove l'hai letto? Perché quando sono andati in giro a quei tempi mi chiedevano sempre: hai esperienza? Hai già fatto il militare? Ma se ero appena uscita dalla scuola, come potevo avere esperienza? Io a quei tempi ho fatto il militare, ma voilà. Comunque sempre meglio le conoscenze.
0: E sapete perché? La mia cugina, dopo aver fatto solo 3 anni e non finiti da segretaria, è andata a lavorare dove a me hanno chiesto se avevo esperienza. Ma
1: lei era bella, aveva conoscenze.
0: Allora vedi che allora l'Italia è un sistema che si sostiene su questo.
1: Giusto.
0: Tu sei bella?
1: No.
0: Hai delle conoscenze?
1: Sì. Ecco perché sono qui.
0: Tra poco torniamo. Terza ora della Generation, che c'è?
1: La sala giochi.
0: Yeah.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:01.
0: Ci sono le news.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Breaking news.
7: Ben trovati da Virginia Giacomin. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni dichiara: siamo pronti, insieme agli altri partner, a contribuire con una presenza navale. Basta social per gli under 16 nel Regno Unito dalla prossima primavera. Lo ha annunciato Starmer, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Consentiti i servizi di messaggistica come WhatsApp. L'obiettivo del premier britannico è approvare un provvedimento entro dicembre. I mondiali di calcio, la Svezia travolge la Tunisia 5-1. Oggi esordio di Spagna e Belgio, i campioni d'Europa, protagonisti della storica prima volta di Capoverde alle 18. Alle 21 fischio d'inizio per Belgio e Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Eniac nel 2018.
1: Sei un bugiardo.
0: Che ricordo, che bella.
1: Sei un bugiardo, cioè, perché a inizio canzone hai detto: io non ho ricordi di questa canzone.
0: Appena è partito ho detto: ah, che ricordi indelebili ha lasciato sulla mia memoria. Il 2018, questa canzone di Eniac, che quante volte l'ascolto mentre faccio la doccia, non è
1: ma
0: vero?
1: Che falso.
0: Mai successo.
1: Che falso.
0: Ciao computerone.
2: Ciao,
0: te la ricordavi? No. Tre bella.
1: Lui non è falso, bella, però vedi almeno il computerone.
0: Bella. Prima di giocare per assegnare un'altra carrellata di ticket, i 10 di questa settimana, c'è da stabilire chi si porta a casa sia i gadget di Peter Pan,
1: sì,
0: ma anche il premio di Sand Beach, che settimana scorsa era
1: una cena oppure anche un pranzo di sushi al Sand Beach di Sottomarina.
0: Scegli un numero a caso da 1 a 10, dai, computer. Oh. E chi ce l'ha in mano il numero 9?
1: Roberto Forner.
0: Bravo Roberto, bravo.
1: Che bravo.
0: Che culo Roberto, che culo. Robby, you win.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Start. Vai. E adesso la giostra riparte dal ticket numero 1 al ticket numero 10. Oggi assegniamo i

0: operazione, che è il dato 2, adesso scoprite tutto. Ma il più veloce che manda dato 1, dato 2, soluzione, si porta a casa il primo ticket di questa settimana. 393-736-6240.
1: Il teorema pitagorico.
2: Mannaggia la matematica, chi l'ha inventata?
3: Operazione. Moltiplicazione. Dato 1.
4: La temperatura a cui bolle l'acqua in condizioni normali.
3: Dato 2.
4: La temperatura a cui fonde il ghiaccio in condizioni normali.
1: Moltiplica il dato 1 per il dato 2.
0: So, più ma facile è di così. Sembra l'esame di maturità dell'anno prossimo. Vuoi anche la risposta?
1: Attenzione.

0: non era mica facile, eh. Cioè, proprio sono le domande facili quelle che ti fregano nella vita. Mica tutti l'hanno comunque indovinata la soluzione.
1: Sai.
0: Computerone e io ci siamo radunati ieri mattina, abbiamo detto: ehi, computerone, facciamo una roba difficile.

0: difficile. No. Cioè, non è una roba facile. Che poi qua, sei lì e dici, boh, magari la sbaglio e quindi non rispondo. Boh, magari non è quella che pensavo. Mm. Perché se me lo chiede, evidentemente c'è un trabocchetto di mezzo. Sì, e in realtà no, era molto semplice. Un'operazione matematica che oggi era.
1: Era una moltiplicazione.
0: Moltiplicazione fra due dati. In condizioni di pressione normali sul livello dell'acqua, quindi in condizioni normali, vi abbiamo chiesto questi due episodi quando si realizzano e si concretizzano. Dato uno
1: era che temperatura bolle l'acqua.
0: Ok, condizioni normali sul livello del mare.
1: Sì.
0: Il dato due era
1: a che temperatura invece si ghiaccia l'acqua.
0: No, si fonde il ghiaccio.
1: Si fonde il ghiaccio.
0: È diverso.
1: Si fonde il ghiaccio.
0: Sono due robe diverse. E quindi dici, ma quale sarà? Uno ha risposto 400, non ho capito qual è il procedimento che hai fatto.
1: E lui invece ha risposto 1.
0: Uno non era uno,
1: no, poi era
2: 100 per 1, 100.
0: 100 per 1, 100, no, perché non è che si inizia a fondere a un grado.
1: No.
0: No.
1: Anche lui però, vedi.
3: 100 per 1 uguale 100.
1: No.
0: Poi
1: 100 meno 0 uguale 100.
0: E lui non ha capito l'operazione.
1: Oppure
4: 100 per 100 10.000.
0: No, non era 100 per 100, non è che a 100 gradi si fonde il ghiaccio, cioè è un ghiaccio molto particolare quello che si fonde a 100 gradi.
1: Non si fonde a 100 gradi.
0: Strano.
1: Non è.
0: Cercando, perché comunque io mi fido di quello che conosco, però non è detto che ho scoperto che la temperatura alla quale il ghiaccio fonde è esattamente 0 gradi, quindi 100 è la temperatura di ebollizione sul livello del mare, moltiplicata per 0 evidentemente fa zero. Abbiamo la controprova?
1: Sì.
5: 100 per 0 uguale 0.
0: L'ha detto anche con sufficienza, ma gli è bastato per vincere il primo ticket di questa settimana. Lui è
1: Samuele Deon.
0: Bravo Samuele, you win.

0: Hai presente gli album delle figurine Panini?
1: Sì, certo.
0: Che trovi il pacchetto, ce lo compri e dentro ci trovi delle figurine.
1: Alcune, che non sai,
0: alcune ce le avevi già, altre
1: hai
0: non
1: il doppione.
0: Le... Esatto. È come se fosse un album delle figurine questa canzone di Gordo. Sto facendo un giro lungo.
1: Lungo, molto lungo, sì, vai.
0: Te e? Ce le hai tutte.
1: Ah, chietta oppure... tutti i pasti e cocco.
0: Le hai tutte o manca? Ce lo manca.
1: Ma guarda, se i nostri ascoltatori ce le spediscono, magari completo.
0: Esagerata, davvero. Stai dichiarando a tutti gli ascoltatori che faresti uso delle stesse sostanze di Loco e Rainer Zonne.
1: Loco, Loco, prima della diretta radio.
0: Hai capito?
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Ci sono un po' di appuntamenti che hanno a che fare con il ciclismo, ma non solo, anche con la corsa.
1: Esatto.
0: Noi stiamo seguendo le vicissitudini legate al nostro direttore Marco Baxo e Michele Ceccato, che sono stati accompagnati a Monaco di Baviera in auto e adesso stanno tornando verso il Veneto.
1: E Rocky.
0: In realtà arrivano a Padova. Anche un altro ascoltatore ci stava raccontando che sta facendo più o meno lo stesso percorso. E dato che siamo così tanto appassionati di sport,
1: dai,
0: vi presentiamo due cose delle quali siamo mediamente partner, tipo
1: dal 26 al 28 giugno 2026 ovviamente a Cadiraio, San Polo di Piave. Le iscrizioni sono aperte, quindi andate subito adesso
0: per
1: la quarta edizione della 78 Rose Run, una marcia non competitiva in programma 26 giugno venerdì. Due percorsi classic 8 km e top 10 km all'arrivo, non ce la faccio oggi. Trovate la musica dal track di Radio Peter Pan con Marco Baxo, Food and Drink. Le iscrizioni sono aperte sulla 78 scritto in numero roserun.com.
0: Altro appuntamento è quello di Cariade Field the Grave, the Gravel.
1: Anche
0: sabato 27 e domenica 28 giugno l'evento Gravel. Due giorni di sport, musica e divertimento. Iscrizioni aperte su cariade.com. Tutte le info, magari più
1: meglio,
0: comprensibili rispetto a quelle che abbiamo dato noi, le trovate sul sito peterpan.it, sezione
1: eventi.
0: Yeah.

0: pausettina di oggi per quanto riguarda la Peter Pan Generation, quindi per quanto riguarda me.
1: Sì.
0: Che poi... oggi è marossato, insomma, per questa settimana non vi dico nient'altro.
1: Eh no, la
0: tanto
1: sorpresa,
0: avete già capito. Fra poco torniamo, spicchiettino finale della Generation che prevede
1: Andrea De Luca con i 2000 euros e poi il secondo ticket della sala giochi.
0: Sarà più difficile del primo?
1: Speriamo.
0: Ma sicuro.
2: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tu a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: 50 anni è una cifra strana. Un punto esatto nel mezzo. Uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
11: 50% AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
12: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
13: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Peter Pan Pink Power. È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli.
16: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
17: Prenota subito una prova.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
1: Sì.
18: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
1: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
16: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
19: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Andrea De Luca, ci ha portati al 2008 con Neo Closer.
3: Al 2014 con Timmy Trumpet Freaks.
2: A chiudere dal 2015 Dr. Cuccio e Gregor Salto Can't Stop Playing. Thank you. Andrea De Luca, DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation. Ultimi 20 minuti secchi.
3: Quasi.
2: E poi finalmente sfregamento di mani, si mangia la pasta asciutta.
3: Io no invece.
2: Vabbè, te no. oggi
3: appena
2: no.
3: Ho mangiata la pappa.
2: Non è che devi spoilerare quello che accade dopo. Prima di giocare per assegnare il secondo ticket di questa settimana, come starà il Dome?
3: Ma non lo so, sentiamolo.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti allora, oggi lunedì, ma io ero in ufficio già alle 8:10, Gio.
2: Sono grande.
4: Ho fatto prestissimissimo perché così non spreco ore di permessi.
2: Sì.
4: E quindi hai visto cosa vuol dire avere la forza di volontà, Gio?
2: È un grande.
4: Tanto poi faccio 3 ore di pausa, quindi chi se ne frega.
3: Non diciamo ad alta voce questa cosa, dai.
2: L'importante è arrivare puntuali la mattina, poi il resto.
3: Poi fai come tipo Andrea Nordio e Edo.
2: Se loro fanno le 3 ore, poi scappano via urlando. Dai che giochiamo per assegnare il secondo ticket di questa settimana, ma con che gioco?
1: Il personaggio misterioso.
2: Con la voce camuffata.
3: Esatto, perché sentirete un'intervista di un personaggio famoso, ma la voce l'abbiamo modificata. Però voi che siete bravissimi lo identificherete.
2: Non è vero, cioè non per forza.
3: Non lo sono, io credo in loro.
2: 393-7366-240, nome e cognome di questo personaggio qui.
5: Chi ha parlato?
6: Un personaggio misterioso con la voce camuffata.
5: Chi ha parlato?
7: Stavano facendo sesso
8: nel sgabuzzino dove c'era il detersivo.
7: A un certo punto esco dal set, me ne sono andato perché mi scappava pure da ridere.
9: Perché dai, alle 9:30 della mattina succedono ste robe qui.
8: Quello che mi dispiace purtroppo è che sono stati licenziati.
10: Il problema è che potevano scegliere un
11: posto di me, cioè l'albergo era grande, ma
12: vai in spiaggia, tanto non c'è nessuno.
2: Questo accento dell'Emilia Romagna dice delle cose che hanno a che fare con un set. Parla di un albergo, chi era?

0: ragazzi, che ritmo!
1: Ah, sono i ritmi drum and bass dei Rudimental, All I Know, tanto cari a Muva nella casa, che oggi anche lui fa il doppio turno. Non solo fa Muva nella casa come sempre dalle 15 alle 17, ma stasera puntata speciale dalle 21 insieme a Lady Brian per fare una puntata unica. Non è che posso dirti cose.
2: Hai spoilerato un po' troppo.
1: Insomma, un po' di ricordi della carriera di Lady Brian, che tra pochi giorni compie 50 anni. Nel frattempo, su Radio Peter Pan si è giocato per assegnare il secondo ticket della settimana della sala giochi con il gioco
2: personaggio camuffato. Personaggio misterioso con la voce camuffata.
1: C'è un personaggio che raccontava delle cose. Pur avendo la voce camuffata, si capiva che aveva a che fare col mondo dell'hotellerie.
2: Sì.
1: Che a un certo punto ha sentito due che ciulavano. Facevano molto rumore. Sì, ha dovuto abbandonare il set perché questi due facevano molto rumore, e tanto che questi due sono stati licenziati. Chi era?
3: Rocco Siffredi.
1: Rocco Siffredi.
2: Franco Trentalance.
1: No, altro attore di quel genere non era lui.
2: Vasco Rossi.
1: L'accento emiliano romagnolo c'era, ma non era Vasco.
4: Ovviamente il Livano come Nenzia.
1: non ho capito. Poi
4: Gio di Radio Peter Pan.
1: Non sono io, magari mi piacerebbe tanto fare quel programma lì di hotellerie, ma non sono io.
2: Elettra Lamborghini?
1: Nemmeno, in realtà. Il personaggio misterioso era
5: Bruno Barbieri.
1: Era Bruno Barbieri, intervistato nel podcast Tintoria da Daniele Tinti e Rapone, Stefano Rapone. Raccontava di questo episodio nel quale c'erano due che ciulavano molto molto forte nello sgabuzzino e hanno dovuto interrompere le riprese perché faceva ridere. Poi li hanno licenziati questi, però purtroppo è andata così.
2: Che ridere.
1: Il più veloce, anzi la più veloce, avete sentito la sua voce, vince il ticket numero 2, si chiama
2: Franca Biscaro.
1: Brava, Franca, you win.
6: Radio Peter Pan.

0: disco di MK si chiama Chemical, su Peter Pan c'è Matteo che ha sentito che parlavamo dei 50 anni di Lady Brian, sì, però non ha capito bene, quindi lo diciamo per lui ma anche per gli altri che magari hanno detto ah, volevo sentirla anch'io quella puntata. Quando è? Stasera, ore 21 su Radio Peter Pan, questa sera ore 21 su Peter Pan, speciale condotto da Muva con Lady Brian, parleranno un po' dei 50 anni di Lady Brian e di tutti gli anni di carriera, un sacco di aneddoti, anche quelli che non sono mai stati raccontati, anche quelli scabrosi.
1: Lo faremo anche ai miei 30, cioè tra tanti anni.
0: Sì, vabbè, ma sono molto meno scabrosi di quelli Lady Brian, fidati. Fra l'altro, essendo in diretta, ci sarà anche possibilità da parte vostra di fare delle domande, quindi
1: bello!
0: È proprio uno scrigno che si apre, perché secondo me anche Brian ha pensato, come Madame, ti chiedi mai chi sei? E lui ha detto sì, e oggi do le risposte.

0: vado a Marrakesh, volevo capire mentre andava la canzone, ma mi spiegava cos'è una Amex senza massimali. Io pensavo fosse una marmitta, non lo so.
1: No.
0: Carte di credito da ricchi.
1: È un American Express.
0: Riassunta molto velocemente. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Fra poco,
1: Peter Pan a manetta.
0: Ciao Emma.

0: Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Sabato 20 giugno, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i remix Edo e Andrea Nordio. Con una novità: sul palco i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Sabato 20 giugno, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
7: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Radio Peter Pan.
10: It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 13 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ehi, abbassati un po'.
12: Perché?
13: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come gelato Maxi Bonne Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà.
14: Così bassi che finiscono subito nel carrello. Ali, migliora la vita.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
16: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, post disponibili.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
20: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

qui a Peter Pan a manetta. Ve l'avevamo spoilerato già la scorsa settimana, creando anche un po' di hype, perché in onda con me per questa settimana non ci sarà il pelato Fede, ma una biondissima, e tra poco la conosciamo insieme.

0: fascia di passaggio e quindi ognuno saluta come vuole. Attenzione, perché non vi spoilerò subito il nome, ma sentiremo la sua voce. Le farò qualche domanda. Intanto benvenuta.
1: Grazie.
0: Allora, Anni, 23, quindi già un suggerimento. Ok, professione?
1: E non lo so neanche io.
0: Ecco, sei per caso ballerina?
1: No, parlo.
0: Ok, attrice?
1: No.
0: Zero. Speaker radiofonica?
1: Ah, ecco, sì, quello.
0: Potrebbe essere.
1: Potrebbe essere.
0: Sai perché ho detto ballerina e attrice? No. Perché oggi è San Vito, protettore dei ballerini e delle attrici. Però non fa per
1: me. No, non fa per me. No,
0: non
1: no,
0: è
1: no,
0: il caso
1: no,
0: tuo.
1: No, no.
0: Vabbè, se qualcuno avesse già degli indizi o avesse già intuito, 393-7366-240, dopo il nuovo disco molto figo, finalmente spoileriamo il nome.
2: Attenzione, nuovo

0: false congetture, ma prima di svelare il nome direi di farle leggere direttamente a lei i messaggi di oggi che sono arrivati sulla sua identità.
1: Beh certo, scrivono Michelle Hunziker.
0: Beh oddio, ti hanno fatto anche un complimento, sì. Perché oltre ad essere una bella donna ha veramente anche una bella voce, è una brava conduttrice, quindi oh, prendi e porta a casa.
1: Poi è famosa per il bel culo anche lei.
0: Tra l'altro, tra l'altro.
1: E quindi
0: da quel punto di vista
1: magari ma non sono lei.
0: No, oppure... ve lo dico io, siamo messi bene comunque, tranquilli.
1: Oppure no, senti lui.
2: Ah, secondo me questo è un bel dilemma.
1: Forse ci eravamo avvicinati.
0: Francesca Voice.
1: No.
0: Givi, non è Francesca Voice. Oppure
3: buon pranzo,

0: La persona indicata è Cristina D'Avena.
1: Oddio.
2: Quasi.
0: Ciao. Vuoi... dal Faina di Carmignano di Brenta.
1: Ecco, il Faina che però non hai indovinato bene. Vuoi cantarci Occhi di Gatto?
2: No, ma soprattutto per l'età.
1: ci avviciniamo proprio ai 23 anni.
2: No, ma perché Cristina D'Avena è un'eterna giovane.
1: Vero, vero,
2: lo stesso.
1: Non...
2: Bravi, qualcuno ha indovinato?
1: Sì, hanno scritto Emma oppure Emma Rossato. Quindi sì, sono io.
2: Ma ragazzi, ma l'avete ascoltata fino a un minuto fa? Come avete fatto a non riconoscerla? Allora, benvenuta ufficialmente in Peter Pan la Manetta.
1: Grazie, che onore, posso dire.
2: Ma no, ma l'onore nostro, finalmente, sole donne al potere.
1: Oh, finalmente. Ma anche Fede, dai, alcune volte fa parte delle donne.
2: Sì, ma perché lui è un po' l'amico delle donne. Come si suol dire, lui è un po' amico delle donne. Tranquillizzo quelli che si chiedessero che fine ha fatto Fede, l'abbiamo ufficialmente licenziato. Quindi non tornerà mai più.
1: Che bello!
2: Girl power, anzi blonde power.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Young. Forever Young.

0: The Way You Are nella versione remix, pezzo che abbiamo scoperto fuori onda sta un po' sulle balle ad Emma Rossato.
1: Sì, decisamente.
0: Ma perché?
1: Perché si chiama Just The Way You Are.
0: Sì.
1: E la generazione attuale la associa a questa canzone, ovviamente.
0: Certo.
1: Ma ruba il titolo a una delle canzoni più belle, più romantiche di Bruno Mars.
0: È vero. Vabbè, a ognuno il Just The Way You Are che gli tocca in base alla
1: generazione. Io voglio quello di Bruno Mars, quello che descrive lui.
0: Allora, devo dire, tanti amici entusiasti della coppia bionda al timone di Peter Pan e Manetta per questa settimana, solo un detrattore di Emma Rossato, che salutiamo.
1: Beh, è il mio grande fan, mi odia tutto il cuore.
0: Ma no, ma non hai capito, gli uomini, quando non, sai che quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba.
1: Vero.
0: Così. A nessuno, devo dire, manca fede.
1: Beh, no, infatti, senti.
2: Da maschio preferisco le due voci femminili.
0: Ma anche da donna.
2: E poi noi ti trattiamo molto meglio di Joe.
1: Vero.
2: Potremmo fare una petizione.
1: Sì, concordo.
2: Federico e Joe insieme.
1: Bello.
2: E voi due per sempre.
1: È tosta, eh.
0: Allora, tosta. Non dico per sempre, ma provare una settimana, non tanto io e te, perché tanto ce la caviamo benissimo lo stesso, ma Fede e Joe insieme, ragazzi, sarebbe da provare.
1: Posso dire? Bellissimo. Ah, non posso dire, posso dire, ho scoperto.
0: No, qui
1: è
0: no.
1: È vero, qui non
0: qui
1: si può
0: tanto,
1: dire.
0: Perché sennò ci federicizziamo troppo.
1: Oh,
0: capito?
1: No, per carità.
0: Vabbè, petizione, firmiamo, la mandiamo al direttore direttamente a Monaco per fare Fede e Joe una settimana insieme.
1: Aia.
0: Ok.

0: Papi Fede, ma oggi ci sono Emma Rossato, Alice Fassina, Peter Panamanetta, volenti o nolenti. Oggi
1: così.
0: Va così.
1: Beh,
0: va così.
1: Sì, va così. Senti, senti, senti qua.
2: Minchia, sorella Emma, si fattura sta settimana, eh?
0: Emma, sì. Infatti c'era qualcuno che si stupiva del fatto che facessi così tanti straordinari questa settimana, ma ti hanno preso per una fancazzista incredibile.
1: Vedi, ma secondo loro non faccio niente durante la giornata.
0: Voi, già solo con la voce avete capito tutto di Emma Rossato, ma siete bravissimi, ma troppo
1: applauso,
0: bravi.
1: Un applauso, un applauso, bravi, bravi.
0: Lui invece è preoccupato, dice sì, che se fossimo sempre in onda insieme, forse non resisteremmo tanto, e ha una sua teoria.
1: Sì, è proprio perché le donne, sai.
3: Allora.
1: Vai.
3: Due donne insieme.
0: Sì.
3: Io prevedo possano funzionare. Tra le due e le tre settimane.
0: Beh, ottimista.
1: Tante, tante
3: poi,
1: settimane. Basta.
3: Ma quando perché arriva il preciclo.
1: Ma fosse quello.
3: Non so cosa può succedere.
0: C'è capito? Ma il quello. Problema è il preciclo.
1: Ma il problema invece sarebbe il contrario. Se Fede e Joe fossero. Senti qui perché.
3: Mettere Fede e Joe insieme, due uomini. L'unica controindicazione prevedibile e plausibile può essere quella di dover aprire le finestre alla fine della loro diretta, ma
0: della serie
3: noi uomini siamo fatti così.
0: Vabbè, della serie quella diretta è una camera a gas.
1: Mamma mia, questa è piccola come camera. Sì.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Deghi aprire la pagina deghi.it.
12: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi deghi solo cliccare.
12: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
14: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
15: Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: On Radio Peter Pan.
17: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
18: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
19: Klingon!
18: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
19: Klingon!
18: Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Che fatica, ragazzi.
16: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
20: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
21: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano, dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film, Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Sabato 20 giugno, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i remix, Edo e Andrea Nordio. Con una novità, sul palco i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Sabato 20 giugno, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai una attività. Fatti sentire assieme a noi. nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: potrebbe essere il live motivo di questa settimana.
1: Li faremo impazzire.
0: Li faremo impazzire tutti, ma non solo perché Emma Rossato ci regala la sua presenza, ma perché secondo me potrebbe succedere qualsiasi cosa in onda.
1: Veramente qualsiasi cosa.
0: Allora, facciamo però anche le cose serie. Emma è preparatissima, sa sì. che il programma di Peter Panamanetta funziona così: ricorrenze certificate.
1: Esatto, accade oggi.
0: Forse accade oggi,
1: si sa.
0: Le cose di fede un po' prese per il web non certificate.
1: Ok.
0: E il lunedì apriamo il bar sport raccontandovi nel mondo uno sport particolarmente bizzarro.
1: Strano.
0: Esatto, non mainstream di sicuro.
1: No, sicuramente.
0: Domanda.
1: Vai.
0: Visto che dicono sempre donne, motori, gioia e dolore.
1: Solito.
0: Te come sei messa con la patente?
1: Molto molto bene.
0: Cioè?
1: Sono molto brava.
0: Ah, sì.
1: Però lasciamo che ieri ho preso una multa.
0: Sì, ma infatti mi hai appena detto che hai preso una multa ieri, non puoi dirmi molto molto brava, ma scusa.
1: Ma sono brava a guidare. Non,
0: sì. non a parcheggiare.
1: No, è che non c'erano posti dove parcheggiare. Anche, a Cortellazzo.
0: Anche voi, polizia locale di Cortellazzo, ma chiudete un occhio con Emma Rossato.
1: Ma poi la riconoscete la mia macchina, quella di orsacchiotti, di sticker, di cose strane.
0: Ma forse la multa te l'ha fatta per quello.
1: Ah,
0: stai attenta. Perché parliamo di questo? Perché il 15 giugno 1959, ammazza quanto tempo è passato, in Italia è una data fondamentale per la storia del codice della strada, perché c'è stata un'emanazione importante.
1: Esatto, del DPR numero 393/100 del 1959, sì. È il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
0: Praticamente è la prima vera regolamentazione sistematica della circolazione. Cosa succedeva? Proprio dava indicazioni sulla segnaletica, sui divieti, sui limiti, sulle differenze in base ai veicoli. Quindi il primo vero codice della strada è messo in vigore in Italia.
1: Prima di quello c'era solamente il vaffanculo come indicazione.
0: Che giusto? Posso dire? A volte secondo me funziona.
1: Beh,
0: ancora
1: sì, meglio anche.
0: Ai ai ai ai ai.

0: Jazz oggi a Peter Panamanetta. Vedo dello stupore.
1: Ma
0: vedo,
1: sai che sanno tutte le vostre rubriche a memoria?
0: Certo, sono preparati,
1: Senti qui.
2: E comunque solo una cosa.
1: Sì.
2: Non vedo l'ora che venga il giovedì. Giovedì sesso?
0: Ah, vedi, si stanno già preparando al giovedì insieme.
1: Mamma mia, sarà. Vabbè. Facciamo qualche video anche.
0: Ma adesso non è. Emma, non creare hype, non fare promesse che poi non possiamo mantenere.
1: Ok,
0: per
1: va
0: carità.
1: Bene, va bene.
0: Allora, sempre 15 giugno, ricorrenze certificate. Attenzione, perché nel 1864 per l'Italia è comunque una data importante.
1: Eh sì, perché nasce il Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Chiamata anche Croce Rossa Italiana.
0: Esatto, attenzione da non confondere con la giornata mondiale della Croce Rossa che si celebra l'8 maggio. Oggi si ricorda proprio quella nata, il distaccamento italiano che è nato proprio a Milano. Insomma, era un bel passo in avanti, un'associazione di mutuo soccorso. Pensa che oggi la Croce Rossa Italiana, che insomma è insieme a tantissime altre realtà, conta oltre 150.000 volontari attivi.
1: Madonna, e sai quanti anni fa oggi? 162.
0: Quindi auguri, auguri alla Croce Rossa Italiana. Tra l'altro mi associo anche ad un'altra ricorrenza che è stata ieri 14 giugno e che devo dire con piacere in tantissimi hanno così ricordato ieri la festa dei donatori di sangue.
1: Ah, importantissimo, importantissimo. Però sai chi è un'altra croce rossina? Doc.
0: Oddio.
1: Io.
0: Perché?
1: Perché amo tutti quelli ragazzi problematici e devo fare io da croce rossina.
0: Vabbè, ma i casi umani è un'altra cosa.
1: Ah,
0: ma è
1: okay,
0: un'altra,
1: scusami.
0: È un'altra associazione.
1: Ops,
0: quella.
1: Ho

0: veramente appassionato che sicuramente si ricorda questa data importante. 15 giugno 1989, Emma Rossato non era ancora nata.
1: Ufficialmente non era ancora nata.
0: Ufficialmente.
1: Per altri 20-30 anni.
0: Beh, oddio, adesso. Ma guarda che hai fatto i conti male.
1: No, dai, altri.
0: Io invece ero nata da 3 anni, però ero troppo piccola, non me lo ricordo, ma l'ho vissuto di riflesso negli anni a seguire. Perché in quella data lì, due gruppi rock statunitensi pubblicano il loro album di debutto importante. Uno sono i
1: Nirvana con The Bleach e il secondo gli Offspring con il suo loro album di debutto.
0: Esatto, The Offspring con l'omonimo album. Gente che ci ha passato generazioni, che si compravano i CD, li hanno consumati e con quei CD facevano anche all'amore in macchina.
1: Non erano i vinili una volta nel tempo della preistoria vostra?
0: No, mica, adesso non esageriamo, era il 1989 e si usavano i CD.
1: Ah, esistevano.
0: Anche le cassette.
1: Pensate, oddio.
0: Sai chi se lo ricorda molto bene?
1: Vai.
0: Marco Boffo che arriva col suo 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo il nostro Marco Boffo, che è ufficialmente la quota azzurra di questo Peter Panamanetta.
3: Oggi
2: bravo.
3: Siamo quota rosa, però.
2: Oggi sono quota rosa. Marco Boffo ha portato un po' di testosterone con il suo 2000 Heroes. Torna naturalmente domani.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan.
4: Squat. 50% AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
11: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 in punto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock vi è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
16: Sulle forchette!
17: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nell'ipere market aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Assolutamente, genio assoluto DJ Matrix con stesso posto, stesse sagre. Allora, Fede ci teneva tanto questa settimana che mantenessimo le tradizioni, questa rubrica sarebbe la sua.
1: Ma me l'ha ceduta.
0: Brava.
1: Oh, che bello, che bello.
0: Forse accade oggi, quindi abbiamo spulciato in giro per il web delle ricorrenze, ma non è detto che sia vero e certificato che accadano esattamente oggi.
1: No, perché c'è lo stampino di Fede qui.
0: Brava.
1: Quindi non...
0: Per le prime due si vola in Inghilterra, che festeggiano questa duplice cosa, una cosa tra l'altro non c'entra nulla con l'altra. La prima,
1: la giornata della birra, istituita il 15 giugno per commemorare la data del 1215, in cui la Magna Carta garantì la standardizzazione delle misure sulla birra.
0: Capito, in Inghilterra nel 1200 non gliene fregava
1: nulla
0: di niente di nessuno, ma della birra hanno messo le regole per iscritto, capito?
1: La birra. Magna Carta,
0: certo. Cose serie, capito? Sulla birra non si scherza.
1: Mai, mai, mai scherzato sugli alcolici.
0: Guarda, non so se per esempio i tedeschi fossero stati così precisi, nonostante loro siano notoriamente molto puntuali, però devo dire che in questo gli inglesi forse li hanno superati.
1: Un po' meno sulla pulizia. La pulizia gli inglesi si sa.
0: Oddio, è un cliché, magari è un, così, un pregiudizio, però in effetti c'è questa cosa che gli inglesi non sono proprio tra i popoli più puliti del mondo. Sarà per questo che incentivano queste campagne, queste giornate?
1: La giornata inglese contro i pidocchi.
0: Te lo giuro che è schifo. Una cosa che mi ha fatto sempre orrore, soprattutto avendo bambini piccoli, è quello che ti portino a casa i pidocchi.
1: Poi te li senti addosso anche adesso solo a parlare.
0: Brava, ho già prurito.
2: Attenzione, no.

0: Garrix con Jax, Told You So. E ve l'abbiamo detto, ve lo stiamo dicendo, non prendete tutto come oro colato, sempre con le pinze, perché comunque siamo sempre dentro al forse accade oggi. Parlavamo di pidocchi, io e Emma abbiamo cominciato a grattarci dappertutto.
1: Sì, decisamente.
0: Non è un buon segno.
1: No, per niente, per niente. Guarda che sei tu che hai un bambino a casa, quindi sei tu che lo porti a me.
0: No, te lo giuro, è il mio terrore. Io da piccola non li ho mai presi. Sentivo i racconti di mia madre quando dicevano no, mi rasavano i capelli a zero. Io che ero maniaca dei miei capelli, tremavo, anche se adesso insomma è un metodo desueto, adesso tra shampoo, pettini. Tu li hai avuti?
1: I pidocchi? Io li ho avuti, sì. Vedi, piccola all'asilo mi ricordo questo trauma.
0: Che trauma però? Posso dire che trauma? Sì. E allora, in Inghilterra evidentemente ce n'è una particolare diffusione e non solo oggi, ma a quanto pare a scadenza fissa ogni tot mesi continuano a fare queste campagne di prevenzione, proprio delle National Bug Busting Day.
1: Esatto, è fondamentale perché contribuisce a ridurre l'incidenza di pidocchi e a prevenire anche la diffusione nelle scuole, perché lì si sa è il massimo focolaio.
0: Ho cercato un po' su internet quali sono i tassi europei della diffusione dei pidocchi e in effetti l'Inghilterra è al primo posto.
1: Che schifo.
0: Capito? Quindi nel caso dovessimo avere dei bambini, ecco, magari non li mandiamo a scuola in Inghilterra.
1: No, va bene.
0: Magari con l'università, non prima.
1: Non so neanche all'università, sai.

0: vostro sound da signorine.
1: Bello, sì, proprio elegante, così.
0: Ma siamo ancora dentro al Forse Accade Oggi, tra l'altro nel fuori onda, in questa ora e qualcosa. Con Emma si parlava di viaggi, mi mostrava un po' di foto di Edimburgo, mi ha raccontato di Praga, di Madrid, insomma abbiamo viaggiato un po'.
1: Con la mente.
0: Esatto, nei luoghi che reciprocamente abbiamo visitato. Domanda, ma ti piace anche fare fotografia naturalistica?
1: Certo.
0: O solo fotoricordo, selfie?
1: No, anche naturalistica, molto bello. Infatti oggi è la mia giornata.
0: Ah sì. Si festeggia in Nord America proprio la giornata della fotografia naturalistica,
1: celebrata per l'arte di fotografare in modo naturale e promuovere la conservazione della fauna selvatica attraverso le immagini.
0: Allora devo dire che è comunque sempre un immortalare un ricordo di un bel posto che hai visto, ok?
1: Sì.
0: Però aiuta anche gli altri intanto a vedere cose che forse con i propri occhi non arriveranno mai, tanto che una delle riviste più lette al mondo è proprio National Geographic, perché fanno delle foto, dei servizi, ci lavorano i più grandi fotografi del mondo, da paura.
1: Ma e poi la domanda tutti penso che se la pongono, ma tu loro stanno lì fermi ore e ore per poi beccare quel secondo in cui beccano l'uccellino particolare,
0: ma soprattutto strapagati per stare fermi a fotografare.
1: E la pipì?
0: No.
1: Ah, no, non si dice.
0: No, quella se la tengono, scusa, almeno quello.

0: ci siamo tenute il forse accade oggi più croccante proprio alla fine. Due curiosità veramente, veramente strane.
1: Beh, devo dire che io odio i gatti. Ma
0: perché?
1: Se io avessi mai avuto un gatto, oggi sarebbe stata la giornata del porta il tuo gatto al lavoro.
0: Vabbè, io invece sarei, se fossi per me, sarei una gattara. Solo che sono allergica ai gatti.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Li vorrei, ma loro, capito, mi repello la pelle, niente. No, non resiste.
1: Sono team cani. Però è stata creata proprio per promuovere l'adozione di gatti, portando i propri felini in ufficio il lunedì successivo al mese dell'adozione dei gatti.
0: Quindi proprio il mese di maggio è il mese dell'adozione dei gatti, il lunedì successivo del mese successivo è la giornata porta il tuo gatto al lavoro, tra parentesi, se il tuo capo non è allergico. Se vuoi male al tuo capo, portalo assolutamente, anzi portane due.
1: Giovane a te a casa oggi potrebbe portarli, tanto non c'è neanche il nostro capo no, in giro a fare la bici.
0: Ma quello non è allergico a niente, non l'ammazza niente Marco Baxo. Ultimo forse accade oggi riguarda qualcosa un po' più romantico,
1: lo Sneak Kiss Day. Oggi appunto si celebra la giornata dedicata agli innamorati, che invita a festeggiare i propri sentimenti con un'affettuosa sorpresa.
0: Quindi oggi, anche se non siete più abituati a baciare vostro marito, vostra moglie, perché magari sai il tempo, la routine, le cose da fare, gli impegni, un po' ci si dimentica di quella cosa lì, tornate a casa, baciate appassionatamente il vostro partner, lui si chiederà che cosa hai combinato, invece direte oggi è la giornata del bacio inaspettato.
1: Io bacio il mio peluche.
0: Vabbè, tu bacia un po' chi vuoi, ma secondo me troviamo qualcuno che si offre.
1: Dici?
0: A voglia!
2: Su Peter Pan Amanitta Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori V.

0: Nicola Smenegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt. Justin Bieber con Purple Disco Machine. Acci minchia, solo quelli di Remastered ci sarebbero arrivati e ci hanno proposto questo pezzo di oggi.
1: Che figo!
0: Vero, loro super bravi, potete ascoltarli ogni venerdì a partire dalle 21, ma anche dalle 21 se volete, per ascoltare i 60 minuti più fighi del palinsesto. Qui lo dico e qui lo nego.
2: Indeed Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
10: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
12: Peter Pan Pink Power.
10: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: crederci, I don't care, che ci azzeccano due donne con lo sport. Allora, io niente. Sappiate invece che Emma Rossato è super preparata.
1: Eh sì, è lo sport.
0: Quindi apriamo ufficialmente il bar sport. Senti qua.
1: Bella, bella,
0: piace.
1: Bella.
0: Mi piace. Noi siamo molto orgogliosi del nostro bar sport, in cui però non facciamo il classico sport, quindi amica non ti chiederemo di calcio, so che sai tutto, basket, non ti chiedere, no, non ti chiederemo le formazioni, non parleremo dei mondiali perché
1: basta. Tanto non ci siamo dentro, cioè il Curaçao non ci siamo noi.
0: Vabbè, ma poi ne parlano già tutti gli altri. Noi parliamo di quegli sport e diamo voce a quegli sport di cui non parla nessuno, in questo caso del ciclismo subacqueo.
1: Bello,
0: esiste,
1: a quanto pare
0: esiste,
1: è una disciplina estrema e anche una forma di spettacolo, però sì, perché è spesso praticata per beneficenza, mm-hmm, in cui questi atleti hanno un'attrezzatura subacquea in cui pedalano sul fondale marino di una piscina.
0: Attenzione, perché sembra una cavolata, in realtà è uno sport difficilissimo. Beh, uno perché combina due discipline, il ciclismo, ok, ma anche la subacquea, quindi bisogna avere preparazione, avere una certa attrezzatura, ma questa attrezzatura è pesantissima, la bicicletta sì, è zavorrata al fondo marino o della piscina. Giusto per darvi un'idea, a differenza dell'idrobike in piscina, quelle che facciamo io e Emma Rossato d'estate, giusto per far finta di fare dello sport, qui si pedala sott'acqua, mare o lago, indossando una muta, ed è la densità dell'acqua è circa 800 volte superiore a quella dell'aria, rendendo la pedalata molto più impegnativa.
1: Oh, sai che kill che ti viene fuori dopo?
0: Beh, belle chiappe sode.
1: Potremmo farlo per la prossima estate.
0: Le ciapette alla Michelunzi.
1: Così.
0: Quasi quasi mi avete convinta.

0: già sono impennate le iscrizioni, capito? Non tanto per il ciclismo subacqueo, perché se ci vai Marossato in costume, non con la muta, allora sì. Allora si iscrivono, allora sì, se no no, capito? Devi darti da fare. È che non è facile.
1: No, infatti, secondo me è difficile, anche perché devi respirare con la bombola, che comunque, sì, non so se l'hai mai fatto, ma sì, non è così tanto facile.
0: No, io la prima volta che ci ho provato, perché poi ho fatto il corso, ho avuto un momento e ho detto, no raga, questa cosa non fa per me, facciamo che respiro normale. Poi invece ho capito come funzionava, però non è proprio automatico. Attenzione, perché sembra uno sport qualsiasi, in realtà è davvero una roba da Guinness World Record.
1: Ma è come tutto, tutte le cose più strane fanno parte del Guinness World Record.
0: Per darvi un esempio, per percorrere sott'acqua 7 km ci vogliono circa 5 ore di pedalata intensa e in resistenza.
1: Guarda, allora io facciamo così. Sì. Se vuoi tu vai.
0: No.
1: Io ti guardo da sopra, perché inizia a battere le mani, così mi vedi e basta.
0: Vabbè, però dicono che tu, per esempio, che oggi vuoi fare pilates, palestra, un sacco di cose, guarda che in realtà offre un allenamento ad alta resistenza, riducendo al minimo lo stress articolare.
1: E lo stress personale?
0: Vabbè, ma quello che se ne frega. Però già che adesso vai a fare cardio sul tapirulan, guarda che le articolazioni
1: Le risentono.
0: Capito? Invece se lì sei in acqua è tutto più agevolato.
1: Mamma mia, da domani tutti quanti a fare ciclismo subacqueo.
0: Brava, ultima curiosità, è considerato un vero e proprio atto di stunt e l'evento solidale più famoso è l'Underwater Bike Race in North Carolina.
1: Pensa se lo vai a fare nella laguna di Venezia. Esci che hai tre gambe.
0: Sì, e anche 87 granchi blu attaccati alle balle di muva, però.
1: Buoni.

0: benvenuta, è la prima volta che ti sento, hai una bellissima voce, in coppia con Alice siete top. Vedi che arrivare a quest'ora serve? Sì, ti ha fatto conoscere qualcuno che magari dalle 11 alle 13 non è collegato e quindi si è perso, è marossato.
1: Molto male. Però abbiamo risolto questa settimana.
0: Esatto, quindi tutta questa settimana potrete ascoltare Emma Rossato qui a Peter Paramanetta. E Emma, è arrivato il momento di capire cosa succede questo weekend.
1: Bello!
2: Radio Peter Pan.
0: Partiamo dagli eventi di venerdì. Questo venerdì 19 giugno continuano i nuovi venerdì del mangio di Gaia Arena a Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 21 ci sarà il nostro Marco Baxo, quindi preparatevi per gli sporty party tra beach club, sport, relax, musica, food and drink. Per tutte le info andate sui social proprio del mangio di Gaia Arena.
1: Ma sempre questo venerdì trovate il Peter Pan alla Peri Village, al Palvanova Design Village, a Iello del Friuli. Food truck, aperitivi e dalle 17 il DJ set con Andrea De Luca e Fedro. In più sale preview, ci siamo, anteprima degli sconti estivi sul prezzo outlet, promozione per membri premium club. Iscriviti su palvanovadesignvillage.com.
0: Insomma, vi abbiamo raccontato gli eventi del venerdì, ce ne sono tanti anche quelli del sabato, ve li racconterà Muva tra poco. Se volete però già scoprirli andate sul nostro sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
0: Bravo
2: Peter Pan.

0: Emma, ho una notizia da darti.
1: Vai.
0: Peter Pan a manetta è finito.
1: No.
0: È già finito.
1: No.
0: So che sei in onda da 8 ore, non ne puoi più, vuoi correre a fare pilates e palestra.
1: Che bello, guarda.
0: Che cool. Secondo me potresti rimanere qui con Muva, ma nella casa. Guarda, palestra ginnastica tranquilla, te la faccia. Te la fa fare lui.
1: Bene, bene.
2: Allora, pilates no, ma se volete un corso di pelates ci sono.
0: E con questa direi che ci sentiamo domani con Peter Pan a manetta dalle 13. C'è Muva nella casa. Ciao!

0: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Turn the bass up. Under pressure.
7: Radio Peter Pan. It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Sono le 15 on point.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Che bello qui, il mare,
11: i gabbiani, il sole.
10: La nostra spesa a lì che arriva.
11: Bellissimo.
12: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
13: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
12: A lì migliora la vita.
14: Il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
16: Quando siamo in vacanza.
17: A casa tutto bene.
18: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
19: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
20: Forever Fun, Forever Young.
21: Radio Peter Pan.
22: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il

iconico se vogliamo, ma noi ci vogliamo legare alla musica, a quello che ci hanno dato alcuni cantanti, alcune persone scomparse, come quello che è successo ieri. Sei vittime nell'incidente aereo, cioè dell'elicottero in Brasile. C'era fra queste sei persone che sono mancate anche Oliver Tree, il cantante che abbiamo appena sentito. Ci sono già delle teorie del complotto attorno anche a quello che è successo. L'artista aveva da poco abbandonato l'Atlantic Records, esponendosi anche pesantemente sui social, per cui c'è una parte di pubblico online che pensa già alla premeditazione di quest'atto. Ma facciamo così, cambiamo discorso. Oggi giornata pienissima, iniziando fra l'altro dall'appuntamento di stasera. Dalle 21 alle 23 celebreremo i 50 anni di Lady Brian. Io sono molto contento perché ma scelto come compagno di console qui al suo fianco, perché una puntata più unica che rara questa sera in diretta, non è registrata, è in diretta, per cui se avete delle curiosità, volete fare un saluto, c'è quella domanda che non gli hai mai fatto a Lady Brian, 393 7366 240. Poi sarà sicuramente anche ripescabile in podcast, però appunto sono molto gasato per questa giornata che è iniziata un paio d'ore fa qui almeno in radio e continuerà almeno fino alle 11 di questa sera. Allora, come d'abitudine, abbiamo la boombox track di oggi, la canzone

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: tipica di Peter Pan a manetta con appunto Alice ed Emma, e tutti sono un po'.
1: Ciao grande bro!
0: Ciao.
1: Ma è vero questo discorso che hanno detto le bionde che ti hanno preceduto? Che se ti immergi nella laguna veneta esci fuori con chilogrammi di granchi blu attaccati alle palle, quindi sei un abile pescatore diventato, oltre a un grande speaker e un grande che musicista, cantautore,
0: grazie,
1: eccetera eccetera eccetera, e anche sessuologo, dobbiamo aggiungere anche pescatore,
0: anche pescatore, certo certo,
1: anche perché la puntata già di lunedì a sessualizzarsi un attimo.
0: Ah, fra l'altro voi vi siete persi secondo me la, come dire, la cosa più importante, che prima di dire ti immergi nella laguna veneta e sali su che hai pescato un sacco di granchi blu, ti dicono riemergi e hai tre gambe, è stato detto, per cui non so se si riferissero a me, onestamente.
2: Buongiorno, buongiorno, ti ho ascoltato.
0: Buongiorno a te.
2: Settimana bello estivo. Fubacchione di fubacchione.
0: Ma io?
2: Ecco perché questi minuti di ritardo,
0: Ma non...
2: Sei andato a tenere a bada in bagno con l'acqua fresca il serpente a sonaglio.
0: No.
2: Si è alzato il serpente a sonaglio perché ha visto queste due care belle vecchie faiga. Fuppo questo stomaco.
0: Ma no!
2: Si starà annunciando gli scapelli, dai. Dillo pure, Mago, non ti vergognare.
0: No,
2: sei un po' pervertito. Bravo, Mago. Oh, ma senti i nostri.
0: No.
2: Vai, Mago.
0: Va bene, andiamo, andiamo. Però no, non sto assolutamente annusando gli sgabelli. Anzi, è il momento che voi annusiate la boombox track di oggi. Sean Paul, Ronaldinho e Banks and Ranks.

0: incredibile ma vera, Banks and Rocks con lei. Boombox Rocks.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, non so in che modo abbia collaborato Ronaldinho a questo disco nuovo di Sean Paul, però è una di quelle canzoni che poi sono state realizzate per i mondiali che stiamo vivendo. A proposito di mondiali, c'è una teoria del complotto che li riguarda, perché sta spopolando in giro per il web questa data, 24 giugno. È partita da un influencer, adesso sta facendo un po' il tam tam in giro. Dicono che sul campo da calcio arriveranno gli alieni, cioè questa è stata la comunicazione che sta girando da un tot. 24 giugno, ricordiamoci.

0: appuntamento importante.
1: A birre come siamo messi.
0: Soprattutto a birre come siamo messi questa sera. Chi lo sa, chi lo sa. Io ho un po' paura di quello che potrebbe venire fuori questa sera dalle 21 alle 23. Ripercorreremo gli anni di carriera di Lady Brian. Festeggeremo i 50 anni, non di carriera chiaramente, ma di vita del nostro Lady Brian. E quindi oggi è una puntata un po' aspettando il fatto, visto che allora non siamo per niente sicuri che il 24 di giugno ci sarà un'invasione aliena, in teoria in mondovisione, nel campo da calcio dei mondiali. Questo sta circolando online, insomma, 24 giugno, dopodomani praticamente, cioè mancano 9 giorni, per cui facciamo così, portiamo pazienza e capiremo. Se non sappiamo se arriveranno gli alieni, ma sappiamo benissimo chi arriverà questa sera, il nostro Lady Brian, appunto per questa puntata speciale. Una playlist tutta fatta apposta con i dischi che hanno fatto la storia dei loro DJ set, con appunto tante curiosità. Prima ci siamo sentiti e gli ho detto: guarda che se vuoi raccontare aneddoti eccetera eccetera è il momento giusto. Saremo in diretta, per cui potete fare tutte le domande che volete al 393 7366 240.
2: Ciao Muva, io ho una grossa curiosità. Ma il nome Lady Brian,
0: sì,
2: come se l'ha inventato? Forse da piccolo lui pensava fosse tutto suo, gli chiedevano di chi è questo e gli dicevano: questo Lady Brian.
0: Ah, per la battuta in dialetto veneto, cioè Lady Brian, cioè Lady vuol dire Eddie, cioè, per cui capito, lui ha fatto questa
2: e questo,
0: cosa qui.
2: Anche questo è Lady Brian. Questo è Lady Brian. Lui quando è diventato grande, forse è tutto quanto è Lady Brian.
0: No, non è nato da quello. Io lo so perché è nato il nome, ma lascerò che ve lo spieghi lui questa sera. C'è anche Ricky che domanda: Muva, ma fate la replica stasera? Assolutamente sì, cioè finirà nella nostra zona podcast del sito peterpan.it, e visto che verranno fuori dei gossips, adesso Confidence Man e Jade appunto con

0: invece, allora facciamo un piccola challenge, se ce la fai me lo mandi al 393-7366-240 al wiggidi wiggidi wiggidi uè. Ok? Molto difficile, abbiamo provato qui all'interno della radio, non ci è riuscito ancora nessuno. J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake con Tonto, a fra poco con
1: Muva nella casa Scott.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Ciao! Sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
9: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
15: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Flow Latino.
20: Non ho bisogno dei tuoi baci, quando ascolto il Flow Latino. sabato alle ore 17.
21: Cada sabato alle 5.
20: C'è il flow latino del Miami.
21: Il flow latino del Miami.
20: Su Peter Pan, baby!
22: El Miami. Flow latino.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
24: Fun, forever fun, forever young.
25: Hola, amanti della musica.
26: Menestrello della coscienza della musica folk.

0: Ibiza Boys, we are going to Ibiza, fine degli anni 90, ma lo sapete dire un piatto tipico di Ibiza?
1: La bamba.
0: Come?
1: La bamba.
0: No!
2: La bamba!
0: No, no, Enrico, Enrico, stai calmo, no! No, molto bene, calmiamolo per favore, che noi stavamo cercando di fare una challenge tranquilla oggi. Ascoltando la canzone di DJ Snake, J Balvin, tonto, tonto, c'è una ripresa dei Criss Cross, Wiggity Wiggity Wiggity Wah, lo rifanno anche loro. Verso che è molto difficile da fare veloce.
3: E in uva proviamo?
0: Sì.
3: Wiggity Wiggity Wiggity Wah.
0: Insomma. No, insomma,
3: ci siamo?
0: Più o meno. Insomma, dai, beh, proviamo a capire se ce l'avete fatta. Sentiamo. Più o meno, più o meno. Lui ha fatto l'ipertecnicismo, ma non me l'ha chiusa bene. Poi. Anche qui, troppo lenta, non va bene.
4: Muova, io ci riesco. Wiggity wiggity. Ma vai.
0: No, ehi, ehi, ehi, attenzione, niente disco night, eh.
4: Wiggity wiggity.
0: No, niente, non ce l'abbiamo fatta. Poi è difficile, ve l'ho detto.
5: Tonto, io dico tonto. Wickedy wickedy wickedy way.
0: Beh, dai, quasi, quasi. Però secondo me il vincitore potrebbe essere lui per il momento.
5: Ciao Buva.
0: Ciao.
5: Allora wickedy wickedy wickedy way.
0: Eccolo.
5: Wickedy wickedy wickedy way. Wickedy wickedy wickedy way. Tira la palla, tira la palla, tira la palla, tira la palla.
0: Ha fatto anche il remix. Ciao. Vincitore, vincitore di questa challenge.

0: The Ebner White Shirts con Alpaca o Alpaca, tu come lo pronunci? Alpaca o Alpaca?
1: Alpaca.
0: Alpaca. Hai fatto il giro con gli Alpaca?
1: No.
0: È la nostra SMM che è qui in studio, in realtà si sta cervellando per questa sera, perché ovviamente non hanno preparato niente a livello di contenutistica, e vogliamo fare invece qualcosa noi, solo che dobbiamo capire in che modo. Mi sto riferendo chiaramente alla puntata speciale, unica e speciale, che andrà in onda questa sera in diretta dalle 21 alle 23, i 50 anni Lady Brian. Cogliamo l'occasione per fare una diretta io e lui, quindi ci potete scrivere, ci potete mandare i messaggi, potete chiedere tutte le curiosità del mondo al nostro numero, chiaramente. Però stiamo studiando per cercare di fare anche dei contenuti magari dopo, adesso vediamo. Nel frattempo ci affideremo a una new religion.

0: birre come siamo messi?
1: A birre siamo messi bene. E adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Andrea De Luca.

0: stressosa e nervosa. Stai calma. Non so se funziona in realtà. Fra poco.
1: Davvero molto bene. Peter
2: Pan. Spot. Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Just about to lose my mind.
12: Radio Peter Pan.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
0: 16, le 16.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Peter Pan, viabilità.
16: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda al bivio A1 a 22 Brennero-Modena, provenendo da Bologna verso il Brennero per traffico intenso. In direzione Napoli, coda di 3 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un veicolo in avaria. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
17: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
18: In aria i calzini!
19: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
20: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
21: deghi andare su deghi.it.
22: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
23: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
20: E poi deghi cucinare per 16.
22: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
21: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Deghi provare. Deghi fidarti.
20: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
25: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.

0: di Radio Peter Pan muova nella casa oggi in una puntata molto carta bianca, devo dire la verità, anche perché ci stiamo apparecchiando per la special date di questa sera dalle 21 alle 23 in diretta, quindi non sarà una cosa registrata, ma potrete mandare i vostri messaggi, fare le vostre domande, le dichiarazioni per i 50 anni Lady Brian. Tipo,
1: ciao fratello Muva,
0: ciao,
1: posso chiederti un piacere? Ascolta, io ho come idolo Lady Brian da quando avevo 12-13 anni.
0: Sì.
1: Lo seguo da una vita ormai e l'ho visto nelle live, nei concerti, nelle esibizioni, adesso come vogliamo chiamarle.
0: Sì.
1: Ci ho anche scambiato qualche saluto, ma non ho mai avuto il coraggio di dirgli che è il mio numero uno. Puoi dirglielo che è il numero uno,
0: certo,
1: per favore?
0: Certo.
1: Ah sì, anche a te sei il mio numero uno.
0: Ma perché? Ma raga, ma non dovete sempre traslare sul Veneto quando parlate a me? Io lo so che ho appena fatto un disco rap Veneto, però facciamo così, riduciamo la quantità di lingue regionali, ok? Vi va? Però fai una cosa, Nanduccio, fai una cosa, tu ti connetti questa sera e glielo dici tu di persona, perché secondo me funziona meglio poi, no? Cioè, funziona meglio secondo me se ti viene detto di persona. Sai, a me è capitato una cosa, adesso non faccio nomi, non faccio niente, sono ad una serata, una mia amica viene a dirmi: ma sai che la mia amica, se non fosse stata fidanzata, ci avrebbe provato con te. Allora, ti fa sempre piacere ricevere un commento del genere, però ovviamente se lo ricevi direttamente è ancora meglio, non perché io avrei voluto fare qualcosa eccetera eccetera, però ovviamente ti galvanizza, ti fa piacere un commento del genere. Attenzione.

0: Il primo esempio che mi è venuto in mente su dire i complimenti in faccia, no? Io sono un grande fan dell'esprimere la stima, del parlare di quello che ti piace, piuttosto del lamentarti di quello che non ti piace, di parlare male degli altri. Se devi aprire la bocca è sempre meglio dire qualcosa che ti piace, spingere qualcosa, come si suol dire, no? E allora ho raccontato questo complimento che mi è arrivato da terze parti dicendo: guarda, la mia amica, se non fosse stata impegnata, ci avrebbe provato con te, che mi ha fatto piacere. Però quando ricevi direttamente un complimento, ovviamente vale doppio, no? Almeno.
1: E lui: muova mio fratello, sì. Muova, hai detto una cosa veramente intelligente.
0: Sentiamo.
1: Però secondo me è meglio che avviene

0: L'accesso allucinante di quelle cose tipo che trovi negli scogli di Caorle, che è meglio che venga l'amica, fidati.
1: Devi assicurarti anche tu di non essere un cesso allucinante, perché poi cioè si fa presto, vedi, si fa presto a giudicare gli altri, cesso allucinante. Se una persona non ti piace, cortesemente declini l'invito, cioè non è un problema assolutamente. C'è anche chi dice: beh, almeno te l'ha detto, è stato gentile, o comunque l'ha detto all'amica. A me una mi disse: sai, al tempo quando eravamo giovani mi ci sarei messa insieme a te, se non fosse che eri un gran puttaniere e andavi con tutti. Anonimo, per piacere. Effettivamente, però tu sai, io sono un grande amante di Franco Califano, no? Cioè Franco Califano ha sempre avuto la nomea di essere un donnaiolo, ma probabilmente perché non ha mai trovato quella giusta. Cioè si sente all'interno di tutto il resto di noia, si sente questa malinconia, questa difficoltà del nuovo appuntamento, cioè magari la analizziamo insieme anche come canzone. A proposito di canzoni, il brano novità di oggi, Aich con R&B, Ring My Bell. You can-

0: dire, secondo me, ha un'accezione molto sessuale, molto sessuale.
1: Ciao, muah.
0: Eccolo.
1: A proposito di puttanoni.
0: Ma nessuno
1: ma
0: sta parlando.
1: Quanto bello è a fare il puttantone.
0: Ecco, molto allora, primo, punto primo, nessuno stava parlando di puttanoni. Secondo, non ne ho idea, non li ho mai fatti, raga. Prima o poi arriverà, chi lo sa.
2: Lo showman imitatore di un pessimo dialetto pugliese poteva anche risparmiarsela.
0: Attenzione.
2: Questa storia è successo o non c'è. Ci sono tante, si dice in friulano, brutte di muse, biele di buse.
0: Sì.
2: Andate a cercare, perché comunque il friulano è una lingua con Google il traduttore.
0: Certo, certo.
2: Brutta di viso, sì. Può essere bella di qualcos'altro, ecco.
0: Di
2: quindi
0: buso, abbiamo capito.
2: Ognuno ha le sue qualità nascoste. Sì. Chi è lui per decidere?

0: Comunque se non è bella, brutta o cosa, no? Tante volte magari una persona è anche affascinante.
1: Certo.
0: Francesca da Udine.
1: Francesca, qual è la tua qualità nascosta? Toglimi questa curiosità cortesemente. Poi c'è anche lui che quando si parla di Califano io mi emoziono, devo dire la verità. E lui...
2: Anche un tempo piccolo, secondo me, ricalca lo stesso pensiero di Califano.
1: Sì, è vero, cioè, ma tante canzoni ce ne sono di Califano che riguardano i rapporti, un po' questa anche incapacità, no? Di trovare l'amore, di avere amore da dare, ma di fare fatica a trovare proprio la compagna di vita all'interno di queste canzoni. Fra l'altro, Tempo Piccolo, se non erro, rifatta anche dai Tiro Mancino, canzone che vi consiglio di andare a ripescare. Non è proprio all'interno dei generi trattati da Peter Pan, ma insomma, chi se ne, no? Side Piece con Cry For You.

0: Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, Radio Peter Pan nella casa, appunto, parlavamo di quello, giustamente, attenzione perché si sono risvegliati gli animi, stanno venendo fuori, ingrifati, senti.
1: Bella zio, muva!
0: Ciao!
1: Oh, sai che questa Francesca di Udine, che non è la prima volta che fa un vocale, mi ingrifa da morire, ti giuro?
0: Va bene, va bene, allora, abbassa la radio però, cioè, io ho capito l'ingrifamento e tutto qua. C'è anche chi chiede se io sono ingrifato, non tanto sessualmente, ma a livello di emozione.
2: Buongiorno, bella muva.
0: Buongiorno.
2: Ma dimmi la verità, quanto sei gasato a fare la puntata con Lady Brian stasera?
0: Beh, parecchio.
2: Bella.
0: Bella. Allora, sono gasato e anche un po' preoccupato. Cioè, più preoccupato che gasato, perché poi quando io e Brian ci troviamo si crea un microclima interno che è un po' difficile da gestire.
3: Ciao, muva.
0: Ciao.
3: Comunque, Lady Brian ci ha visto lungo,
0: In che
3: guarda
0: senso?
3: A caso ha scelto te come speaker della festa dei suoi 50 anni.
0: Bella, giusto?
3: Sei il numero uno, muva.
0: Ma TVB, TVB, grazie.
3: Ciao, bello.
0: Grazie, ciao a te, grazie, grazie. Sono molto contento.
4: Ciao, muva. Ho appena acceso la radio e ho detto la tua frase su Califano.
0: Sì.
4: Quindi prendi un po' con le pinze il mio ragionamento, che
0: vai.
4: Non vorrei.
0: Dici,
4: non
0: dici, so di dici.
4: Parlava. Dicevi che è un donnaiolo, non ha mai trovato quella giusta. Secondo me non ha mai voluto trovare quella giusta.
0: Secondo me no. Secondo me no.
4: Come niente. C'è più libertà. Lui,
0: sì.
4: Probabilmente lui amava la libertà.
0: Ok, siamo d'accordo.
4: Farsi cazzi suoi e sventolarlo quando voleva. Virtù di molti.
0: Però
4: forse, non voleva quella giusta.
0: Ma no.
4: Come capita a quelli che vogliono l'estrema libertà, però poi dopo si lamentano che e non trovo quella giusta e grazie al cazzo.
0: Ma no, dai, io penso che lui abbia vissuto la vita, osservato i rapporti e alla fine è giunto alla conclusione che dice: resto solo, resto solo. Let go!

0: Dai, dai, dai, a fra poco con un programma che si chiama Muva nella casa.
1: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Let's go! Da MyTioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyTioWorld.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: 50 anni è una cifra strana. Un punto esatto nel mezzo. Uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: La pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.com.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Motore, azione, ciak si gira.
15: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
16: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
17: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
18: Forever Young.
19: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: ovvero sono assuefato da te. A proposito di assuefazione legata a delle persone.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Io invece sono pieno di nervoso.
0: Perché?
1: Ha fatto caldo, ha fatto estate, io e la moglie è sempre mezza nuda che mi gira per la casa. Mamma, sto diventando matto.
0: Ma scusami, tu non puoi ovviare a, cioè, ai tuoi desideri? È la moglie che non vuole, quindi, cioè, lei ti provoca ma poi non arriva alla fine? Cioè, dobbiamo capire questa cosa qua, perché in realtà la risoluzione del problema potrebbe essere molto semplice. Ma perché avevo parlato di Califano, al di là del fatto che lo sto prendendo molto, lo sto studiando un po', diciamo, ma perché lui mi ha mandato sto messaggio.
2: Ciao
0: qui.
2: Ciao fratellone Muva.
0: Ciao.
2: Ho dei dischi in vinile 33 giri, un po' datati, anzi parecchio datati, anni 60 e 70.
0: Sì.
2: Conosci qualcuno che potrebbe essere interessato?
0: Io.
2: Pink Floyd.
0: Bella.
2: America.
0: Mm.
2: Cose del genere così. Dopo qualcosa di Dire Straits.
0: Aggiudicato.
2: Paul McCartney.
0: Sì.
2: John Lennon.
0: Sì.
2: Di andare. Ciao da Lupo.
0: Ciao Lupo. Allora, non è il mercatoio questo, però facciamo prima di fare passaggi. Mi mandi a me i titoli dei vinili che hai, soprattutto sei cose di Franco Califano che sono abbastanza introvabili, raga. Adesso lo sto dicendo contro anche il mio benessere, diciamo, perché vorrei trovarne qualcuno, però se avete delle stampe dei vinili di Franco Califano valgono qualcosa, cioè sono difficili da trovare in giro se cercate vinili, per cui se tu, caro amico Lupo, ne avessi quelle 7-800, mandamele.

0: messaggi. Non so perché si è aperta questa parentesi califanesca oggi. Sapete che io a periodi mi vado a studiare un tot anche di cantautori vecchi, Gaber, Battiato, Califano, Sorrenti. Cioè, per cui se tu hai i vinili anni 70, fammi sapere, Lupo. Ovviamente, però si disquisiva del senso del tutto il resto è noia, probabilmente la canzone più famosa di Califano. Senti come parla. Allora, ti faccio una micro, visto che abbiamo gli ultimi interventi, cioè ti faccio una personalissima, ovviamente, micro analisi. Cioè, lui parte già scazzato. Lui parte già scazzato, perché sì, d'accordo, no? Parte così e dice. Senti, cioè.
1: Sì, d'accordo l'incontro.
0: Ah, già scazzato, sì, d'accordo l'incontro. Che come dire.
1: Un'emozione che ti scoppia dentro.
0: Ossimoro, quindi l'alta emozione.
1: La cena dove c'è atmosfera.
0: Capito?
1: La barba fatta con maggiore cura.
0: Ok.
1: La macchina a lavare ed era ora.
0: Capito? Cioè, per cui tu ti metti a posto. Diciamo che il fatto di uscire con una donna, anche per Califano, ma per molti uomini, è anche scusa di igiene personale e anche della macchina. Quindi hai la scusa per.

0: noia.
1: Vabbè, poi insomma la conosciamo, no? Per cui fra l'altro, fra le curiosità di questa canzone, c'era nella copertina originale un bambino che era Eros Turatello, figlio di Francis Turatello, boss della malavita milanese, di cui Califano era amico fraterno. Per cui piccola curiosità anche della copertina originale del disco, ma al di là di questo, qui si prende, cioè si legge proprio l'ossimoro della grande citazione di conoscere una cosa nuova e un po' del nichilismo invece, che ne arriva subito dopo.

puntata molto carta bianca, molto easy, devo dire, sto preservando l'energia anche per l'appuntamento di stasera, te lo ricordo un'ultima volta, dalle 21 alle 23, orario in cui di solito non siamo in diretta, ci sarà una diretta mia e di Lady Brian, festeggeremo i suoi 50 anni, faremo un percorso musicale e anche chiacchierato sulla sua storia, aneddoti, insomma, chissà che cosa verrà fuori, sono molto curioso. Allora, ti ricordo gli eventi di Radio Peter Pan. Mi concentro su sabato 20 giugno, Peter Pan chiama Grisciò al Palio di Trevignano Treviso, dalle 22 Andrea De Luca, Edo, Andrea Nordio, e il performer Ale. Special guest i Farmers Davide Gomiero e Dario Cabianca. Poi ci sarà il Peter Pan Official Party al Gravel Hombre San Nicolò di Ponte di Piave Treviso, dalle 13 in console Thomas Menegazzi e Marco Baxo. E poi il Pink Power a Sagre di Villeneuve, Villanova di San Daniele del Friuli. Udin, dalle 22 in console, la console tutta in rosa con Sister Gloria, Francesca Voice, Rocky in versione pink e l'orso rosa. Quindi quasi tutta in rosa, però anche il nostro Rocky Festaiolo provvederà per la serata. E poi, ultimo appuntamento di sabato, Peter Pan in Gover al chioschito di Cecchini di Pasiano Pordenonis, dalle 22.30, Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, Paul Dancer. Adesso è arrivato il momento della perla del pirla che parla. Emmanuel Satie con Give It All. Alza il volume della musica, let go!

0: dare ancora e ancora. A domani, anzi a stasera, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, quarto Memorial Francesca Manfè. Una non competitiva tra classic di 8 o top di 10 km. Dalle 17.30 animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. E poi ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roserun.it.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
4: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Sabato 20 giugno, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i remix Edo e Andrea Nordio. Con una novità, sul palco i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Sabato 20 giugno, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:92.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Ehi, abbassati un po'.
9: Perché?
8: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come gelato Maxi Bonnes LED da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà.
9: Così bassi che finiscono subito nel carrello. Ali, migliora la vita.
10: Eccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Devi aprire la pagina deghi.it.
17: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
17: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare. Per poi passare. passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
22: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
23: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
25: Forever Fun, Forever Young.
26: On Radio Peter Pan.
27: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: amici del brividino della nostalgia, io sono Lady Ellen e lui è il grande DJ Maxwell e vi riportiamo subito nel 1993. The Beloved, Sweet Harmony.
1: Comincia la storia.

giusta delle 17 su Radio Peter Pan c'è il 90-210. E come fai a fare il 90-210 senza la Lady L nel DJ Max? Non puoi, perché? Perché

stato un infarto a stroncare all'età di 50 anni Michael Jackson nella sua casa di Los Angeles, dalla quale peraltro usciva di rado. Il re incontrastato della musica pop doveva iniziare un tour mondiale proprio il mese prossimo, a luglio. Era

stanchi e felici. Stessa cosa funziona per questi 30 minuti. Quando si termina poi con il disco Botta de Vita, sappiamo di aver regalato emozioni vere. E adesso doppietta finale. Signori, arriva forse il disco più bello del 2000. Mario Più, Tecno Armo.

90 210 210. Musica, spettacolo, cinema, moda, cultura di due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan 90 210.

io sono il Buddha in Italia adesso. Perché voi siete i miei giocattoli. La musica.

0: Arrivano quelli dello sfogatoio e a voi buona continuazione. Ciao!
1: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Dai, Oni, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sulle forchette!
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli ipermarket aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
10: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo. Uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
11: Azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Scegli tra 8 o 10 km. Prepartenza dalle 17.30 dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. All'arrivo, musica e degustazione in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
14: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
15: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
16: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
15: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
16: Prenota subito una prova.
15: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
16: Delex.
15: Delex.it. Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Peter Pan a manetta.
6: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
4: Peter Pan a manetta.
11: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano, dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film, Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
18: Forever Fan, Forever Young.
19: Tra poco
18: lo sfogatoio di Peter Pan.
20: Quindi faremo una settimana di sfogatoio romanocentrico.
21: Io c'ho pure il nome.
20: Dai.
21: Però te lo dico tra poco il nome di oggi.
20: Dai selvaggi, che inizia lo sfogatoio.

0: quindi tu avresti già il nome per questa settimana?
1: Voglio fare concorrenza ai Segaz dei Remix.
0: E quindi?
1: Lo vuoi sapere?
0: Dai.
1: I Regaz de Borgata.
0: Ai Regaz? Anche allora potevi fare i Selvaggi de Borgata.
1: I Selvaggi de Borgata.
0: I Selvaggi de Borgata.
1: Posso dire? Bel nome.
0: Andiamo bravo. Così?
1: Secondo te facciamo concorrenza?
0: Secondo me si può
1: Secondo
0: fare.
1: Secondo me facciamo concorrenza. Dai. Dai, si parte, c'è lo sfogatoio.
2: Sfogati alla radio, è lo sfogatoio.
0: Quindi i Selvaggi con la R,
1: sì. I Selvaggi, sì.
0: Con Marco Bax e Pedro racconta. Ci vorrebbe la sigla apposta,
1: sì.
0: Facciamo Selvaggi.
1: Sì, vabbè, certo.

0: Servagi.
1: Beh, si può migliorare, però dai, il Servagi
2: sì,
1: ci sta.
2: Sì, domani sì, con la Dall'Anne sì, non lo fare, però.
1: No.
2: Troppo signorina,
1: sì, pochetto,
2: la R.
1: Va bene, amici, ah, Servagi, settimana nuova dello sfogatoio, Fedre e Fede fino alle 19.30, come sempre. Se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, il numero è
2: 393-7366-240. Che vuoi fare? Vogliamo iniziare?
1: Sì. Lui ha subito una domanda, amici.
3: Scusate, potrei sapere quando posso andare in ferie? No, lo chiedo a voi perché qua
1: a noi
3: nessuno mi risponde.
1: Quando può andare in ferie secondo voi?
2: Che ne so.
1: Ma
2: lo facciamo di a loro?
1: Ma
2: e diretecelo.
4: Attenzione,

0: devi andare in ferie non arrivano buone notizie, eh?
1: Ti credo.
2: Selvaggi, buongiorno. Allora, amico mio, sai quando andrai in ferie? Mai.
0: Aia.
2: Perché tu devi lavorare, lavorare, lavorare.
0: Aia.
2: Rimetteremo la luce sui campi per farvi lavorare anche di notte.
0: Vabbè.
2: In Italia due cose sono certe: la morte e le tasse. Tu devi lavorare per pagare le tasse. E basta!
0: Buone notizie, no?
1: Beh, è partito veramente
0: certo,
1: male.
0: Certo.
1: Partito,
0: Va bene, amici, lo sapete, noi siamo il bar dello sport, soprattutto il lunedì.
1: Sì.
0: Come vai tu?
1: Allora,
0: tipo Formula 1?
1: Malissimo.
0: Ah, malissimo.
1: Malissimo. Penso di conoscere forse tre piloti.
0: Va bene, come la maggior parte dei nostri ascoltatori.
1: Sì, Barrichello.
0: Ah, si è messo così.
1: Massa.
0: Ah, beh.
1: Raikkonen.
0: Sei un livello un po' più basso dei nostri mediamente dei nostri ascoltatori, però più o meno ci siamo,
1: Ci siamo.
0: Allora, c'è stata la Formula 1 in Barcellona.
1: Ok.
0: Super prestazioni del Sir Lewis Hamilton. E qua Federico, ci sono un sacco di detrattori del predestinato, che sarebbe Charles Leclerc.
1: Ce l'hanno morte
0: come lui.
3: Ciao selvaggi, beh, questa settimana me lo dovete, Allora avevamo ragione noi quando dicevamo che non era capace Leclerc. Dai, ieri Hamilton miglior tempo sulla gara, praticamente una pole position fatta, e porta a casa il primo posto con strategia e girando alla grande.
1: Con la Mercedes,
3: Leclerc,
1: no?
3: Non sei capace, e ieri stavi anche per fare anche un altro danno grave con quel pit stop gli ultimi tre giri. Ma è meglio che sto zitto, no? Ciao Loro Lolo.
0: Un po' di culo con la virtual de Sir, però ci sta.
1: Mo che è la virtual?
0: Vabbè, però si è messa, allora siamo un gradino ancora più basso.
1: Così male?
0: Pochino. Ma

0: Ragazzi, fate un tributo a Luigi Hamilton che ha vinto con la Ferrari. Vabbè. Mitichissimo.
1: È mitichissimo, sì, ma adesso un tributo. Che gli dobbiamo fare?
2: Quante gare ha vinto quest'anno?
1: Una, la prima.
2: Allora,
1: una,
2: chi è il tributo? Dai, la tribù band gli facciamo.
1: Allora, amici, dovete sapere, dovreste saperlo. Noi abbiamo un selvaggio che fa il riassunto sportivo di tutto quello che è successo. Come sempre, se omette qualche evento sportivo che voi ritenete sia giusto nominare, potete farci un audio e integrarlo.
3: Tripletta britannica al Mont Melo, prima vittoria in Ferrari per Lewis Hamilton su Russell e Norris, a corsa meno 41 su Antonelli, ritirato a 4 giri dal termine. Ottava doppietta consecutiva, settima stagionale per Nicolo Bulegan in Superbike nel Gran Premio di Misano, 94 a 90 di New York Knicks su San Antonio Spurs ed è anello NBA dopo 53 anni, 92 a 79 dell'Olimpia Milano su Rayer Venezia ed è 2 a 0 nella serie finale scudetto, Prorecco sconfitta 17 a 16 da Barcelonetta nella finale Champions League di pallanuoto e infine Baxo Fedro, match validi per i gruppi G e H, Unix 2 per Belgio Egitto, Arabia Saudita Uruguay e Iran Nuova Zelanda.
1: Dopo facciamo i pronostici.
2: Dopo facciamo i pronostici.
1: Molto
2: vai,
1: bene. Amici, è arrivato quest'audio. Io e Federico ci siamo chiesti se avesse sbagliato chat. Forse no. Lui comunque si capisce che è stato trattato male.
2: Ce l'ha un po'.
1: Sì. Sentiamolo.
4: Io non capisco. Ma non capisco perché mi sta trattando così. Mi aveva detto adesso ogni volta vieni, paghi e hai. Adesso 2 settimane che lo chiamo. C'ho i soldi e quello non mi viene.
2: Un mignotto.
4: E non capisco perché mi tratta così.
1: Cioè, si capisce che stavo trattato male. Però da chi? Come? Perché? Chiariscici.
2: Dicelo.
5: Radio Peter

0: Ma Selvaggi, voi che rapporto avete con i farmaci? Perché stiamo per parlare di farmaci. Cioè, siete di quelli che appena hanno qualcosa, un mal di testa, prendono una pasticca, un antinfluenzale appena hanno i sintomi? O siete di quelli che piuttosto che prendere una medicina muoiono?
1: Sto male, sto male.
0: Tu come sei?
1: Farmaci o psicofarmaci?
0: No, no,
1: farmaci.
0: Farmaci,
1: beh. Allora, io ho via di mezzo, nel senso, febbre 37, no, 38 tachipirina.
0: Sì, mal di testa, prendi la pasticca o aspetti?
1: No, no, mal di testa, no, no, non mi spinge.
0: No, io sono quello che... Cioè, l'ho preso anche prima. Se ho mal di testa mi prendo una pasticca.
1: Infatti t'ho visto un po' strano.
0: Sei coglione. Peraltro, visto che stiamo per parlare di farmaci e di costo dell'aumento dei farmaci, lo sentiamo e poi aggiungo una cosuccia.
1: Sono aumentati.
2: Buonasera Selvaggi, volevo sfogarmi. Ieri sono andato in farmacia a prendere l'Oki. Di solito lo pagavo 4,80 euro. Adesso, ieri, è aumentato e si paga 7,50 euro a scatola,
0: quasi il doppio.
2: Vi rendete conto? Anche i farmaci hanno aumentato.
1: Oki
2: e forza Inter, Pedro.
0: Sempre forza Inter.
1: Oki ha i prezzi. Oki aperti.
0: Spieghiamolo, metti che non l'hanno capita.
1: Loki?
0: Dai, questo mi... Io che invece un po' di mal di testa soffro e prendo sempre le pasticche, ho preso una scatola da 20 pasticche di Moment. Che cazzo ridi? 15 euro! 15 euro!
1: Me le prese tutte adesso!
0: Davanti la pianta del culo. Peter Pan!

0: è colpa tua.
1: Perché è colpa mia?
0: È colpa tua. È colpa tua.
2: Ma l'hai preso in questo momento?
1: No, no.
0: È colpa tua, hai detto quella cazzata, occhi,
1: Vabbè, però la mia era bella, quella del
0: Siamo sicuri?
1: Sì, sì.
0: Io cosa dice questo che non ho capito?
3: Io sono di quelli che prendeva una pasticca e poi gli veniva mal di testa.
0: A prendere la pasticca e poi gli viene mal di testa.
1: Vabbè, c'è gente che sta male con i farmaci, tipo se tu ti prendi l'occhi e c'hai il buco allo stomaco, dopo stai peggio. Quindi anche i farmaci vanno presi con coscienza.
0: Vabbè, ma perché se non c'è il mal di testa, perché prendi l'occhi?
1: Vabbè, ma tu non lascia fare.
0: Vabbè. Lui è uno di quelli invece che abusa dei farmaci, che è sbagliato, perché.
4: Ciao Selvaggi, io appena ho un vaghissimo sentore di mal di testa o qualsiasi altro malanno giù di farmaci, proprio come se non ci fosse un domani.
0: Beh, proprio come se non ci fosse un domani, no, cioè nel senso.
1: Perché il troppo stroppia, no? Come dicono. Ce l'ho.
0: Sei informissimissimi. No, è che poi il corpo si abitua e quando lo prendi non ti fa più effetto.
1: È vero, infatti se tu ci fai caso, ti prendi la tachipirina troppo tempo, a un certo punto ti fa male sempre tutto, la tachipirina non ti fa più effetto.
0: Così.
1: Eppure i prezzi aumentano comunque.

0: secondo me è un complimentone.
1: Ma hanno fatto un complimento?
0: Secondo me sì.
1: Ti devi fidare.
2: Le battute di Federico sono come un dito nel culo, può piacere o dar fastidio.
0: Non è una cosa brutta, eh. Può piacere come può dar fastidio, ma a tanta gente piace.
1: Vogliamo fare una cosa, vieni qua.
0: No,
1: vieni qua.
0: No, gli manda la pubblicità.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggio di fiducia.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Radio Peter Pan.
9: It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 18 e un minuto.
9: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news. Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Ai viene il vertice del G7, si discuterà anche in merito alla riapertura dello stretto di Hormuz. Una volta entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Macron pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. L'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, apre a 50 giorni di sospensione del piano con l'auspicio di chiudere il confronto prima della pausa estiva. Fuori dal Ministero di Imprese Made in Italy, sede del tavolo sindacati azienda, esultanza degli operai che hanno accolto la notizia positivamente. A Milano il sindaco Sala auspica sia fatta piena luce sulle chat sessiste in cui sono coinvolti alcuni dipendenti della ATM. L'azienda, dice Sala, deve individuare i responsabili e adottare i necessari provvedimenti per mettere in condizione di non nuocere ancora. Calcio ai mondiali, la Costa d'Avorio supera di misura 1-0 l'Ecuador, netta vittoria della Svezia per 5-1 sulla Tunisia. In questi minuti in campo Spagna e Capoverde, in serata dalle 21 c'è Belgio Egitto. Queste le breaking news di TGCOM24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: In my mind.
16: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
17: Sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
10: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
13: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Fun, forever fun, forever young.

0: Fogatoio Servaggio.
1: Quartino.
2: Secondo quartino, c'era già, che figura.
1: Beh, noi siamo così un po' quartino, perché ricorda anche un po' l'aperitivo, certo, il bicchiere di vino.
2: Quartino di vino.
1: Sì.
0: E vabbè, stanno facendo un po' di polemica sul prezzo dei farmaci.
1: E anche sull'uso dei farmaci. Innanzitutto lo riprendiamo con lui, che a lui non la si fa, onde si vede che ha la moglie, che spesso quando lui vuol far sesso come scusa adotta c'ho mal di testa. Male. E quindi.
3: Io invece prendo le pastiglie e ogni sera la metto sul comodino di mia moglie, così quando vado a letto sono sicuro che non avrà mal di testa.
1: Vedi? È una buona tecnica. Poi noi abbiamo diversi fattoni che ci ascoltano.
2: A un certo punto, se lei diventa assuefatta, non funziona più. Deve trovare un'altra scusa.
1: Hai ragione. Certo. E lui si assume di tutto. Adesso non proprio farmaci, ma cosa vuoi?
4: Ciao riga, pure io quando non sto tanto bene prendo qualcosina, ma non tanta roba. Di solito piace i sintetici, stimolanti, allucinogeni, sedativi.
1: Bravo.
4: E sostanze psicoattive, ogni tanto il fentanil, il metadone, metafetalone, il tramandolo, la trufeponina. Ho provato una volta anche con il propofol, ma non so perché mi sono sentito male. Comunque ciao ragazzi, un saluto dal Drochi.
2: Ma il tramandolo, no?
1: Guarda, ha citato dei farmaci che io proprio non conosco. Vabbè, immagino che genere di farmaci possa essere.
2: 90% sono droghe, però il tramandolo lo conosco perché sono medicine che ti davano i nonni.
1: Però la tua cazzata è utile, stranamente utile, perché stiamo per parlare dei rimedi dei nonni. Vedi. Poi io vi chiedo una cosa.
5: Ciao Selvaggi, io ho primi sentori di mal di gola, raffreddore, con i cambi di temperatura ci do di grappa e miele, i rimedi della nonna.
1: Vedi?
5: Prima di prendere una pastiglia ce ne vuole. Poi l'influenza. Se non la curi dura una settimana, e se la curi con le pastiglie dura 7 giorni.
1: Allora.
5: Ciao!
1: Io vi devo fare una domanda. Ma questi famosi rimedi dei nostri nonni, alla fine, con cui siamo cresciuti, perché grappa, miele, latte, funzionano davvero o sono quelle cazzo di leggende metropolitane che ci portiamo indietro da una vita? Cioè, se tu hai l'influenza e prendi il grappa e miele, migliori è una cazzata?
2: Secondo me diventi l'alcolizzato.
6: Attenzione!

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: se volete risparmiare sui farmaci, prendete, fate tesoro del consiglio della signorina.
1: Ciao, se volete risparmiare sui farmaci, chiedete sempre in farmacia i farmaci equivalenti.
0: Equivalenti.
1: Volete il Moment? Chiedete di ibuprofene. Se volete la tachipirina, chiedete il paracetamolo. In questo modo sicuramente risparmiate. Ciao, Antonella da Rosate.
0: Ciao Antonella.
2: Ciao, il generico è vero.
0: Ma funzionano tanto quanto gli originali?
2: In teoria sì, c'è il nostro collega Edo, sì. Lui è proprio fan del generico.
0: Ah, vedi?
2: Sì, lui dice sempre io prendo il generico e sto sempre bene. E tu lo vedi bene?
0: No, per quello dico, funzionano sti farmaci generici?
2: Non lo so, vedere lui.
0: Capito? Va bene, selvaggi, attenzione. Perché la signorina off topic ha deciso di lasciarci questo audio dove parla delle auto che non hanno la revisione, ok? E ci spiega questa cosa, sentiamola.
3: Ho scoperto da poco che se ci fermano e l'auto non ha la revisione,
0: sì,
3: possono sospendere l'utilizzo dell'auto ma non ritirarla.
0: Sì.
3: E puoi usare l'auto solo esclusivamente, ovviamente, per recarti dal meccanico a fare la revisione.
0: Sarà vero quello che ha scoperto la signorina o no?
2: Qual è la revisione?
0: Non lo so, non saprei.
2: 3937366240.

0: e farmaci equivalenti.
1: Se voi prendete una scatola, una confezione di un farmaco generico e uno di quelli di marca, guardate, sono identici, precisi, hanno le stesse quantità, quindi non cambia nulla.
2: Sono equivalenti. L'ibuprofene.
0: Ti ricordi l'audio che c'era? No, quella però è una patente di documenti.
2: Sì, è vero.
0: Ci fidiamo che sono equivalenti. Vabbè. Cioè, nel senso, ma è possibile, anche nei farmaci vale come nella moda, cioè se un marco, un farmaco firmato da un'azienda famosa costa di più de...
2: Certo, perché tu devi pagare la pubblicità, lo spot, e quindi giustamente si fanno pagare tutto un po' di più. Secondo me c'ha ragione, secondo me.
0: Vabbè, sentiamo due audio un po' stronzi per la signorina che parlava delle auto della senza revisione.
3: Buonasera selvaggi, ma questa dove salta fuori? Ha scoperto solo adesso che se ti fermano con la revisione scaduta non puoi fare niente.
0: Però diceva anche che non possono ritirarti la macchina.
2: Non ti possono ritirare la macchina, ma la puoi utilizzare per andare dal meccanico. Questo è quello che diceva lei.
0: Sì, anche lui è un po' stronzetto, però.
4: Parlando di revisioni, direi che abbiamo scoperto l'acqua calda.
0: Vedi, stronzi che sono.
4: Cioè, è ovvio che non puoi utilizzare la macchina se non per andare dal meccanico a effettuare la revisione prevista. Che domande.
0: Ma è vero che non te la ritirano?
2: No, credo. Questo io non lo so. Ti ho chiesto che cos'è la revisione, non me l'hai detto.
0: No, a me è capitato di guidare. No, sono serio, non è una battuta. Di guidare una macchina prestata senza revisione, mi ha fermato, mi ha fatto la multa, non me l'hanno ritirata. No, sul serio!
2: Pedro, era la tua,
0: non era la mia.
2: Era la tua, dai.

0: Buonasera, sì, confermo quello che ha detto la signorina prima. Se ti trovano senza revisione, ti lasciano circolare fino a casa, però e ti lasciano circolare fino a dove ti devi recare per fare la revisione. Se ti trovano in giro, te la tolgono del tutto e in più ti danno anche la multa. Confermo, perché mi è capitato a me circa 6-7 mesi fa.
1: Vedi?
0: Ciao.
1: Lolo. Anche lui è capitato, con una piccola variante.
2: Buonasera sfogatoio, per la revisione mi hanno fermato a me personalmente con la revisione scaduta. No, non ti ritirano la macchina, ma in teoria non ti lascerebbero neanche andare dal meccanico, perché a me mi hanno detto di andare a casa e loro dovrebbero accompagnarti a casa. Dopo io non sono andato a casa perché ovviamente dovevo andare dal meccanico a farla, però loro mi avrebbero detto che non guardavano dove andassi, in che direzione andassi, però dovevo andare a casa.
1: E loro dovrebbero accompagnarti fino a casa, addirittura.
3: Sì, perché sennò non sanno se stai andando a casa o no.
1: Vabbè, ma se stai a un'ora di macchina da casa, che fanno? Ti seguono per un'ora?
3: Non lo so.
1: Mi sembra esagerato.
3: Non lo so, però sicuramente devi stare attento e devi fare la revisione, perché se no scatta la multa.
1: Ma quello è sicuro.
3: Sì.
1: Allora, vi ho chiesto, ma i rimedi, parlando di rimedi dei nonni, dei farmaci, sì, che adesso prendiamo i farmaci, ma siamo cresciuti con grappa e miele,
3: grappa
1: tipo,
3: e
1: no?
3: Miele,
1: così.
3: Tipo, sì, sì.
1: Funzionano davvero oppure ci hanno cresciuto con sta leggenda metropolitana che non funziona?
3: Ma vedendo come siamo cresciuti, anzi, come voi.
1: Sentiamolo, ce l'ha anche con te.
3: È strano.
4: Buonasera selvaggi, ciao Pedro e ciao al tuo socio lì che non so chi sia.
1: È il mio pusher.
4: Ma comunque di al tuo socio lì di fianco,
1: sì,
4: che
1: Federico,
4: i rimedi della nonna funzionano ancora. Funzionavano e funzionano ancora.
1: Siamo
4: poi diventati grandi tutti. Lui non li ha mai usati, ma si, si sente anche, si vede.
1: Ma come?
4: Sono sempre più imbecilli di Baxo per me.
1: Lui lascia gli audio a Baxo, che veramente. Ma vabbè, se è vero, siamo cresciuti questi rimedi, ma davvero funzionano?
3: Oh, io ti dico la mia. Secondo me funzionano fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Non può essere meglio di una medicina.

0: sono medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi.
1: Vedi, dobbiamo pagare per questa bugia? No,
2: è mia.
1: È la tua?
2: È la mia voce registrata.
1: Ah, molto bene. Vabbè, amici selvaggi, prima di andare in pausa, lui, parlando delle macchine senza revisione,
2: sì,
1: precisa che...
3: Allora, se ti fermano con la revisione scaduta, in primis ti fanno la multa.
1: Sì.
3: Okay. Poi devi dichiarare dove ti... dove ti devi recare.
1: Okay.
3: Ti danno la possibilità di andare dove devi andare o tornare a casa.
1: Vabbè, ma se tu torni a casa, poi da casa al meccanico, dovrei portarcela sta macchina.
2: Sì, però che succede? Succede che, ecco, c'ha ragione lui, perché se tu dichiari che vai, che ne so, a via Poggi Bonzi, sì, poi vai da un'altra parte e fai l'incidente, la so cazzi. Giusto?
1: Ma
2: risolto.
1: So cazzi?
2: So cazzi.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
12: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo. Uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
15: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
14: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
13: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
16: Radio Peter Pan è anche in video.
18: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.
16: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
19: Motore, azione, Chuck si gira.
20: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
21: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
22: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
23: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
24: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
23: Delex.it.
24: Spediamo gratis in tutta Italia.
23: Delex.it.
24: Delex, il tuo partner al lavoro.
25: Peter Pan Pink Power.
26: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli.
27: On Radio Peter Pan.
28: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
29: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
30: Radio Peter Pan.
31: Non c'è altra scelta.

0: I Servaggi con la R. Allora, abbiamo parlato di revisioni, ci ritorniamo, però ci abbiamo una signorina che c'ha problemi con le persone cafoncelle.
1: C'ha ragione.
2: Ragazzi, io vorrei sfogarmi con tutti quei caffoni che quando li lasci passare e non hanno la precedenza, non si degnano neanche di far alzare la manina per ringraziarti.
0: Saluto.
2: Invece, se ti devono alzare il ditino per mandarti a... sono subito pronti in 448.
1: C'ha ragione signorina. Va bene, parliamo dell'argomento: se ti beccano senza revisione, cosa ti succede? Lui aggiunge una cosa che non avevate ancora detto.
3: Ciao Selvaggi. Allora, se ti beccano con la revisione scaduta,
1: sì,
3: puoi andare a casa e dal meccanico e basta, prendi la multa e ti ritirano il libretto.
1: Quindi,
3: il giorno della revisione ti vai a prendere il libretto dall'ente che ti ha sequestrato il libretto.
0: Ma te t'hanno mai fermato senza revisione?
1: A parte gli scherzi, sì, no, con la macchina prestata,
0: eh?
1: Mi hanno fatto la multa, non mi ricordo questa cosa del libretto.
0: Perché infatti mi hai detto sta cosa, volevo sapere se t'avessero ritirato il libretto.
1: Non me lo ricordo, è successo un sacchissimo di anni fa.
0: A parte che non me lo ricordo. Che non essendo la tua, magari la procedura è diversa.
1: Questa cosa non lo ricordo.
0: Non c'ho idea.
1: Ma che succede se ti fermano in autostrada? Sentiamo lui.
4: Buonasera Selvaggi, ti racconto, mi hanno fermato in autostrada senza revisione. Sarebbe il sequestro, cioè non il sequestro, dovrebbero chiamare il carro attrezzi, portarti fuori autostrada e portarti a casa.
1: Addirittura.
4: E basta.
0: Addirittura c'è la scorta.
1: Mi sembra esagerato.
0: Cioè la scorta del carro attrezzi.
1: Anche perché se sei in autostrada magari hai fatto 2 ore di viaggio, che fanno? Ti scortano per...
0: Non lo so. Non so come comportarmi. O se c'è qualcuno magari che fa il carro attrezzi, oppure che fa il, che ne so, il poliziotto, il carabiniere, il vigile urbano, se ce lo vuole dire.
1: Damogli il numero, va!
0: 393 7366 240

0: Raggi, prima di parlare di revisioni e farmaci generici, stiamo per sentire uno sportivo. Lui è un nuotatore, anche se dalla voce non sembrerebbe, e c'ha sto problema qua.
1: Buonasera selvaggi.
0: Buonasera.
1: Ma secondo voi è normale uscire dalla piscina dopo un'ora di lezione e essere sudati ancora di più di prima?
2: Nuotatore.
1: Qua c'è qualcosa che non va. Dai che andiamo!
2: Allora, non è che sei nuotatore se vai una volta in piscina. Io ho fatto sesso una volta, non sono un attore porno. Cioè,
0: ah no?
2: Eh no, c'è una bella differenza.
0: C'è differenza?
2: Eh sì, devi essere bravo,
0: ah,
2: devi essere
0: prestante. Va bene amici, se trasferimo una capitale.
2: Aia.
0: Perché stiamo per sentire come funziona Roma quando ti fermano senza revisione.
2: Lui è un grande servaggio.
0: Lui è servaggissimo.
3: Ciao selvaggi, a questione revisione, a me una volta è successo, mi hanno fermato a Roma,
0: che già.
3: Senza revisione.
2: Strano, eh?
3: Non mi hanno fatto multa e niente, mi hanno detto di andare dritto a casa.
0: Sì.
3: E loro avevano segnalato la mia targa, nel senso che si faceva il furbo che non andava a casa, e si incontrava un'altra pattuglia. Penso che mi avrebbero sequestrato la macchina, mi avrebbero fatto una maxi multa.
2: Se inculavano. Dillo
3: e
2: così.
3: Via dicendo, insomma. Però mi hanno segnalato la targa, che devo andare a casa. Ciao selvaggi.
2: Ciao,
0: ciao selvaggi. E parlando di farmaci generici,
2: sì,
0: se sono meno diversi dagli originali, se hanno gli stessi effetti, lui.
4: Ciao a tutti ragazzi. Allora, per rispondere al discorso del generico,
0: sì,
4: per legge, quando un'azienda fa un nuovo farmaco, per 2 anni ha l'esclusiva di vendita.
0: Quindi,
4: dopo 2 anni deve rilasciare il brevetto e quindi tutti possono usare il principio attivo.
0: Ah,
4: funziona, perché io uso un generico da tanti anni antistaminico e non cambia nulla.
0: Vabbè,
2: se lo dice lui.
0: Ci fidiamo.
2: Sì, dai.

0: capisci.
1: Buonasera selvaggi.
2: Buonasera.
1: Per quanto riguarda la revisione è una tassa,
2: sì,
1: che poi ci fregano.
2: Bellissima.
1: Perché se tu la paghi e ti ricordi di pagarla, non è che non vogliamo pagarla, che prima i meccanici te la mandavano la lettera e nessuno prendeva le multe, adesso li hanno obbligati a non mandare più la LUT, le lettere, per prendere i soldi. Questa. E poi tu ti dimentichi perché la paghi ogni due anni e ci guadagnano 127 euro di multa, che io ho pagato, la macchina ferma, perché da dove mi hanno fermato arrivare a casa mia e il giorno dopo da casa mia andare al meccanico.
2: Lolololo.
3: Io mi sono perso, ma lui non la vuole pagare di proposito o si è dimenticato?
2: Dice che può capitare,
3: okay,
2: di
3: allora.
2: Prima ti veniva avvertito dai meccanici, invece adesso non viene,
3: okay,
2: più avvertito.
3: Allora, probabilmente si è dimenticato.
2: Però lui dice:
4: ciao,
2: è questo qua, è questo qua.
5: Te la fanno portare a casa o andare dove devi andare, poi però non puoi più muoverla, devono venirla a prendere con in carro attrezzi per portarla a fare la revisione.
2: Addirittura.
5: A questo punto appunto ti dicono: noi non guardiamo che vai a casa, in modo che ti lasciano nel caso andare a portarla a fare la revisione,
3: perché,
5: però non potresti.
3: Perché se no dovresti passare per il carro attrezzi, tu magari devi andare al lavoro, vabbè, ogni tanto sono magnanimi.
2: Ma addirittura devono venire a prendere il carro attrezzi?
3: A quanto pare dicono così, che ne so io.
2: Sentiamo lui.
6: Se tu dichiari che vuoi andare a casa, una volta che devi andare a portare la macchina alla revisione, tu non puoi andare con la macchina, la devi trasportare, la devi fare venire a prendere o è un carrello e la carichi e la porti alla revisione, sennò tu non vai alla revisione.
2: Capito?
3: Io non è che ci ho capito tanto, se qualcuno ce lo vuole spiegare, perché ognuno qua c'ha un'idea sua.
2: Lo sfogatoio è così,
3: è così,
2: sì.
3: Si capisce un cazzo,
2: sì,
3: praticamente.
2: Sì,
3: vabbè,
2: sì.
3: Allora tutto normale, selvaggi, sfogatevi insieme a noi.

0: argomento cafoni, che la signorina si è lamentata dei cafoni, sì. Lui è d'accordo con la signorina, ma aggiunge una categoria. Occhio, signorine.
1: Buonasera, selvaggi. Mi aggancio a quello che ha detto la signorina sui cafoni. Vorrei aggiungere alle signore, le signore radical strunz, che ti fermi per farle passare nel passaggio pedonale e manco alzano lo sguardo, né un cenno né un cazzo di niente. Vedi? Zotticone che non sono altro.
0: Salutiamo le selvagge radical strunz che ci stanno ascoltando.
2: È bello radical strunz.
0: Io ero rimasto la radical chic, invece ci sono anche le radical strunz.
2: Bello.
0: Molto bene, attenzione, tornando all'argomento revisione, udite udite a lui cosa gli è successo.
3: Ciao Peter Pan. No, allora smentisco il ragazzo di prima. Il libretto non te lo tolgono più, una volta ti toglievano il libretto. Lo so per certo perché io ho preso una fregatura per questa storia qua. Mi avevano fermato senza revisione, mi hanno fatto la multa e io dissi con mio fratello: beh dai, mi è andata bene, non mi hanno neanche ritirato il libretto. Ecco. Invece poi mi dimenticai ancora di farla, mi trovarono dopo due mesi alla seconda multa, quindi loro ti mettono il timbro la prima volta sul libretto, alla seconda multa mi hanno fatto 1800 euro di multa più sequestro tre mesi l'auto in garage da me.
0: Capito, gli hanno sequestrato. Però è la seconda volta, se sei recidivo.
2: Su 1800 euro, secondo me, né il generico di farmaco né quello principale, quello vero, secondo me non ti salvano, eh.
0: No,
2: mamma mia, sai che botta.
0: Amici puzzoni all'ascolto, questo è per voi.
4: Allora, il discorso di revisione è complicato, quindi cioè, un po' di tolleranza noi ce l'abbiamo da carabinieri e da poliziotti. Certo, la tolleranza è un mese, due mesi, no? Sei mesi, un anno, due anni, tre anni. Quindi, ragà, fate la revisione, non fate i puzzoni.

0: cercato su internet.
1: Sì.
0: Il ragazzo che dice che la prima sospensione è andata così e la seconda 1800 euro. Sì, a quanto pare la prima multa.
1: E il sequestro
0: va...
1: dell'auto nel garage?
0: Bravo.
1: Vedi?
0: Perché la prima va dai 170 ai 600, poi se il veicolo è già sospeso vai dai 1800 in poi.
1: Belle.
0: Quindi a quanto pare pagatela, c'ha ragione il nostro amico carabiniere.
1: Stiamo per... Era un carabiniere?
0: Quello di prima sì.
1: Dici?
0: Cioè, sì.
1: Stiamo per sentire una signorina a cui è successa questa cosa al papà in moto in autostrada. Adesso io mi faccio... Ma davvero tutte... È già il secondo che sentiamo che in autostrada ha problemi. Ma quando ti fermano? Che io non ho mai incontrato una pattuglia dei carabinieri.
0: Ma chi ti ferma?
1: In viaggi e viaggi e viaggi che... Poi addirittura che vieni fermato.
0: Vabbè, ma tu perché sei Pedro?
1: Tu dici?
0: Ti vedono e non ti fermano.
1: Sentiamo cosa è successo a papà, perché anche questo è abbastanza clamoroso.
2: Ciao Selvaggi. Ciao. Allora, è successo a mio papà che è andato a fare un viaggio, è partito da qua, andava giù a Roma con la moto ed è partito senza revisione, però non si era accorto. In autostrada l'hanno beccato e diciamo che la forza dell'ordine del momento ha chiuso un occhio, secondo me, perché gli ha detto di raggiungere il centro revisioni più vicino senza prendergli il libretto,
1: sì,
2: con ovviamente una multa, quella sì l'ha dovuta pagare, però lo ha fatto uscire dall'autostrada, sì, quindi gli ha permesso di andare fuori il primo casello e trovare il primo centro revisioni possibile.
1: Mi sembra veramente...
0: È strano, sì, bah. Sì.
1: Prima di andare in pausa, sentiamo lui.
3: Buonasera Selvaggi, discorso revisione. Allora, io ho lavorato in officina un paio d'anni. All'epoca era, adesso un po' che non lavoro più in officina, all'epoca funzionavano che se ti beccavano senza la revisione avevi una contravvenzione, non mi ricordo se decurtazione di punti dalla patente, un timbro sul libretto,
1: sì,
3: potevi andare dal primo centro autorizzato per la revisione oppure andare dal meccanico a casa, e il timbro messo dalle forze dell'ordine non doveva essere coperto per alcun motivo delle etichette che ti mettono quando fanno la revisione.
1: Capito?
0: Sì, comunque quando ho detto prima che se a te non ti fermano perché sei Fedro, è perché poi ti devono fare un controllo lungo
1: un'ora e mezza.

0: Sport.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Peter Pan Pink Power.
11: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli.
12: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
13: È l'ora dei selvaggi, le 19.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Che bello qui, la natura,
15: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
16: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
17: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
16: Ali migliora la vita. Breaking news.
18: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump afferma che l'accordo di pace con l'Iran non include alcun allentamento delle sanzioni. Il presidente americano annuncia che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto. Trump punta ora a concentrarsi sulla soluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha detto lo stesso presidente al termine del bilaterale con Macron a margine del G7 a Yemen. Stasera la cena dei leader che partecipano al vertice. Macron pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Secondo Ursula von der Leyen non ci sarà pace in Medio Oriente finché il Libano sarà in fiamme. È attesa una dichiarazione video di Benjamin Netanyahu, la prima dopo l'annuncio della firma del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Il premier israeliano non è soddisfatto dell'accordo, ma è improbabile che si opponga pubblicamente a Trump. Il ministro Crosetto nel bilaterale con Exet ringrazia gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. Secondo Exet, per costruire la NATO 3.0 gli alleati europei devono fare di più. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Spagna e Capoverde sono in campo a Atlanta, 0-0 al termine del primo tempo tra le due formazioni. Dalle 21 in campo Belgio e Egitto a Seattle. In precedenza netta vittoria della Svezia 5-1 sulla Tunisia. La Costa d'Avorio superato di misura l'Ecuador per 1-0. Queste le breaking news di Digicom 24.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Devi arredare il tuo giardino?
22: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
25: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
26: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Salutiamo la Luigina di Madresio, Elisabetta. E voglio dirgli che arriviamo carichi,
1: sì?
0: Per fare un buon aperitivo.
1: Molto bene. Ciao Luigina e ciao Elisabetta.
2: Sono parenti tuoi.
1: No, non ho idea. Già che siamo saluti, salutiamo anche e gli auguriamo un buon inizio di martedì mattina ai nostri replicanti.
2: Mamma mia, poverini che si devono assorbire due ore di repliche con la mia voce eppure quella vera.
1: Che meraviglia.
2: Allora, fate attenzione a una cosa. Notate se ho la voce diversa al mattino, quindi notate se ho dormito bene o male.
1: Vedi.
2: Bravi.
1: Va bene, l'ultimo quartiere dello sfogatoio. Se volete co-condurre insieme a Fedra Fede, il numero è il 393-7366-240. Anche la signorina si stupisce di tutti quelli fermati in autostrada.
3: Ciao Pedro, sono d'accordo con te. In una vita non mi hanno mai fermato in autostrada. Come fanno a fermarmi in autostrada? Cioè, non so. Sono stata fortunata, come te.
1: Lolo. Ma sulla.
2: Sono stati fortunati i carabinieri che non ti hanno mai fermato.
1: Ma che ma stiamo per sentire un selvaggio che ci spiega come funziona appunto l'essere fermati in autostrada. Io ho dei dubbi, ma mi fido.
4: Ciao selvaggi, comunque non è che vi fermano a casa, a caso. Quando voi passate sotto tutte quelle belle telecamerine che ci sono in certi punti, quelle lì in tempo reale segnalano se avete o no la revisione e subito dopo trovate la pattuglietta che vi ferma a colpo sicuro.
1: Ma deve esserci però.
4: Tipo per andare a Caole ci sono spesso.
1: Ma sulla statale?
4: E c'è la telecamerina 200 metri prima, loro ti aspettano in rotonda e ti segano subito, sempre.
2: Ma infatti, per quello il carabiniero che ti ferma non può essere più così buono, perché una volta che ti ha segnalato.
1: Ah, certo, c'è carta canta.
2: Certo, che io vedi, no?
1: Però questo vale in statale, in autostrada, dai.
2: Se ci sta il controllo, se c'è la macchinina, è sempre macchinina.
1: Sì, ma poi dove li trovi?
2: Secondo me è all'autogrill a fare l'aperitivo, secondo me.

0: meno, dipende. Ci sono quelle delle 6 di mattina, quello è complicato.
1: Io alle 6 di mattina lavoro.
0: Lo so, ma mai
1: ascoltato alle 6 di mattina?
0: Ma così mi offendi. Cioè, però. Cioè io metto la sveglia per
1: ascoltarmi.
0: No, così mi offendi.
1: Quindi tutte le volte che ti prendo
0: tutte
1: in giro
0: le mattine.
1: Certo, stai
0: scherzando. Contento. Amici, attenzione perché è il momento magico dei pronostici dello sfogatoio. Se volete investire i soldi e guadagnare, ascoltate i pronostici questa sera, amici. Li farà Federico, che è un esperto di calcio.
1: Siamo pronti?
0: Vai.
2: Match validi per i gruppi G e H. 1x2 per Belgio-Egitto
0: 1x2
1: 1 fisso,
0: vince il Belgio.
1: Sicuro.
0: Poi segnate, amici.
2: Arabia Saudita-Uruguay
0: 2

0: Amici, lui ha lavorato in un centro revisioni.
1: Ehi ragazzi,
0: ciao.
1: Allora, per quanto riguarda la revisione scaduta, se ti fermano con la revisione scaduta,
0: sì,
1: non è vero niente che ti ritirano il libretto.
0: No.
1: Ti fanno una multa, ti applicano un timbro sul libretto, hai un tempo, un mese, per mettere a posto la macchina e fare la revisione. Ovviamente se la fai prima possibile, sennò la devi tenere ferma. Però hai un mese di tempo. Però il libretto non te lo ritirano, assolutamente no, perché io lavoro su un centro revisioni.
0: Quindi però c'è un mese di tempo, quindi sta cazzata che carattrezzi ti porta fino ai fatti scorre è una cazzata.
2: Quindi abbiamo detto tutto alla fine.
0: Lo sfogatoio è così.

0: Allora, due audio che rispondono ai due selvaggi che si lamentavano dei cafoni. La signorina dei cafoni che non salutano e il selvaggio che ha aggiunto la categoria delle radical stronzo.
1: Com'era? Radical stronzo.
0: Radical stronzo.
1: Sì, sì, sì.
2: Ciao selvaggi.
0: Ciao selvaggi.
2: Io volevo dire una cosa là sui cafoni.
0: Sì.
2: Va bene. Cioè, il ringraziamento ci sta, però purtroppo hanno loro la precedenza, quindi se ringraziano bene, se no va bene lo stesso.
0: Che è un po' quello che dice lui.
3: Ciao selvaggi, vorrei ricordare a tutti quelli che si lamentano della mancanza dei cenni di saluto di chi attraversa la strada, vorrei ricordargli che è un obbligo loro far attraversare chi passa a piedi sulle strisce, non un piacere.
0: Però
3: è vero,
0: hai ragione.
1: Però c'è un però, che quella a piedi non fa male quanto una macchina, quindi evitiamo di discutere con le persone.
0: A parte quello, che te costa alzare le braccia e ringraziare? Proprio perché viviamo in un mondo in cui la gente sono degli stronzi e non ti fanno passare, premialo quello che ti fa passare.
1: Ringrazialo.
0: No? È un piccolo premio, non
1: ho
0: ti costa
1: notato
0: niente.
1: Che qui in Veneto ti fanno passare tutti, almeno a me, quando
0: sto
1: attraverso.
0: Cazzo.
1: Ti giuro,
0: sto cazzo.
1: No, ti giuro, rispetto a Roma.
0: Sì. Vabbè, ok, rispetto a Roma sì.
1: A Roma mi caga nessuno.
0: Sì, sì, vero, rispetto a Roma sì, però che qua ti fa passare tutti, no?
1: Forse perché mi hanno riconosciuto. Il sosia di Beckham.
0: Allora amici, torniamo all'argomento revisione. Abbiamo sentito almeno 20 ascoltatori che sono stati beccati senza revisione.
1: Hai capito?
0: Non la fa nessuno sta cazzo di revisione.
4: Ciao Radio Peter Pan.
1: Ciao.
4: Anche a me mi hanno beccato senza revisione una volta e 122 euro di multa e ti mandano a casa o il primo posto più vicino dove puoi lasciare la macchina per fare la revisione. A me è successo all'incirca un anno fa.

0: Pino che mi piace tanto che fa. Sono una MILF, quindi lo faccio io. Fai. Sono una MILF.
1: Molto bene, è quasi meglio dell'originale, lo sai?
0: Sono una MILF.
1: Va bene, tornando all'argomento farmaci equivalenti, se non sono quelli di marca, sì, prendi l'equivalente, se funziona o meno. Primo un selvaggio ci ha spiegato come funziona, che l'azienda che si inventa il farmaco per 2 anni.
0: C'ha il brevetto.
1: C'ha il brevetto. La signorina però...
2: È giusto, ma non è 2 anni, è 20 anni che dura il brevetto.
0: Ecco.
2: Se fosse solo 2 anni un'azienda farmaceutica sarebbe strafallita, perché in 2 anni non ci rimetti il costo.
1: Forse ha ragione la signorina, certo 20 sono tanti, però 2 sono un po' pochi.
0: Forse c'è.
1: Potevano fare 1,5?
0: Ma 10 anni, chi è?
1: Sì. Va bene, e sempre sull'argomento farmaci, non abbiamo ancora parlato dell'effetto placebo.
3: Mi permetto di dire solo una cosa.
1: Devi.
3: C'è anche l'effetto placebo da considerare, quindi magari i farmaci di marca sembrano funzionare meglio perché noi pensiamo che ama la marca qui e lì.
0: Bravo.
3: E quindi il principio attivo, d'accordo, ma manca l'effetto placebo che ha proprio il marchio,
0: ma
3: per vedere il marchio sulla scatola. Lololollo,
0: ma questo audio ce l'ha mandato il nostro Edo? Perché Edo la pensa così?
1: No, deve essere un amico. Non lo so.
0: Un parente.
1: Sì, qualcosa del genere. Per rispondere a quello che diceva che non fate, che l'hanno identificato come un carabiniere, non so se è un carabiniere.
0: Così.
1: Tu dici sì?
0: Così, mi sembra l'avesse detto lui, mi sembra però.
1: Che ha detto non fate i puzzoni, fate la revisione.
4: Allora, il discorso revisione è complicato, quindi cioè, un po' di tolleranza noi ce l'abbiamo da carabinieri.
1: No, non è questo,
0: è carabiniere, è carabiniere, sì, sì.
1: Ma volevo trovare il 19, no, non lo trovo più, peccato.
0: Mamma, non che
1: più.
0: Figura, Fedo.
1: Ah, perché so? Vabbè,
0: dammi patente e libretto.
1: Niente, mettiamo una canzone.
0: Metti la canzone.
1: Sì.
5: Tonto, mica tonto.
0: Oh, sta canzone pare fatta apposta
1: per
0: te.
1: Sì, sì, sì.

0: notizia.
1: Cioè, che è successo?
0: È finito lo sfogatoio, amici.
1: È finito lo sfogatoio.
0: È finito lo sfogatoio, sì, sì, sì, sì. Quindi, niente, come ogni sera noi chiediamo scusa, moltissimi non si sentiranno. Finiamo con gli ultimi co-conduttori.
1: Vai.
0: Sarò tonto, ma ho trovato l'audio che dicevo prima.
2: Allora, il carabiniere che suggerisce di fare la revisione, va bene, si può fare. Poi, se riusciamo anche a fare la targa polacca, come in quella città che tutti sappiamo,
1: qual è?
2: È possibile farla?
0: Non lo so.
1: Bari Vecchia.
2: Che mi scriva, va bene?
1: Va bene.
2: Puzzoni.
0: Ciao Puzzone. Poi anche a lui in autostrada, è incredibile sta cosa dell'autostrada.
3: Il discorso revisione a me è successo in autostrada a Venezia e sono di Castelfranco e quindi mi hanno sequestrato, multa, sequestrato il libretto, portato a Mestre e ho dovuto prenotare la revisione, andare col certificato della chiamata o del giorno fissato per la revisione, poi mi hanno dato il libretto, quindi di troia.
0: No. Molto bene, e finiamo con lui. Abbiamo, quanti ne abbiamo? Finiamo con lui?
1: Abbiamo finito.
0: Io l'ultimo è bellissimo. Questo è bellissimo.
1: Allora, te lo concedo. Prima ricordo l'appuntamento delle 19.30, perché stasera non c'è Feel the Vibe.
0: Sì.
1: Ma il nostro caro Edo fa una puntata special di Pompo nelle casse. Fino alle 21, quindi accendete la radio e alzate il volume.
0: Attenzione, amici, finiamo con lui.
4: A pensiero sulla idorate.
5: Lo fa la canzoncina per l'esorcismo. Questa non è più Radio Peter Pan, è Radio Teronia, è tutti i romani, romani che parlano, romani che conducono.
0: C'ha ragione.
5: E San Renzo Bossi da Pontina che dice. Mamma mia, saliva Vannacci fare immigrazione.
1: No.
5: Le carica tutti, Bertreno, l'Intercity, Venezia Mestre, Roma di Burtina. E via i romani, fuori dai coglioni, tornate a casa.
0: Bravo!
5: Aspetta un attimo, caricano pure a me, caricano.
0: Abbiamo finito, Servaggi! Torniamo domani alle 17.30. Grazie Federico, ti voglio bene.
1: Ti voglio bene anch'io, domani io non ci sono, domani ti sorbisci là dall'An.
0: E poi domani, non è Servaggi domani.
1: È solo per un giorno, non è Servaggi.
0: Fatela più under culo.
1: Ciao, Fe.
0: Ciao.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli Iper e Market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Let's go! Da MyGiovord iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyGiovord.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo. Uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
9: Partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita?
18: fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
20: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. La la la.

buongiorno, il remix di Alok di Life Goes On di Oliver Tree, disco che oggi non era ancora passato tra le tante che abbiamo suonato negli anni di Oliver Tree, ma era giusto secondo me ricordarlo con questo, che poi è quello che l'ha portato proprio all over the world. Ma se dico all over the world, qualcuno potrebbe anche ricordarsi di Pompo nelle casse? The sound goes all over the world. Davvero? Ma è tutto vero? No, è uno scherzo, dai, uno scherzo. Ma che facciamo? La puntata al 15 di giugno così a caso ti pompo nelle casse alla sera? Dai, non si può.

0: 25. Magari la rifaremo anche l'anno prossimo. Però visto che questa settimana c'era un po' di confusione nel palinsesto di Peter Pan, è Baxo in montagna da Monaco. Ma è arrivato, ma non si sa niente, Fede, tu non sai niente.
1: Non c'è.
0: Ma Rocky che ti ha detto? Sei perso?
1: Rocky sta bene.
0: Ciao ragazzi, sono Edoardo. Ci sentiamo da ottobre circa tutte le mattine tra le 7 e le 10, ma una volta facevo il pomeriggio con Pompo nelle casse. Sì, PNC. E allora facciamolo, dai! Ho detto, perché devo fare Feel the Vibe. Ci sono tutti i jingle che dicono la dalla, scusa, ma che mi metto la parrucca, no? Faccio Pompo nelle casse, lo rispolvero, il problema è che non mi ricordo più niente. Però sì, ci sarà il gioco del disco novità. Oh, quello l'ho ripreparato. Ho preparato anche la musica di Pompo delle casse, la prima è quella di James Hype.

0: Want You, Gordo su Radio Peter Pan, Loco Loco, il disco che stiamo già suonando da un sacco di mesi. È sempre molto bello, posso dirti.
1: A me non stufa.
0: A voi stufa? Ditecelo al 393-7366-240. Facciamo i sondaggi. Allora, io questa sera voglio fare tutto quello che non si può fare, perché è una puntata straordinaria, nel senso che poi non la facciamo mai più, e quindi possiamo permetterci tutto quello che vogliamo. No, scusa, facciamo i sondaggi di Rocky, facciamo, cantiamo con la Dallan, facciamo Feel the Vibe, che fa le cantatine, ho sentito. E poi cos'altro posso fare? Lo sfogo traffico. Qualcuno dice io tira un bestemmione. No! Non era mai successo quella roba lì, ragazzi. Va bene, ma sai che questo artista qui, Gordo, che stiamo sentendo, si fa un party tutto suo che si chiama Taracca.
1: Bello, già come nome. Io ci andrei al Taracca, il Taracca Party.
0: Sarà tra agosto e settembre, tra la fine di agosto e settembre, al Pascià di Ibiza. Ha già fatto una data zero, ieri ne ha fatta un'altra, mi sembra, in Sud America. Quindi era tutto contento, tra l'altro. Vai lui, Gordo, cioè.
1: E voi, amici ascoltatori, dite per caso quando c'è un piatto che vi piace molto, questo è un piatto gordo?
0: Buttiamola sul cibo adesso. Cioè, 19.45, dove sono i ragazzi in questo momento? Dove vi state spostando? Dove state andando? Io non mi conosco a quest'ora, cioè, non ho idea di chi ci sia ad ascoltare la radio a quest'ora. A me capita se faccio tardissimo e quindi magari a quest'ora torno a casa per le ultime, dopo le ultime commissioni, e piano piano mi metto a cucinare, a fare due cose. Se avete voglia, 393-7366-240. Grazie intanto per i messaggi che stanno già arrivando e sono bellissimi, e tra poco vi leggo, perché no, ce ne sono alcuni molto molto carini. Cioè, c'è anche una sfida, e quando mi sfidate lo sapete che poi io cedo, e quindi tra poco vi faccio sentire una hit che ci ha mandato un ascoltatore. Intanto
2: Sabrina
0: Madonna. E Madonna, questa è Bring Your Love su Peter Pan, cioè PNC.

0: Prince, Getaway.
1: Allora, andate via, state qua, state qua. Fino alle 9 c'è Pompo nelle casse. Il ritorno di Pompo nelle casse. Una tantum. Ma una tantum non proprio, cioè non una volta e basta. Cioè forse sì, cioè fino al 2027 non credo, poi lo rifaremo. Allora dai, un po' di ragazzi che stanno scrivendo al 393-7366-240, come l'Arianna che dice: Edo, ma scusa, e la scoteca? Ma la scoteca la facciamo al mattino adesso, eh. Alle 7.35 circa c'è la scotechina, dal lunedì al giovedì, e poi il venerdì versione extended, proprio ci divertiamo, cioè 12 minuti, poi c'è il fuori giri, cioè la mattina abbiamo tirato su tra le 7 e le 8, ma svegliatevi presto, dico, no, ma che fate? Ma scusa. Guarda qua, questo è bellissimo come messaggio, grazie al mio omonimo Edo che ha detto: ho convinto la mia ragazza a non guardare Grey's Anatomy questa sera per ascoltarti. Ma io ti voglio bene, ma scusa, ma cioè, ma veramente, ma questa è una cosa bellissima. Anche Angelica, che invece ha comprato il biglietto doppio oggi, ha comprato ida e vuelta, andata e ritorno. T'ho ascoltato questa mattina e ti sto sentendo anche ora, andata e ritorno da lavoro. Minchia Angelica, stavo facendo due conti. Sei partita alle 7, 8 stamattina e torni alle 19. Ma hai fatto pausa pranzo? Sei tornata a casa a magna? E torniamo a parlare del mangiare allora. Va bene, altri ascoltatori che dicono: quindi siete al bar a bere i bianchetti? Allora, se vi bevete il bianchetto, ragazzi, è un problema comunque, cioè, sai che il bianchetto è pericoloso. Comunque, c'è un ascoltatore che ci ha sfidati e ha detto: dai Edo, mettilo, padre Guilherme. E quindi chi siamo noi per non metterlo? Certo, lo mettiamo. Oh. Senti qua, X-Files. Ah no, scusi, sbagliato. Uguale X-Files. O di chiesa, e adesso che ho guardato la roba della Sagrada della Famiglia. Della poi, perché? Ah! Vado un po' avanti, senti poi. Senti come sale, ma questo è un disco sveglia, dobbiamo metterlo come disco sveglia. Te lo mando ad Andrea adesso. Oh! E poi? And lift.

0: quando senti questo la serata dovrebbe prendere una piega, capito? Vabbè, era l'ultimo disco di questa prima mezz'ora di Pompo nelle casse. Sì, questo è Pompo nelle casse.
1: Ciao grande Edo.
0: Ciao.
1: Sono qui per ascoltare te in Feel the Vibes. Ma è lui
0: Pompo nelle
1: o
0: casse.
1: Non è lui
0: Pompo nelle casse?
1: Certo che è lui. Pompo nelle casse.
0: All over the world. Vabbè, ma io non so fare Feel the Vibe. Due cose so fare: il The Remix Show e Pompo delle casse. Va bene, ragazzi, tra poco c'è anche il gioco del disco novità, quindi state qui fino alle 9.
2: Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino. AEO, il meglio
4: vicino a te. Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
7: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.
8: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 8 da 2 minuti.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali. Da segnalare però la possibilità di qualche temporale tra Dolomiti e zone pedemontane, in parziale sconfinamento fin verso le pianure, e anche sul Cuneese la possibilità di qualche piovasco. Domani sarà una giornata all'insegna del sole, salvo sempre per qualche locale disturbo sull'arco alpino nelle ore pomeridiane. Massime intorno ai 30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: figo sound.
1: È molto figo sound questa. Running di Anima su Peter Pan. Ciao ragazzi, alle 8 e 8 della sera. Lunedì 15 di giugno sta succedendo una cosa incredibile. Vera, in diretta, c'è pompo nelle casse. Volevo salutare un ragaz, Filippo, che ha scritto All Over the World PNC. Ma ti ricordi che ricordi? Ma che ricordi? C'è anche Jackie che dice ciao mezzo remix, qui si bagna il mais, orario continuato. Vedi? L'ho detto prima, ma ragazzi, ma chi siete? Dove siete a quest'ora? Perché non ho idea realmente di chi ci sia a quest'ora qua. Perché poi stavo anche facendo mente locale. Io che sto qua da quasi 10 anni, tra poco faccio 10 anni, Fede, segnate. Sì, a Nord segno. Abbiamo voluto fare la festa quella volta, cioè l'ha detto talmente tante volte che poi l'abbiamo fatta. Vorrei anch'io la festa, allora, va bene. Dicevo, ho fatto tanti orari di diretta, però secondo me non sono mai arrivato alle 21, cioè dovevo ancora timbrare il 2021. Forse l'ho fatto con delle dirette da fuori, ma mai dallo studio. Vabbè, comunque aspetta, poi volevo salutare tra gli altri, erano arrivati bei messaggi di gente che è andata a lavoro con me stamattina, la Tania adesso torna a lavoro da casa con da lavoro a casa con noi, ma ce n'era uno molto bello, questo qua, la Tati, e da quest'ora stiamo cenando con la radio accesa. C'è una roba che non si fa mai, capito? Va bene, grazie ragazzi, vi voglio bene. E adesso invece, momento ti ricordi che ricordi, tra poco giochiamo al gioco del disco novità, ma prima, ma vi ricordate quando mettevamo questo disco qua? Storm con Storm. Incredibile, quando mettiamo questo disco piove. E prima, che stava per iniziare questo programma in versione straordinaria, stava per iniziare a piovere e quindi un po' di Storm. Vediamo se è vero che anche stavolta va così, cioè quando mettiamo Storm poi piove. Non lo so, no. Ma non è vero niente. Se ci siete ragazzi, battete un colpo al 393-7366-240. Occhio alla prossima, è una di quelle che mi piace di più del momento, cioè Ultranate, poi c'è Yugel, c'è Iman Angel con Movie to the Sun.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, era Partenope, bella questa qua, ci piace, con i The Colors, hit clamorosa.
1: Clamorosa?
0: 8:15 della sera, guarda, 15 di giugno, già suona bene, già ci piace. C'è anche attesa per quello che accadrà poi alle 21. Sapete cosa succede alle 21? E adesso ve lo dico, ma prima, se siete dei DJ o dei producer, c'è una bella roba che potrebbe fare al caso vostro, perché potreste essere voi i remixatori ufficiali di Partenope. Hanno aperto il contest e c'è tempo fino al 2 luglio, ci sono tutte le informazioni, ho visto sulle stories dei Merck & Cremont, ma in realtà basta scaricarsi le stems dall'app At Music, a scritto H-A-T Music, reinterpretare il brano e poi lo caricate, lo mandate e il 10 luglio verranno decretati i vincitori, o meglio uno più quelli ufficiali, gli altri ufficiali. Però è una bella roba, cioè voglio dire, se volete farvi notare come producer, DJ.
2: Ciao rega,
0: ciao.
2: Buongiorno, buongiorno anche a voi e buon lunedì. Insomma, sono, aspetta, sono 20 e 10
0: Vabbè,
2: minuti.
0: Adesso è 16,
2: che
0: dai.
2: Succede qua?
0: 16.
2: Dai che aspettiamo i 50 anni di Lady Bird.
0: Bravo.
2: E bello però sentirvi H24.
0: Bravo.
2: Ciao.
0: Stai con noi H24, tanto è tutto gratis, tranne il The Remix Show che c'ha la versione a pagamento, ma quello ve lo diciamo sempre al mattino, quindi mi raccomando, pagate se non avete ancora fatto, che domani è a pagamento la scotechina. Allora dicevo, alle 21 oggi, altra bella cosa, perché se la radio di solito si ferma alle 21 con la diretta, oggi avremo 2 ore in più di diretta con Muva che accompagnerà Lady Brian nel racconto dei suoi 50 anni, quindi verrà fuori una hit clamorosa, cioè preparatevi.

0: l'abbiamo ripescata, ma in versione remix per Radio Peter Pan. Lo sapete che noi vogliamo essere un po' tamarrini. Scusa, se no, cioè, sai che se non sei tamarro, cioè Radio Peter Pan. 20 e 23 della sera, 15 giugno. Ciao da Edo Regas, come state? Carichi? Prima abbiamo provato a rimettere Storm e a vedere se quella roba lì, cioè quando metti Storm, poi comincia a piovere.
1: Edo, ma ci hai proprio azzeccato, qui a Mestre, dopo la canzone Storm ha iniziato a piovere. Ti mando pure la foto che lo prova.
0: Mannaggia.
1: Ciao Regas, ciao.
0: Vedi?
1: A tutti.
0: Lo sapevo, così. E poi invece c'è anche un'altra ascoltatrice che chiede: ma c'è il fuorigiri?
2: Io Regas, ma ci siete anche la sera, io vi ascolto sempre.
0: Brava,
2: stupendo,
0: brava,
2: stupendo.
0: Hai fatto l'abbonamento per domani mattina che c'è il The Remix Show, la versione premium? Fallo. Iniziato questa mattina a caricare la legna con Edo e ora finisco altri carichi con Edo. Ma Edo, quanto lavori? Tantissimo, siamo sempre al lavoro qui. Dai che ne mettiamo un altro, poi arrivano gli amici del Lokera e poi nell'ultima mezz'ora giochiamo al gioco del disco novità, quindi preparatevi. Oggi artista facilissimo, tra l'altro, cioè potreste già indovinare, secondo me, cioè se la buttate lì indovinate. Adesso invece un altro artista che è molto giovane e arriva dall'Inghilterra lui, però è già un po' di anni che lo sentiamo per una roba o per un'altra, ha fatto dei remix, ha fatto delle produzioni molto belle e anche questa è molto bella. Nathan Dowie con Cola.

0: Ya tu sabe, è l'Occhera baby. Gli amici dell'Occhera in the mix per questa occasione, le 8:31 della sera, lunedì 15 di giugno. Il bene che ti voglio. Ragaz, allora, tra poco giocheremo al gioco del disco novità che torna in grande spolvero e poi dalle 21 i 50 anni di Lady Brian con Muva per 2 ore di diretta live, quindi poi potrete mandare anche tutti i vostri messaggi, le vostre storie, partecipare alla diretta, quindi oggi è una giornata un po' particolare qua su Peter Pan, dove per ancora una mezz'ora c'è Pompo nelle casse.
1: Pompo nelle casse.
2: Sound goes all over the world.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
6: Azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
11: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme. Pagaia dopo Pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
13: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
14: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
15: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
16: Prenota subito una prova.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
18: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Vibe, Wicked Game, su Radio Peter Pan. Ciao ragazzi, non è Feel the Vibe, è una puntata speciale di Pompo nelle casse, ma così com'è speciale questo lunedì 15 di giugno. 20:41 in questo istante, ciao Edo, piacere, ci conosciamo? Beh dai, ci saremo conosciuti in questi 10 anni, dico, no? Un anno, da quei 5 anni il Remix Show, che poi adesso è diventato il Morning Show, il Morning Show, tra sole, mare e radio. Domani alle 7 sarò in diretta, con Andrea, quindi do not worry. Oggi è Angela Dall'An e poi oggi abbiamo un'altra bella cosa. Alle 21, quindi tra una ventina di minuti, ci sarà Lady Brian con il nostro Muva per raccontare i 50 anni di Lady Brian. Quindi questo è un po' il programma diverso della serata di giugno di Peter Pan. Ragazzi, allora, tra pochissimo, non so se vi ricordate, facevamo anche il gioco del disco novità, perché ho visto che è uscito un bel pezzo di un DJ molto famoso, di cui poi tra poco vi darò degli indizi, vi farò sentire qualche canzone e voi potrete indovinare chi è. Cosa si vince? La mia stima, giusto? È quello che si vince, poi non si vince niente a partecipando a questo gioco. Però preparatevi perché è uscito un pezzo nuovo, molto bello, un po' diverso, ve lo faccio sentire. Intanto non so se qualcuno si è fatto male, perché qua c'è qualcuno che urla.

Out of 10, suora di Peter Pan dall'aprile del 2023, questa che abbiamo riascoltato di Kylie Minogue con Oliver Heldens, cioè la voce chiaramente era quella di Kylie, no? E poi la produzione ci ha pensato quella volta Oliver Heldens. 20:47 su Peter Pan ritorna il gioco del disco novità. Vi do qualche indizio adesso e in palio per il più veloce o la più veloce che su WhatsApp al 393-7366-240 darà il nome corretto del DJ, protagonista del disco novità di oggi. In palio c'è la mia stima nei suoi confronti fino a, boh, non lo so, di solito la davo fino al giorno dopo, in questo caso vabbè andremo, è la mia stima per tutta la vita, va bene. Allora ragazzi, se lui fosse nato in Italia probabilmente sarebbe Cristoforo, ma poi tutti quanti lo chiamerebbero Robby, quindi già questo è un bel indizio. Ti faccio sentire qualche hit che ha fatto, dai, è facilissimo. Questa sta tornando tantissimo dal 2000, I Feel For You. Ma non solo, dai, estate 2005. È facile, la sanno tutti chi è. Ma tutti sanno chi è. Arrivo al 2025.

0: What I Want Is You era il disco novità di questo lunedì sera. E quindi chi ha vinto? La mia stima nei suoi confronti per qualche mese, buttiamola così, ma anche lo sticker sei una regaz. Sì, eh.
1: Ciao Radio Peter Pan, per me è Cassango.
0: No, non era Cassango, chi era il DJ?
1: Scusa, è Bob Sinclair.
0: Era Bob Sinclair, però non sei stato tu il più veloce, la più veloce è stata Martina, 42 anni. Da Roncade, provincia di Treviso. Sì, Roncade, Treviso. Ovvedenza, Treviso. Impiegata amministrativa nella vita e oggi vincitrice del gioco del disco novità.

grazie per i messaggi, è stato bello, devo dire, mi sono divertito. Domani mattina ci divertiremo col The Remix Show, quindi svegliatevi presto se non siete abituati a farlo, perché alla mattina tra le 7 e le 10 c'è il The Remix Show, dove succedono un sacco di cose: la scotechina, disco sveglia, fuori giri, mai direi radio, il Gigi Com, domani è martedì, poi portiamo un sacco di news, poi domani parliamo di serie TV, servizi in camera, ed è quasi tutto gratis. Manca qualche minuto e ci saranno in onda tra pochissimo il nostro Muva, che racconterà assieme a Lady Brian i 50 anni di Lady Brian. Quindi intanto voglio che siate belli carichi, già cominciate a mandare magari degli audio, delle storie per salutare Brian, Muva, quindi ragaz, mi raccomando, facciamo bella figura, saranno in diretta fino alle 11 della sera. Noi ci sentiamo domani mattina alle 7, dai, è tutto.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Kit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Salta di Porto Gruaro.
3: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
4: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 partenza per Cariade Leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
7: Le 21 da un minuto, attenzione!
8: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Deghi scegliere, cliccare.
12: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
15: Forever Fun, Forever Young.

Radio Peter Pan. 50 anni di Lady Brian. Attenzione raga, attenzione, puntatone, puntatone, lo sentite già dalla musica in sottofondo. Where is my mind dei Pixies, rifatta dai Safari Riot, per introdurre una leggenda nostrana dal nome Lady Brian.

0: puntata speciale. Speciale perché solitamente non siamo in onda a quest'ora, ma abbiamo due ore da passare insieme. Quindi 393-7366-240 il numero per comunicare con noi. Noi siamo in diretta, non è registrato. C'è live qui Lady Brian.
1: Eccolo qua. Ciao bella gente. Allora, inizio subito a dire che sono emozionato perché sono ritornato in radio e soprattutto perché sono tornato in diretta. Infatti, vedere di nuovo lo studio, com'è cambiato nel tempo, mi sono accorto subito che mancano i giradischi.
0: Hai visto?
1: Mancano i giradischi. Poi tu subito pelle d'oca perché mi hai fatto questa sorpresa. Sai che Where Is My Mind per me, che sono rock and roll baby, è una cosa molto toccante, che tocca proprio le mie corde del cuore. Quindi questa versione, che poi non l'avevo neanche mai sentita, mi ha veramente emozionato. Vedo che stanno già arrivando
0: un sacco di messaggi.
1: Quindi qua scateniamo l'inferno
0: oggi. Un inizio un po' cinematografico. Oggi ci prenderemo anche il tempo per chiacchierare, per cui se vuoi fare quella domanda che non hai mai fatto a Lady Brian, oppure c'è stata una serata in particolare che t'ha segnato o t'ha segnata, puoi scriverci al 393 7366 240. Per esempio, arrivano già messaggi: Lady Brian e Muva, io ci sono, grande serata, dai spacchiamo tutto, portate il Vangelo, musica, Radio Peter Pan, sono già in fermento, Roberto da Musano, ciao, con allegata foto del tuo Lago delle Fate.
1: Ma poi parleremo,
0: arriveremo
1: perché
0: piano
1: la follia
0: piano
1: arriva anche, certo, in mezzo alla natura.
0: Assolutamente, abbiamo Matteo che ti saluta, Ale, insomma sono già tanti che sono connessi con Radio Peter Pan, con questa puntata speciale che poi potrete andarvi a riprendere anche chiaramente in podcast. Da dove iniziamo, Brian?
1: Beh, 50 anni sono proprio un punto fisso nel mezzo, quindi direi che devo cominciare a guardarmi indietro e a guardare quella che è stata un po' la storia della musica elettronica. Quindi stiamo parlando di progressive music e la progressive mediterranea, quindi partirei subito con un bel brano di quelli da capezzoli duri, dico io.
0: Assolutamente, assolutamente. Se chiaramente i brani vi risvegliano dei ricordi, mi raccomando, condivideteceli. Non fate audio lunghissimi, vi prego, massimo 20-30 secondi. Siate concisi e concise. Attenzione, perché adesso iniziamo subito con la selecta di Lady Brian. Questa sarà una puntata atipica, una di quelle che se le becchi in onda è come vedere una stella cadente, un po', no? Accendi una stella, quella più bella. Questa invece è Dream Universe, quindi.
1: Questa è Dream Universe di CM. Magia, ragazzi.
0: Magia, assolutamente. Magia. Alzate il volume della radio, questa sera ci sarà un viaggione nella vita e nei luoghi e soprattutto nei suoni di Lady Brian. Attenzione, let go.

0: fuori quindi dalla...
1: Eh sì, qui siamo alla Ida Discoteatro d'Italia, qui siamo a Jesolo Lido, siamo in via Roma Destra, dove splendeva un magico lampadario, uno dei locali poi a livello nord Italia che ha proprio segnato la storia, perché noi siamo i figli proprio dell'espressione del boom anni 90, della tendenza, e siamo probabilmente gli ultimi testimoni di questa cosa. Se voi pensate anche a quella che era la pineta di Jesolo Lido, dove nascevano dei locali come il Movida Musicò, il Pachanga, l'XS, dove ho esordito, è stato il mio primo locale dove ho fatto due stagioni meravigliose. Infatti rimbalzavo tra il KS, dove sono scoppiato, dove è scoppiata la Lady Brahmania, e poi addirittura mi trasferivo subito a Jesolo Lido da aprile a ottobre, e si faceva l'XS,
0: la stagione,
1: caldo da morire, ragazzi. Un caldo da morire. E lì era il periodo del cacciabombardiere di Marco Cordi, di Chi suona chi suona, c'è Carlo di Roma
0: che salutiamo, ciao raga,
1: e di tutta questa cosa qui, quindi sì. Bella storia,
0: bella storia, bella storia. Sentiamo un po' di messaggi che arrivano.
2: Ciao Tony, questa me la ascolto dall'app, perché questa serata non voglio perdere per la casa.
0: Capito? Grandi raga che vi fate sentire.
3: Unito dal nome che illumina le nostre giornate con la musica che arriva fino al cuore.
0: Hai capito?
3: Questa puntata insieme a Muva è qualcosa di eccezionale.
1: Questa è una cosa molto importante, fratmo. Voi non sapete perché lo chiamo fratmo, perché io e Mum, lui è mio fratello, ma grande, è napoletano, quindi è fratmo. No, queste sono delle cose importanti, perché pensare di arrivare a regalare emozioni, essere uno spacciatore di emozioni, e quindi colpire con una freccia come Cupido il cuore delle persone, è quello il mio obiettivo di ogni serata.
0: Quello.
1: Io ho sempre messaggi positivi, le stelle, quelle più belle, faccia a faccia con la luna, vogliamo andare sopra le nuvole, cioè vogliamo sempre essere positivi con il sorriso. C'è quel momento in cui tu i tuoi problemi li devi lasciare a casa e i tuoi fastidi dentro le tasche, perché io ti regalo due ore che dobbiamo volare assieme.
0: Compreso questa sera. Ma fra l'altro io raccontavo a Brian, una delle prime volte che ci siamo conosciuti, che abbiamo parlato un po' più approfonditamente, io gli dicevo, alle medie a me arrivava la leggenda dell'Aida, no? La leggenda dell'Aida, con questi personaggi che non sapevi né quanti anni avessero, né che faccia avessero.
1: Ed è bellissimo, perché c'era uno spaccio di cassette o di CD dove si registravano addirittura tutte le serate live. È una cosa che un po' ora in questo momento si è persa, ma anche perché quello era un tempio di culto. Cioè i locali erano dei veri e propri club, dove c'era una tribù che ogni weekend trovava quel genere di musica lì. Ora invece si sono sviluppati dei piccoli micro club che riescono a resistere in questo periodo storico e a stare in piedi, ma lì stavamo parlando di migliaia e migliaia di masse di persone con un cuore che batte, che si muovevano ogni weekend. È quello che si è perso, quindi è quella la magia, la leggenda che ad oggi non ritornerà più. È una ruota, può darsi che ritorni,
0: chissà, esatto.
1: Insomma, io sono arrivato a 50, ragazzi, adesso c'è anche da dire che questa cosa del vocalist, visto come lo diciamo noi, siamo fuori?
0: No.
1: Io ti sto seguendo adesso.
0: Tu vai, perché in sottofondo intanto
1: ragazzi, qui c'è Simba Ueda pesante. Questo ragazzi è un pezzo, possiamo definirlo tecno melodico, ma che

0: La magia qui su Radio Peter Pan di nome e di fatto. Attenzione, attenzione, puntata speciale per i 50 anni che stanno per arrivare.
1: Stanno
0: quindi
1: per arrivare.
0: Non fate gli auguri a Lady Brian al momento, che porta sfiga, mi raccomando. C'è chi ti ricorda un momento storico.
2: Ciao Lady Brian, non dimenticarti il negozio di dischi in via Manina a Treviso, For Original Store, dove venivo a comprare i dischi da te. Ciao, un saluto.
1: E questa è un'altra figata da soffermarsi un po' a parlare, perché diciamo una volta non esisteva l'MP3, quindi
0: sì,
1: c'era solo supporto, stiamo parlando dei vinili, e nascevano questi DJ shop, si chiamavano, dove la gente veniva, ascoltava proprio i dischi e li comprava. Io ne gestivo uno personalmente, era un ragazzino, capelli lunghi diciamo dall'ombelico pazzesco, e poi c'erano anche tutti i ragazzini che poi bruciavano a scuola, quindi venivano in negozio.
0: Certo.
1: E bello, bellissimo il DJ Point, e lì ho avuto la fortuna di ascoltare quantità e quantità di musica che mi hanno fatto sviluppare molto la mia cultura. Ricordo ogni lunedì mattina si andava in via Mecenate a Milano, dove c'erano tutte le distribuzioni, c'era la Bomba, la Hitland, la Self, e tu arrivavi lì e cominciavi a ascoltare dischi, quindi arrivavi al punto in cui ormai le tue orecchie non rispondevano più, non sapevi più se un brano era bello o brutto, da quanta,
0: sì,
1: da
0: certo,
1: quanta migliaia di cose.
0: Sì.
1: Però è un grazie, ti ringrazio molto Stefano, perché è un ricordo che porto veramente dentro nel cuore. È stato bellissimo gestire il DJ Point, e pensati che se mi avessero detto in quel periodo guarda che il disco scomparirà, e avrei detto ma voi siete impazziti,
0: non ci avresti creduto.
1: No, assolutamente,
0: certo,
1: assolutamente.
0: Certo.
1: Sì, io sono un po' diciamo romantico.
0: No,
1: romantico. Il fascino, tu prova a pensare al fascino del DJ quando arrivava, doveva portarsi questi valigioni che addirittura non c'erano neanche i case con le ruote, avevano proprio i valigioni di metallo,
0: quindi
1: avevano due braccia, perché poi ti dovevi portare comunque un set che ti permetteva di poter suonare ore ed ore, quindi immagina quanti dischi si dovevano portare via, dischi che poi oltretutto, vabbè, adesso gliela cacciamo,
0: dischi che pagavi comunque,
1: sì,
0: anche che costavano.
1: Sì. Infatti ve lo posso dire una cosa, ragazzi.
0: Vai.
1: Questa ve la dico con il cuore proprio, cioè tu che sei DJ emergente, se ti scarichi l'MP3 da YouTube a bassa qualità non vale, ma sai perché? Perché quell'euro glielo devi dare all'artista che l'ha fatto, e comunque ti dà un pezzo che suona. Quindi ragazzi, prima si parlava di vinili che costavano, poi gli import costavano
0: una follia.
1: Adesso stiamo parlando di qualche euro per avere la canzone che suona da paura, cioè non facciamo gli ebrei, per favore.
0: Certo, certo. Attenzione raga, perché a proposito di dischi, disco tuo, questo era già con Kadabra?
1: Questo era già con Kadabra, era il follow up di Kenta che ci ascolteremo,
0: certo,
1: dopo. Quindi
0: certo,
1: ragazzi, adesso vi cacciamo Bambi.
0: Attenzione! Lady Brian con Bambi, devi alzare il volume 393-7366-240 per interagire con noi. Let's go!

0: Bra Recordings.
1: Sì, posso fare un saluto prima?
0: Certo.
1: Perché c'è mia moglie che mi sta ascoltando.
0: Ma stai scherzando?
1: I bambini, quindi saluto Laura.
0: Ciao Laura.
1: Noè, Penelope e Libero.
0: Ciao bellezze, ciao.
1: Ma poi parleremo anche di loro più tardi, magari loro vanno a letto però adesso, vabbè, quindi li saluto subito.
0: Ma assolutamente, dai, assolutamente.
1: Torniamo subito alla Kadabra Digital Wizard, Kadabra che significava Cabal Darius Brian, ed eravamo ragazzi fondamentalmente dei sbarbati, sì? Cioè dei scappati di casa e abbiamo cominciato a chiuderci nella nostra camera e a fare musica in maniera ossessionante e... tanto che siamo arrivati quasi a conquistare tutto il mercato europeo, perché poi abbiamo sfoggiato anche dell'Hate,
0: mm-hmm,
1: poi è entrato Igor S, è entrato Ricky Fobis che lo sento già sotto.
0: Lo senti, eh?
1: Sì, questa è No Guns, No War, No Fire, e poi spoileriamo questa cosa. Ragazzi, 50 solo.

0: questo è il remix di Ricky Phobis. Allora, noi ci apparecchiamo per la seconda mezz'ora, restate lì, a fra poco.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In aria i calzini!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99€ negli Iper e Market aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€ e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: right here, right now. Bentornati e bentornate in questo appuntamento speciale in cui celebriamo una leggenda nostrana che abbiamo in casa. Fortunatamente il suo nome è Lady Brian.
1: Guarda, aneddoto di questo pezzo pazzesco, Carlo di Roma, penso Fiesso d'Artico, discoteca Stargame. Quando mi è entrato con questo intro, sono impazzito, perché era un genere di musica che non era in quattro quarti dritto, quindi era breccato, era trip hop con questi vocal che entravano,
0: che rompevano un po' la melodia.
1: Ed è stato pazzesco, pazzesco, tanto che ti ho detto dai che lo cerchiamo, che ce lo mettiamo dentro.
0: Certo.
1: Però attacchiamoci al fatto prima di No Guns.
0: Bravo, esattamente.
1: Quindi ho fatto una follia, ragazzi, siccome 50 anni li faccio una volta nella vita, ho pensato di fare 50 pezzi di un po' di cose strane.
0: Sì.
1: Quindi ho ristampato la t-shirt Simba Way da Lady Brian, che la potete trovare sabato sera, che festeggerò il mio compleanno con i miei amici, quindi ci sarà Marco Cordi, ci sarà Luca Morris, Igor S e Robby B. E dove lo farò? Lo farò a casa mia, dove abito, a paese, perché ci tengo. Oltretutto ho dovuto anche organizzarmela per farlo. saranno tre giorni di festival con i ragazzi degli anni 90, poi c'è la Domenica Italiana, ma il sabato sarà dedicato a questa cosa qui. Allora, per riattaccarci al discorso di No Guns, sono andato alla ricerca di comprare, sai, queste giacche militari usate americane?
0: Certo.
1: Per creare il controsenso. Creare il controsenso nel senso di dire dietro ci facciamo proprio a spray bianco la scritta No Guns, No War, No Fire. E quindi ne metterò in vendita soltanto 50, quindi mi scrivete, poi ve le faccio vedere quali sono.
0: Assolutamente.
1: Anzi, sono 49, perché una se l'è già ciullata un po'.
0: Esatto,
1: 48,
0: esatto.
1: Una mia. Qua calano.
0: Mano a mano, raga, devono ancora uscire, stanno già andando via. Però effettivamente tu hai sempre avuto questa cosa che prima era una tribù, no?
1: Certo.
0: E adesso è quasi un facciamolo fra virgolette, un esercito però di pace.
1: Certo.
0: Un esercito che non ha pistole.
1: Sì, poi in questo periodo di merda veramente, ragazzi, ce ne sono un sacco di guerre.
0: Assolutamente.
1: E fanno male al cuore, sono cose brutte, quindi noi mandiamo sempre questo nostro messaggio positivo di pace, amore e di libertà.
0: È sempre stato così,
1: sì.
0: Cioè dall'inizio, anche tu quando sei entrato nei locali sei riuscito fin da subito a dare questa visione di te stesso, è arrivata mano a mano?
1: Ma è questa è intrinseca nel mio essere, nel mio modo di vivere e di vedere la vita. Cioè io sono uno di quelli che, se posso lasciar stare e farmi scivolare addosso le cose brutte, le evito completamente. Cioè il tipo che mi offende sui social io lo banno e non
0: sì, certo.
1: Non c'ho neanche il tempo di mettermi a ragionare con alcune persone, perché proprio non c'è un ragionamento da poter fare. E siccome ho sofferto già abbastanza nella mia vita, voglio dedicarmi a vivere bene ed essere felice, quindi ho imparato l'arte di farsele scivolare addosso. Poi c'è un problema grosso.
0: Vai, dimmi, qual è?
1: Che il creativo, perché io non mi definisco un artista, io sono un creativo.
0: Ok, ci sta, giusto.
1: E il creativo non sta mai bene. Cioè,
0: no, è vero.
1: Il creativo combatte ogni giorno con i suoi demoni.
0: E adesso,
1: ragazzi, ascoltatevi questa magia.
0: Allora, questa Vitalik.
1: Sì, francese.
0: Un artista che Brian mi ha nominato molto negli anni, già conoscevo anch'io, ma che è stato molto importante.
1: Sì, molto importante, perché ha portato questo genere di musica, la French Touch. Questa musica elettronica, e siamo riusciti anche a contattarlo e a farlo lavorare spesso con noi, anche all'Aida.

0: Un artista che ha segnato molto Lady Brian, Vitalik, Poney Part 1. A proposito di robe che hanno segnato sia te che Igor S, che chiaramente salutiamo, c'è stata una canzone in particolare che è conosciuta come I Violini. I Violini, è diventata iconica. Come avete scoperto questa canzone?
1: Ma
0: te,
1: proprio, proprio parlando di questo fatto della Kadabra Digital Wizard, in quel periodo Igor S era scoppiato a livello internazionale, quindi girava tutta l'Europa nei più grandi festival. Pensate che lui faceva il Tomorrowland ancora quando si chiamava Mysteryland.
0: Okay.
1: Soltanto che in quell'epoca lì non c'erano i telefonini, non c'era internet, quindi non si potevano vedere queste cose, le sapevamo noi.
0: Certo, chi c'era sapeva
1: che abbiamo fatto la storia. E ricordo, era una serata al TNT Kama Sutra e si suonava assieme, e Igor S era proprio rientrato da una serata che aveva fatto in questo grande festival e ci ha schiantato Lost in a Dream.
0: Lost in Dream.
1: Sì, sì.
0: Che poi, appunto, ritorniamo anche un po' sul discorso di prima, cioè del fatto che una volta era proprio difficile reperire i dischi fighi, cioè per cui necessariamente tu ti dovevi spostare o in un negozio di dischi di quelli furbi oppure andare all'estero. Molti.
1: Sì, ma anche conoscere tutti gli altri artisti a livello internazionale, quindi scambiarseli.
0: Ah, certo, certo, certo. C'era una rete diversa.
1: Lo spaccio.
0: Una rete di spaccio musicale, chiaramente. Attenzione, perché adesso, ora più che mai, leggenda su Radio Peter Pan, Mike Energy con Lost in Dream.
2: No one can escape. There's no way out. We are lost in dreams. Dreams.

0: Ryan, che sono stati quelli che secondo me poi l'hanno portato un po' in auge anche.
1: Sì, l'abbiamo lanciato,
0: no?
1: L'abbiamo lanciato ed è un pezzo controcorrente che abbiamo, ce l'avevamo solo noi, e piano piano poi hanno cominciato a suonarlo tutti quanti, però suonato da noi
0: è un altro gusto.
1: Ricordo tantissimo, perché ragazzi, 50 anni, mi guardo un po' dietro le spalle e c'è da dire che io ci ho perso un po' di amici per strada, e uno di questi era proprio Marzio Dance, che era impazzito per questo brano, era uno dei suoi preferiti, ma altri ragazzi, infatti ricordo anche lo Shakespeare, altro mio amico rock and roll che mi ha fatto conoscere tutta questa cosa qui, e poi Franchino, Franchino è stato il vocalist, il primo che mi ha fatto appassionare a questo mondo di intrattenimento, sopra la musica elettronica, perché noi questo genere di vocalist sono visti come dei poeti maledetti.
0: Sì, certo,
1: siamo una schiera che ormai è merce rara e non si trova più, quindi anche il Franco ha lasciato su di me. E c'è un bellissimo ricordo che vi racconto ora, proprio abbiamo detto: dai Franco, facciamo un disco assieme. Ah sì, io all'epoca c'avevo una band che si chiamava Bypass, perché ne ho fatti di tutti i colori, ragazzi.
0: Ed eravamo, qua siamo inizio 2000 con i Bypass,
1: sì, più o meno. Sono 25 anni fa, ce lo siamo portati in studio e ricordo che proprio in quell'occasione si è messo a piangere.
0: Ma va!
1: Sì, si è messo a piangere perché Franchino è uno di quei vocalist come me che ci mette, non so se si può dire in radio, ma noi ci mettiamo il buco del culo qua.
0: Certo,
1: quando lavoriamo. Cioè, dai, siamo in fascia protetta.
0: Metterci,
1: ormai,
0: metterci il cuore è da tutti, metterci sì, il buco del culo, ragazzi. Serve comunque una determinata esperienza.
1: E quindi adesso vi spariamo questa cosa che è praticamente inedita. Poi,
0: certo,
1: soprattutto questa versione che vi ascoltate adesso è completamente inedita.
0: Fra l'altro, versione presente nel suo vinile.
1: Sì,
0: no?
1: Nel suo vinile, ma è una re-edit.
0: Questa è una re-edit.
1: No, la nostra è l'originale, è quella che c'è ancora le lacrime impresse.
0: Ok, ok.
1: Quella che hanno fatto è stata una re-edit, perché sai, poi quando ci mettono le mani le case discografiche, a volte rovinano anche le cose. Invece, secondo noi, deve uscire così.
0: Allora, visto che non siamo più in fascia protetta, preparatevi i Kleenex o per piangere o per farvi i segoni. Bypass e Franchino con Magia.

0: solamente per chi ci crede. Non la puoi comprare al supermercato. Te la devi inventare.
1: Te la devi inventare.
2: Che grande.
1: E noi ce la stiamo inventando questa sera per la celebrazione dei 50 anni di Lady Brian. Fra poco.
3: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
11: Rifiuto.
10: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
11: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
18: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
20: Devi aprire la pagina deghi.it.
21: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
18: Poi devi solo cliccare.
21: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
18: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
22: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
19: Deghi provare.
18: Deghi fidarti.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Fun, forever fun, forever young.
23: Tanto tempo fa, la follia decise di invitare tutti i sentimenti per un'insolita riunione conviviale. Raccoltisi tutti attorno ad un caffè, per animare l'incontro, la follia propose: si gioca a nascondino?

invidia, ovviamente, si unì all'orgoglio e si nascose accanto a lui, dietro un sasso. La follia proseguiva la conta, mentre i suoi amici si nascondevano. La disperazione era sconfortata vedendo che si era già a 99. 100! Gridò la follia. Adesso verrò a cercarvi. La prima ad essere trovata fu la curiosità. E così di seguito furono scoperte

0: gli aveva perforato un occhio. La follia non sapeva che cosa fare. Si scusò per aver organizzato un gioco così stupido. L'amore, rincuorato, accettò le scuse così sincere. Così da allora, l'amore è cieco e la follia lo accompagna per sempre.
1: È il gioco della follia, Lady Brian nel remix di DJ Maxwell. Siamo ritornati in diretta con una base
2: pazzesco,
1: che cazzo
2: pazzesco, sto malissimo. Andiamo fino alle 4 del mattino questa diretta, sì.
1: Va bene,
2: sì,
1: va bene.
2: Pisciamo fuori dal boccale e diventiamo anche un po' scurrili nelle...
1: Un po' controcorrente.
2: Un po' controcorrente. Bello questo pezzo perché è diventata una favola durante il Covid. Tantissime famiglie, tantissimi bambini mi ringraziano.
1: Assolutamente.
2: Per questo brano io ringrazio DJ Maxwell, un brano di Davide Saliva che io ho reinterpretato. Non è stato semplice
1: Sì, perché nasce da una poesia vera, nasce da una canzone da cui è stata fatta una cover, nasce da una poesia che tu hai rimodellato per creare
2: assolutamente
1: poi il gioco della follia.
2: Invece nel nostro sottofondo sentite The Warriors,
1: come out and play.
2: Non so se l'avete mai vista, ragazzi.
1: Beh, ragazzi,
2: i guerrieri della notte.
1: Cioè, un film da recuperare, un film che ha fatto scuola poi a tanti altri film, ma anche la colonna sonora comunque che stiamo sentendo in sottofondo. C'è una domanda a proposito di follia, di vari sentimenti eccetera eccetera. Può essere che nella lunga carriera ci siano momenti un po' di down, no? E lui dice:
3: Brian, tu hai mai avuto un punto della tua carriera dove pensavi di ritirarti dalle scene per qualche motivo?
2: Se devo dirti la verità,
3: c'è curiosità.
1: Eccolo.
2: Se devo dirti la verità, ci sto pensando anche tuttora. E probabilmente potrebbe essere anche perché io sono poi sono molto pazzo. Potrebbe essere che sabato mi presento sopra il palco, do l'addio, non faccio neanche la serata, me ne vado fuori dalle palle.
1: No! almeno l'ultimo,
2: no, no.
1: Dai!
2: Ci sono stati di questi momenti, anche perché, ragazzi, stiamo parlando di una carriera che è quasi trentennale. Sono 28 anni che lo faccio di professione. Infatti fra 2 anni farò i 30 anni di professione. Succede che ci sono dei momenti in cui è difficile, cioè non è che tu cavalchi sempre l'onda e che il cielo è sempre azzurro, ci sono momenti di alta e di bassa. Sì, ci sono stati dei momenti addirittura che sembrava che il vocalist fosse da crocifiggere. Io comunque avevo fatto già di tutto, perché avevo fatto il produttore discografico, avevo gestito un negozio di dischi, ero partito come disc jockey, avevo fatto radio, quindi ero in grado di fare di tutto. Però mi sentivo un grosso peso sulle spalle, cioè dico...
1: C'è una responsabilità, tu dici?
2: Sì, grandissima. I vocalist sono rimasti veramente 3-4 a livello italiano.
1: Sì, sì.
2: Io non posso mollare, devo portarlo avanti per tutti quelli che sono stati dietro a me. Il problema è che non ci saranno più, quindi io sarò l'ultimo.
1: Ma tu hai già individuato, visto che, appunto, fra l'altro mi è capitato di parlarne in un podcast recentemente, e loro mi dicevano: Lady Brian, così parlando, ci ha detto che lui è l'ultimo vocalist, sicuramente di un filone, no?
2: Sì.
1: Che avete rappresentato anche con questa visione del vocalist, un po' fra la favola, il racconto,
2: la
1: eccetera,
2: poesia.
1: Eccetera. C'è qualcuno? Sogni magari un domani di passare il testimone a qualcuno che rispetti poi?
2: Non c'è più la possibilità che questo nasca.
1: Tu dici?
2: Sì, non ci sono più i locali. E questa sensibilità la puoi sviluppare soltanto se hai un pubblico davanti e se ogni weekend tu sei in battaglia.
1: Certo.
2: E quello che è successo a me, perché prima assieme, quando eravamo in studio, si parlavano... No, dobbiamo smettere, no?
1: No.
2: Si parlavano dei locali storici che abbiamo fatto, la Ida, il Movida, lo Stargame, il 909, l'Overside. Cioè, ragazzi, queste cose non esistono più ora.
1: Non c'è più spazio per l'emozione, però cerchiamo di portartela qui su Radio Peter Pan con M83 Out.

0: accomodato anche i piani alti, eh?
1: Attenzione. Lady, sono Gesù.
0: È Gesù.
1: Sei sempre il numero uno. Sabato hai spaccata con sempre.
2: Cioè voi ragazzi non potete capirlo. Cioè io ho visto questa forma, questo individuo arrivare avanti. È dalla forma di Gesù. Cioè tu Gesù nelle fotografie lo vedi con i capelli lunghi.
0: Certo.
2: Con la barba un po' incolta, un po' lasciato andare. Adesso dici questo è un tossico. Invece no. È come Gesù.
0: È come Gesù. Grazie, è come Gesù. Che salutiamo. Che salutiamo ovviamente. Ci accompagna sempre un po' di messaggi X.
3: Bella Brian, mi ricordo quando si univa a Night and Day annuale.
2: Anche
3: ascoltare
2: quella.
3: Te, Gordi, Igor, dopo c'era Vulgaris, Darius, che ricordi? Avevo penso 14-15 anni.
2: Vi ho regalato.
3: Ragazzi, non fanno più.
2: Ma sai che cosa mi succede?
3: No, che ricordi? Credimi, viene anche da piangere.
0: Viene a piangere.
2: È bellissimo. A volte, quando sono al Lago delle Fate, sì. E poi vi parleremo anche del Lago delle Fate, un progetto in mezzo a un parco con un lago che abbiamo fatto io e Igor. Soltanto due folli possono fare una cosa del genere. Allora mi arrivano, sai, questi ragazzotti un po' cresciuti, magari con il cane, con la famiglia, e cominciano dalla scalinata a guardarmi e mi fa.

0: comunque anche conferme che ti arrivano dagli altri. C'è chi ha scritto: le religioni, lo sport, le idee politiche dividono da sempre. La musica è una forma d'arte comprensibile a tutti, l'unica che ha il potere di unire un solo linguaggio universale. Il suono non ha bisogno di parole per attraversarti l'anima e regalarti emozioni. Lunga vita a chi dispensa musica.
1: Questo mi ha toccato il cuore, ti ringrazio.
0: Vero?
1: Ti ringrazio. Sì, sì, questa è una serata veramente da pelle d'oca.
0: Molto bella, raga. Cioè, noi sì, piano piano stiamo leggendo i messaggi, clamorosa, la magia che ci porta via, clamorosa. Ciao Muva, ricordo che ascoltavo le dirette trasmesse da Radio Peter Pan la sera, mi addormentavo ascoltando Lady Brian all'Overside e poi anche a Controcorrente il lunedì, che ricordi, bei tempi, ai flashback a Ida, grande Brian. C'è anche chi fa due domande, attenzione. Ciao Brian, volevo chiederti perché la parentesi di Pirati Urbani è finita così presto.
1: Perché non ci avevo cazzi di registrare la voce.
0: in realtà allora la risposta diciamo politica potrebbe essere perché queste cose sai nascono.
1: No, io sono diretto, sono sincero, però è un programma meraviglioso anche perché nel nostro immaginario, provate a pensare ragazzi, i pirati sono sempre stati qualcosa di fantastico, cioè sì, sono sempre stati visti come dei
0: leggendari,
1: di questi personaggi, così, quindi Pirati Urbani mi piaceva perché comunque noi ci muoviamo in mezzo al cemento, nelle città urbane.
0: Certo. Poi la seconda domanda che voglio farti è: da dove nasce il nome Lady Brian? Questo l'hai detto più volte, ma se vuoi.
1: Lady Brian, diciamo che all'inizio, quando ho cominciato con le pubbliche relazioni, ma vi sto parlando degli anni 94, cioè un pischerlo, c'era un amico mio che vedeva subito che era un ragazzino di quelli che spostava le masse, avevo molto carisma. Il carisma non è una cosa che
0: compri al supermercato, sì, per fare una citazione.
1: Cioè, con il carisma ci nasci, non lo impari, non lo puoi imparare da nessuna parte.
0: Poi può essere, cioè io vengo dalla scuola in cui è stato anche sopito, no? Cioè in età adolescenziale, eccetera, eccetera, molto spesso il carisma viene un po' sopito dalle varie cose, però ce l'hai dentro.
1: Insomma, il mio amico Barbie stava leggendo un romanzo la cui protagonista si chiamava Lady Ligeia, che poi è diventato il nome del nostro gruppo di pubbliche relazioni, e da quando mi sono staccato per fare il vocalist mi hanno detto: ma dai, mantieni il Lady, fai Lady Brian, che all'inizio pensavano fosse una drag queen.
0: Certo, infatti quella era la cosa che dici.
1: Oppure in napoletano avrebbero detto un femminiel,
0: che salutiamo ovviamente. Prossimo disco cos'è, Brian?
1: Il prossimo disco, ragazzi, sai quando ti fermi e proprio a random butti giù delle parole, giusto per farvi capire che noi la musica la sentavamo molto, diciamo, proprio
0: a istinto.
1: E questa, ragazzi, è istinto. Tutti quanti abbiamo lanciato delle parole, adesso ve le ascoltate.
0: E infatti si chiama arte. 2001 2002 2003 2004 2005 libertà del pueblo è il paradiso 2008 spazio 2009

0: Peter Pan, una canzone chiaramente realizzata in collaborazione con Igor S.
1: No, questa con Darius.
0: Con Darius.
1: Brian, sì,
0: sì, con Igor S, pardon. Pardon, con Darius e chiaramente Lady Brian. Allora, Arte mi ha sbloccato il ricordo. L'ascoltavo da bambino mentre giocava alla Play. Avevo rimosso il titolo. Vi ascolto in dub, dice lui. Poi, a proposito di bambini, che allora ci sono dei bambini che ormai sono un po' vecchiotti, un po' age all'ascolto. Ci sono anche quelli nuovi, però.
2: Ciao Lady Brian, sono Evan. Sabato scorso c'ero anche io a Conserve. È stato bellissimo, mi sono divertito tanto. Ciao.
1: E io bello. Sì, io per i bambini c'ho sempre, sai, una.
0: Ma certo, fra, ma
1: una certa.
0: Che poi ricordiamo.
1: Ho fatto la t-shirt anche per i bambini.
0: Ma va.
1: Sì,
0: ma quella quale?
1: La Simbaweda.
0: Simbaweda. Allora, ricordiamo, visto che l'abbiamo detto all'inizio, magari vi siete collegati o collegate adesso. Ci sono grandi sorprese per i 50 anni Lady Brian. Primo, un grande spettacolo a paese sabato, giusto?
1: Sì, giusto.
0: E poi ci saranno delle chicche, però proprio contatissime.
1: Eh sì, sono 50, non è un business, è perché mi devo prendere il cibo per gli animali che c'ho.
0: esattamente.
1: Devolverò tutto quanto in mangime.
0: In mangime, che ci arriveremo anche lì. Fra l'altro, c'è parecchio interesse in chat per il discorso vocalist, DJ, come è cambiata un po' la nightlife. Senti lui.
3: Ciao ragazzi, ciao Uva, ciao Lady Brian.
0: Ciao.
3: Cioè, secondo me il vocalist un tempo era un narratore di fiabe, un trasportatore di immaginazione che oltre, cioè in questi tempi qua, oltre a non esserci il locale giusto per farti volare mentalmente, c'è proprio una questione che i ragazzi di oggi hanno un po' tutto subito e quindi è una rarità che devi mantenere.
0: Certo.
3: Far sì che l'immaginazione ritorni ad essere quel sogno e non più una realtà di un click.
1: Ma ci sono io.
3: Sono io. Ciao ragazzi, da Dario.
1: Non vi lascerò mai.
0: Allora, lui ha toccato, secondo me, la parola giusta, che è immaginazione.
1: Certo.
0: Immaginazione, perché adesso non siamo più abituati, tutto lo dobbiamo vedere, tutto quello che possiamo immaginare dobbiamo riuscire a metterci like, no? Adesso riportare questa cosa dell'immaginazione, questa cosa anche della favola,
1: sì,
0: del far credere anche, sì, no? Che sia possibile.
1: Noi abbiamo bisogno proprio di staccare il cervello, di staccare il cervello, perché comunque viviamo in una società che è abbastanza opprimente, cioè tu c'hai un tassello che deve guadagnare per pagare abbonamenti.
0: Fondamentalmente
1: è questo quello che ci vogliono far diventare. Ci vogliono far diventare soltanto un tassello. Quindi l'andare fuori, il non pensare, l'immaginare un altro mondo regala delle grosse emozioni e la gente vive di emozioni. Devi fare battere il cuore alle persone.
0: Assolutamente. Infatti, in un incontro che abbiamo avuto io e Brian, ci siamo immaginati una storia. Una storia che tutti un po' conosciamo, no? Quella di Icaro.
1: Sì.
0: Icaro che è andato troppo vicino al sole e per l'ambizione poi è caduto in mare, insomma. Noi abbiamo immaginato invece che Icaro potesse essere ancora vivo e che questa ambizione possa essere una cosa anche positiva.
1: Anche questo è un inedito, ragazzi.
0: Questo è un inedito.

0: Ryan, è Fabri Fibra. No, sono io, raga. Sono io, però non l'abbiamo mai fatta uscire, l'abbiamo solo fatta girare per WhatsApp.
1: Sì, questo. Sì, ringraziamo anche Cruel.
0: Assolutamente.
1: Che è il ragazzo che ci ha messo le mani su questo beat, perché così viene chiamato.
0: Sì.
1: Pezzo pazzesco, noi lo stavamo ascoltando adesso dopo un po' di tempo, infatti appena sono arrivato qui in radio ho detto subito Muva ce l'hai, mettiamolo, dai, facciamolo sentire.
0: Assolutamente.
1: E ci fa piacere perché il testo spacca, ragazzi.
0: Grandi, grazie Cruel, a fra poco, raga, per l'ultima mezz'ora.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
10: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Sabato 20 giugno, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i remix Edo e Andrea Nordio. Con una novità, sul palco i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Sabato 20 giugno, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
16: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Young.

0: the back shakes a tambourine, nicotine
1: from the silver screen. Che puntatone, raga.
2: Sì, qui
1: che
2: ragazzi puntatone. L'elettronica ne faceva da padrona. Questa era Miss Keating con Felix the House Cat, ed erano quei pezzi, sai, drittoni, con queste casse, sì, con questi bassline che giravano, con questi vocal continuativi. Bello, bellissimo.
1: Visto che siamo, avete Lady Brian a disposizione, vi abbiamo chiesto al 393 736 240 di fargli qualche domanda, no? E c'è lui che dice:
3: buonasera, bella Brian, bella Muva.
1: Ciao.
3: Premetto, io sono cresciuto ascoltando tre vocalist completamente diversi, quindi parliamo di Franchino, Lady Brian e Cristiano. Brian, volevo chiederti, quando è stato un periodo, un evento o svariati eventi che ti hanno fatto capire che stavi portando le persone a intraprendere un viaggio quando cominciavi a parlare? Quindi quando hai detto cazzo sì, lo sto facendo bene, a cazzo duro?
2: Diciamo che questa è una cosa che io ho percepito da subito, perché il mio modo di concepire una serata è quello di prenderti e portarti nel mondo dei sogni. E quando mi sono reso conto che le persone mi seguivano, quindi avevo un seguito, quando mi muovevo, riempivo le piazze, i locali dove andavo, ho capito subito che c'era qualcosa di grande che potevo lasciare nelle persone.
1: Certo, ma la combo con Igor quando è arrivata, in che anni?
2: Ma la combo con Igor è partita subito, perché diciamo, lui frequentava gli stessi locali dove si andava a ballare quando si era ragazzini, quindi si erano un po' amici così. Poi lui ha intrapreso questa carriera di DJ, io invece ho intrapreso quella di vocalist, e poi ci siamo incrociati. Poi è successo, con questa base sotto, un compleanno di Lady Brian al K-Club di Jesolo Lido,
1: sì,
2: dove ho chiuso io la serata suonando. Ho suonato questo pezzo, ma ragazzi, l'ho suonato per 6 volte consecutive e la gente saltava in aria.
1: E questa sera lo suoneremo 7 volte, no, una sola volta. Lovers Who Uncover Crystal Castle Remix. Let's go!

0: c'è un po' di saluti e baci, per esempio a Maura, Maura Beltrame, che ci ha mandato 70 messaggi dicendo: ti prego, salutami Lady Brian, sono la sua più grande fan. Ciao Maura. E poi Straight Out Milano, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, ciao da Milano. Ciao Robby.
0: Ciao Robby.
1: Brian ha 50 anni, compie 50 anni, ma oltre al personaggio, oltre allo showman, oltre al vocalist, è un guerriero. E questo mondo, specie in questo periodo, ha bisogno di guerrieri. E io mi sono rivisto molto in lui quando l'ho conosciuto. Prima lo seguivo nelle discoteche del Bresciano, il Matrix, venivo anche lì in Veneto. Ma dopo, avendolo conosciuto, mi sono rispecchiato molto in lui, proprio a livello caratteriale. E ripeto, chi è guerriero non muore mai. L'ultimo dei guerrieri, l'ultimo dei vocalist. Ci vediamo sabato, ciao ragazzi.
0: Ciao!
2: Robby è un fratello, infatti l'ho voluto assolutamente al mio compleanno, perché pensa Muva, quando c'era il periodo del Covid che ci raccontavano un sacco di stronzate.
0: Certo.
2: Noi abbiamo fatto una bella battaglia insieme, proprio perché siamo guerrieri, perché a noi non ci credevamo.
0: Infatti la base è ritornata, quella di The Warriors. A proposito di guerrieri, tu come compagno d'armi hai Gores, no?
2: Sì, ormai abbiamo creato
0: un brand, ma Brian, com'è stata la cosa che voi avete preso un lago?
2: È successo questo, Muva, non eravamo assolutamente ispirati, eravamo negli studi Cadabra e in quel periodo si andava a pescare, sai, ogni tanto, così per prendere due pesci e rilassarsi, certo, un po'. Niente, ho detto: guarda, spegni il computer, guardiamo su Google Maps se troviamo qualche laghetto per andare a pescare, finché abbiamo trovato questo lago. Ho detto: dai, spegni, andiamo lì in auto. Ho scavalcato quando l'ho visto e lui mi ha seguito, subito ha detto: no, attento, c'è il cane, no, mi ha detto: andiamo a vedere che cosa c'è qui. Abbiamo visto il lago delle fate. Quando l'abbiamo visto, ho tolto gli occhiali, ho guardato Igor S e gli ho detto: nella vita potremmo comprare auto, aziende, appartamenti, ma mai più un lago. Quindi portiamo a casa questo lago e lo chiamiamo il lago delle fate.
0: Anche perché un lago poi ti serve a varie cose, no? Ti serve anche ad allenarti per delle cose che potrebbero sembrare impossibili, cioè camminare nell'acqua. Se non hai un lago dove provare, non puoi farlo. E infatti c'è Igor S con Walking on the Ocean. Let's go!

0: avventure del Lago delle Fate. Comunque, dicevamo, no? 28 anni di carriera, Brian. 28 anni di carriera, da cui sono nati anche tre figli. Nel frattempo, comunque.
1: Sono nati tre figli. Mi sono innamorato di una donna, l'ho sposata, quindi sono 22 anni che sono assieme. E chiedimi se sono felice che mio figlio suona il pianoforte già a due mani, c'ha 10 anni. Sì, sì. Noè, mentre la mia bimba, la Penelope, lei monta il cavallo e il piccolo libero spacca tutto.
0: Ma il piccolo è ancora piccolo.
1: Ma il piccolo è magico.
0: Ha tutto di fronte, fronte, fra l'altro dal nome libero. Poi.
1: Quindi diciamo che abbiamo investito tanto anche nella famiglia e proprio molto spesso mi trovo a dire e a pensare, ma vale la pena di rompersi il culo tutta la vita per fare sempre il tassello di guadagnare? E quindi no, dico, io voglio restare con i miei bambini, voglio ascoltarli, certo. Non voglio perdermi il primo dentino, non voglio perdermi il primo giretto in bicicletta, non voglio perdermi la prima pappetta. E quindi diciamo che per un bel periodo ho fatto il mammo.
0: Certo,
1: il mammo, quindi ho messo un po' da parte tutta la cosa professionale, tutto quello che stavo seguendo, e diciamo che ho galleggiato proprio perché volevo stare insieme alla mia famiglia.
0: Però sono cose, cioè vedi, questo va in controtendenza comunque a un racconto che tutti i giorni invece noi abbiamo all'opposto, no? Cioè del fatto del super successo, della performance, sì. Esatto, poi in realtà non si corre sullo scatto ma sulla maratona, e dopo 28 anni direi che insomma, no?
1: Sì, ma anche perché mi sono reso che la felicità viene da altre cose.
0: Certo.
1: Cioè, non sono mai stata una persona che ambiva ad avere la macchina sportiva, il maxi televisore del cazzo, oppure il telefonino di nuova generazione. Proprio sono delle cose che non mi interessano, la maglia griffata. Cioè,
0: vuoi mettere un lago?
1: Quello è un sogno.
0: No, ma a parte quello.
1: Infatti, certo. Le prime persone, quando dicevamo abbiamo comprato un lago, pensavano avessimo uno stagno.
0: Un cazzo, fatevi un giro al Lago delle Fate, raga, perché
1: sono 6 ettari, ma anche questa è stata una questione che poi gestirla era performante anche quello, e quando parte sei il tour estivo muva comincia a essere dura a 50 certo. anni, anche perché noi siamo guerrieri, no? Cioè noi fino all'ultimo ci divertiamo più di Gesù in mezzo alla pista,
0: certo.
1: Ed è questa una cosa anche che si trasmette, cioè quell'artista che non va a lavorare, quell'artista che è artista dentro, è creativo, la gente lo percepisce queste cose qui, e noi siamo sempre stati così, è per quello che ci amano.
0: Assolutamente. Fra l'altro, poi tutto questo racconto rispecchia un po' la puntata atipica di questa sera, perché c'è lui che scrive: che bello sentire Lady Brian parlare e tirare fuori delle perle uniche. Chi se ne frega se gli interventi sono un po' più lunghi dei canonici tempi radiofonici. Questa sera abbiamo avuto il lascia passare da tutti, raga.
1: Sì.
0: Ci hanno detto: fate il cazzo che volete.
1: Ma poi è bello perché mi è sempre piaciuto trasmettere la sera, perché il subconscio delle persone si abbassa.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Puoi permetterti di fare un po' quel cazzo che vuoi. Cioè puoi permetterti di raccontare e anche di tirare fuori dei discorsi di sensibilità un po' più evoluti,
0: sì.
1: che alle 3 del pomeriggio.
0: Assolutamente. Questa potrebbe essere anche una prova del programma serale che mi è stato promesso un po' di tempo fa,
1: che si chiama La Comunità.
0: esatto. Salutiamo Muccioli. No, ma al di là di quello, raga, ultime battute,
1: sì.
0: Su come si fa a trovare tutto il merch che ci saranno proprio 50 pezzi neanche.
1: Ah sì, ragazzi, adesso praticamente è un casino, perché venerdì comincia questo festival grande che si terrà per 3 giorni nella città dove abito io, che è a Paese, nella piazza centrale, piazza Andreatti. L'ho voluto con tutto il cuore farlo qui, era già anni che dicevo no, io la mia festa di 50 la faccio a casa mia, mi chiedevano locali, questo e quell'altro, no, ho detto io la mia festa di compleanno la voglio fare gratuita, popolare, per i bambini, per gli adulti e per gli anziani, perché era la mia visione di festeggiare questa cosa.
0: Certo.
1: Quindi ho deciso di fare un merchandising che ho tirato fuori, c'è anche il frisbee.
0: Quindi ci sarà la serata.
1: Ci sarà la serata, ma il problema sta nel fatto che siccome ho fatto 50 pezzi con i miei 50 anni, uno che me lo prenota,
0: certo.
1: non ci sarà più la bancarella con delle cose vendibili, quindi ve li farò vedere sui miei social questa settimana appena li vado a recuperare, e poi mi scrivete in privato.
0: Seguite Lady Brian, raga, perché a giorni arrivano.
1: Abbiamo finito Muva?
0: Ci dobbiamo lasciare con...
1: Cazzo. Adesso, ragazzi, questo qui per me è poesia.

0: Che viaggio, raga, che viaggio, che viaggio. Molto, molto bello.
1: Pazzesco, vi ringrazio.
0: Brian, vuoi salutare al volissimo? Noi dobbiamo fuggire.
1: È stato bellissimo, ragazzi. Mi sono emozionato e vi auguro a tutti di poter vivere 50 anni come i miei.
0: Chissà, chissà che non si rifaccia per i 100, raga. Attenzione. Ciao, grazie. Ciao.
2: Tra poco, The House Family con Mr. Ralph. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 ivanteam.com. Ivanteam, il rafting per tutti.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
2: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan

0: past life. Baby, how you do to take it all off? Rare her, rubies in my neck, glowing like a street light. She wanna ride with me in a LA, babe. Hey, now she wanna ride on me. She won't take a drive in a night on me. Hey, now she wanna vibe with me. She won't take a drive in a night on me. She looking right.
1: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
2: Mr. Alf, touch your soul.
3: Peter Pan.
2: What?
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io

0: c'è altra scelta.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: On Radio Peter Pan.
8: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 90210 con DJ Maxwell e Lady L.
9: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
0: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
4: Peter Pan Pink Power.
1: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli.
10: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan

Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family by Mr.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
0: Peter Pan.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: Scotch.
5: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, Mogwai.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301.
6: Forever Fun, Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.